Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Io sono Martina, vengo da Siena e apparteniamo all'Associazione delle Scintille di Maria, un'associazione nata durante il Covid e che ha per l'appunto la missione di riportare la preghiera nelle famiglie e i giovani, perché senza famiglia e senza giovani non abbiamo futuro e senza futuro non abbiamo vita.
1: Eccoci, ieri sera siete stati all'apparizione?
0: Ieri sera siamo stati all'apparizione e come sempre un'emozione fortissima. Prima di tutto perché proprio pensare che la Madonna dal cielo scende per venire a raccomandarsi come una mamma, come facciamo noi mamme, che raccomandano sempre le stesse cose ai figli, perché le mamme soffrono sempre doppio dei figli, quando vedono i figli che stanno percorrendo una strada che non è una strada che porta alla felicità, la mamma si preoccupa e così fa Maria con noi. E per me questa è una grande emozione, che lei si prende cura di noi, e quando hai questo nel cuore, sali su quelle pietre. Io ad esempio sono arrivata su con un piede, diciamo, messo molto male, infatti sono qui con la stampella, però non mi ha impedito questo ad affrontare quella salita, perché sapevo che su quel colle scendeva lei. Chi di noi non è disposto anche per un momento per andare a abbracciare la mamma, anche ci sono difficoltà, la mamma è sempre la mamma.
1: Ecco, la Madonna sta sempre con noi, da storia della Chiesa la Madonna è sempre stata a fianco, ci aiutava, però qua a Međugorje succede una cosa, se lei crede che la Madonna viene qua quotidianamente, ma secondo lei qual è il motivo perché Dio permette una cosa così grande?
0: Per amore. La risposta è semplice, essenziale, che scontata, se vogliamo, perché questa parola purtroppo il mondo l'ha presa, se n'è fatta propria, però nel modo sbagliato. Dio permette questo per amore, perché ci ama di un amore così infinito e così grande che non vuole che ci perdiamo, e quindi manda lei come monito per dire: così state sbagliando, non è la strada giusta. E quindi è proprio per aiutarci, per prenderci per mano e per dirvi: non siete soli, non siete soli, ce la fate, forza, coraggio, come nel Vangelo quante volte ci dice, no? non temete, non abbiate timore, certo. Coraggio, e così lo fa ancora in modo più concreto.
1: Ecco, la Madonna, penso che lei conosce la spiritualità di Cinque Sassi, questo pilastro di Međugorje. Oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Gospa già dall'inizio diceva ai veggenti: se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere a me o partecipare a Santa Messa dove c'è mio figlio vivo tra di voi, sempre nel primo posto la Messa, poi ci sono io. Lei come vive Santa Messa a Međugorje? Come la vive nel suo paese?
0: La Santa Messa è tutto. Personalmente non posso vivere senza la messa, e non è l'abitudine, perché tante volte noi facciamo le cose per abitudine, e questo Međugorje aiuta anche tutti noi a far sì che in quell'abitudine, fra virgolette, bella e buona e santa, venga riempita di significato, perché è bello. Noi veniamo dalle nostre chiese che sono piene di panche, sì, ma vuote. Veniamo dalle nostre chiese dove vediamo soprattutto persone di una certa età, persone che magari uno commenta: sì, ma ormai loro hanno avuto tutto, hanno fatto la loro strada, hanno fatto quello che volevano, e poi ora alla fine della loro vita magari vogliono anche prendere questo. Ecco, invece qui a Međugorje vedi che non sei da solo, cioè che ci sono ragazzi, ci sono famiglie, persone che si inginocchiano davanti a Gesù, perché lì c'è Gesù. Noi abbiamo dimenticato, noi la chiamiamo Eucaristia, che è una parola meravigliosa che vuol dire rendimento di grazie, ma quello è Gesù, lì c'è Gesù vivo, in corpo e anima. Noi abbiamo una preghiera, per me bellissima, che si chiama così, si intitola: tu in me e Dio nel mondo. Ecco, l'Eucaristia è questo, noi abbiamo questo grande dono di essere, Dio ci manda, no? Nel mondo, insieme a Lui, perché Lui si lascia mangiare, si fonde in noi, siamo una cosa sola e noi con Lui ci manda nel mondo.
1: Parola, la frase di questo festival è ad fontem, cioè a tornare alla fonte.
0: Sì.
1: Cosa dice per lei questa parola?
0: Questa parola significa tutto, perché purtroppo in un mondo dove siamo abituati a vivere nell'abbondanza, a vivere nel tutto, avere tutto, noi è difficile ritornare all'essenziale, ritornare alla fonte. E qui ci aiuta invece Medjugorje a ritornare, a riscoprire la bellezza di vedere e di gustare la felicità nelle piccole cose, che poi sono quelle più grandi, perché se pensiamo, no, ai...
1: Bellezza della semplicità,
0: vale. Sì, la bellezza della semplicità, la preghiera, la bellezza della preghiera, la bellezza di partecipare alla messa, la bellezza di ascoltare la parola di Dio, la bellezza di essere nel silenzio con noi stessi. E noi ci perdiamo, noi guardiamo sugli spettacoli più belli del mondo, dimenticandoci che lo spettacolo più bello Dio l'ha creato dentro di noi. E purtroppo tante persone le vediamo tristi, sempre più tristi, perché hanno smesso di guardarsi dentro. Dio è pieno di doni, ci ha ricolmato di doni, solo dobbiamo riscoprirli.
1: Vuole dire che ci sono troppe cose superficiali che ci hanno occupato, diciamo. Io vedo nella maglietta della signora, cosa c'è scritto? Santi non si nasce, si diventa.
0: Sì.
1: Ecco, cosa voleva dire?
0: Io volevo dire questo, che è un cammino. È un cammino, siamo in cammino. E tutto ciò che incontriamo durante questo cammino, se noi lo viviamo come lo viviamo, dipende da come lo viviamo, è per la nostra santificazione. Io sono sposata, ho un marito, una famiglia, un figlio, e ecco, il Signore me l'ha messo accanto, io sono consapevole che Lui è per la mia santificazione come io sono per la sua. Quindi quante volte noi donne sbuffiamo e qui e di là ci lamentiamo, però se noi pensiamo che ciò che ci fa sbuffare, ciò che ci fa lamentare, ci aiuta e ci serve per la nostra santificazione, perché il cielo è per tutti. Dio l'ha sognato per tutti. Poi se andiamo o non andiamo dipende da noi, ma Lui l'ha sognato per tutti. E quindi ecco che ogni difficoltà, una stampella, una qualunque contrarietà, ci aiuta a fortificarci e a diventare quello per cui Dio ci ha sempre visto. Ieri abbiamo avuto un incontro con Cavalli e dice: noi, Dio ci vede in prospettiva, noi ci vediamo oggi così come siamo, ma Lui ci vede in prospettiva. E questa è la cosa meravigliosa, ecco, la santità, vedere Dio che ci guarda con la prospettiva.
1: Ecco, siamo proprio all'inizio di festival, cosa lei, quali sono le vostre aspettative, cosa spera di vivere questa settimana, diciamo?
0: Se ne parlava proprio in pullman quando venivamo qua con i ragazzi. Ecco, la cosa importante a mio avviso, per quello che ritengo io, è non farci aspettative. Noi dobbiamo essere liberi, Dio ci ha creato liberi, noi dobbiamo essere come un foglio bianco, venire qua senza aspettative, perché solitamente quando ci creiamo le aspettative, queste aspettative che sono sempre magari al di sopra, diverse da quello che magari possiamo vivere, vengono deluse. Invece se noi riusciamo a mantenersi tranquillamente con lo spirito di preghiera, con dire no, io vado là per vivere questo spirito, per essere qui con me stesso, per ritrovarmi, allora tutto cambia.
1: Si può dire lasciare il futuro nelle mani di Dio?
0: Sì.
1: Perché Lui è il futuro.
0: Sì.
1: Noi viviamo presente questo festival, io vi auguro un buon festival e voi ragazzi che tornate alle case vostre pieni di gioia, che

0: da una terra di missione, perché l'Italia, ahimè, soprattutto in certe parti d'Italia, è diventata una terra di missione. E ieri ce l'ha ricordato la Madonna, ce lo ricorda sempre, di pregare per i giovani e per le famiglie. Sembrava proprio un messaggio scritto per le scintille di Maria, essendo la nostra missione questa. E siamo venuti su con questo gruppo di ragazzi di 14-15 anni per giocare la partita più importante, che è quella di far riscoprire la bellezza di Dio, con la scusa del sport, con il Comitato Sportivo Italiano, con il CSI, abbiamo organizzato questo torneo della pace, e con la scusa di questo torneo della pace abbiamo portato i ragazzi per il Festival dei Giovani qua a Međugorje. Ecco, allora io che cosa posso dire? Posso augurare a tutti questi ragazzi che sono con noi, ma anche tutti quelli che arriveranno, che stanno arrivando qui, di trovare la bellezza nella semplicità di Dio, che è l'amore.
1: Ecco, questo poteva essere questo un messaggio per invitare tutti i ragazzi che questo anno non sono con noi qua a Međugorje. Vuole dire qualche parola per i nostri telespettatori?
0: Io vorrei dire questo, vorrei dire forza e coraggio. Prima di arrivare abbiamo avuto delle immagini un po' scioccanti da qua da Međugorje, ma non ci focalizziamo su quelle. Guardiamo in alto, ascoltiamo la voce del Signore che tutti i giorni ci parla, e quando non ci parla non è perché non ci vuol dire qualcosa, è perché noi magari siamo distratti da altro. Ecco, e vi invito tutti a partecipare con i social, un sacco di possibilità al prossimo torneo della pace, che si giocherà nella diocesi della Toscana. Poi veniamo qua a giocare la finalissima a Ljubuški con ragazzi, perché la pace va costruita giorno per giorno. Dobbiamo essere noi più grandi, così bravi da far apprezzare ragazzi, di farli stare insieme, che l'avversario non è un avversario perché non si conosce o perché ci giochiamo contro, ma è comunque un altro noi. Ecco, vedere gli avversari come un altro, tra virgolette, e cambiare questa parola in un altro noi.
1: Io la ringrazio, buon festival
0: Mario,
1: a tutti
0: grazie
1: voi.
0: Grazie a te, grazie a voi. Pace, bene e gioia a tutti.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora del frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.

Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.
Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta.
Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda, entrata nella casa di Zaccaria.

salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.

sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi.
Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen.
Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: chiamo Pietro Pastorino, vengo da Villa Magna, provincia di Volterra, e, comune di Volterra, e faccio calciatore, gioco a calcio, faccio il portiere e siamo venuti qua a Međugorje per un torneo della pace, la finale regionale, e abbiamo vinto.
1: Se l'avete vinto, auguri!
0: Grazie.
1: Allora, quindi siete bravi a giocare calcio. E sicuramente anche il Signore aiuta quelli che sono bravi, che si affidano a Lui.
0: Sì.
1: E che volevo dirvi, qua a Međugorje sei prima volta o sei già stato qua?
0: Ci sono, sì, questa qua è la prima volta e lo volevo già visitare in passato e per fortuna siamo venuti proprio con questa Coppa della Regina della Pace.
1: Ok, adesso ho sentito che siete stati ieri sera all'apparizione qua a Međugorje, sulla collina, qua noi ci troviamo vicino alla collina dell'apparizione, vicino alla Croce Blu. Ieri sera è stata questa bellissima cosa, un'opportunità che non hanno tutti i pellegrini, neanche che vengono qua a Međugorje, che uno dei veggenti, Ivan, ha riunito tutti in preghiera e in questo momento ha avuto questa grande grazia di avere l'apparizione della Madonna. Tu cosa pensi e come ti sentivi di stare in quel momento, in quel posto?
0: E siamo andati su per vedere l'apparizione della Madonna e c'era molta gente, abbiamo pregato tutti insieme e non si è sentito molto bene il messaggio della Madonna, ma poi ce l'hanno fatto risentire, quindi bel messaggio. E non tutti possono averla questa cosa, cioè questa vedere questa,
1: certo,
0: apparizione e andare fino in questa montagna, perché non tutti andiamo tutti gli anni,
1: certo,
0: non possiamo permettercelo tutti gli anni.
1: Parlava di messaggio della Madonna. Qua la Madonna ha lasciato tanti messaggi. In questi messaggi noi si è sviluppata una spiritualità di ciò quello che la Madonna vuole da noi. Noi questa spiritualità chiamiamo cinque sassi, cinque pietre contro il nostro Goliath, no? Sono le cose principali che lei chiede da noi. Una di queste cose è Eucaristia. Tu ci vai a messa qualche volta?
0: Sì.
1: Cosa significa per te andare a messa?
0: Allora, ho fatto poco tempo fa la cresima, 26 aprile, e per me messa è stare con Dio. Stare una mattinata insieme e pregarlo.
1: Io ti ringrazio e ti auguro.
0: Grazie.
1: Forse un domani ti guarderemo anche nei mondiali del calcio.
0: Speriamo.
1: Buon festival.
0: Grazie.

0: Buonasera, io sono Roberto, sono il presidente del Centro Aiuto alla Vita di Loreto, la città da cui stiamo trasmettendo. Stasera iniziamo una trasmissione dedicata al CAV, al Centro Aiuto alla Vita, che è un'associazione e in realtà un coordinamento di associazioni che è diffuso in tutta Italia, con più di 100 realtà sul territorio nazionale, e sono associazioni di volontariato che hanno un obiettivo, quello di aiutare le donne, le coppie, le famiglie in difficoltà che si trovano nella tentazione di non accogliere la vita che è nata nel grembo della donna. E da Loreto a Loreto è nata da poco questa realtà, il 25 marzo, una data simbolica per noi cristiani, cattolici, il giorno dell'Annunciazione alla Beata Vergine Maria. E il 25 marzo di quest'anno è stato fondato il Centro d'Aiuto alla Vita di Loreto e stiamo portando avanti questa attività che per ora è soprattutto culturale e formativa. In particolare stiamo partecipando all'iniziativa europea della raccolta firme Uno di Noi per la difesa dell'embrione umano in tutta Europa. Però stasera abbiamo un ospite particolare, c'è qui con me Cristina Camilletti, è un'amica, ciao Cristina,
1: ciao Roberto,
0: che ci porta la sua esperienza, un'esperienza molto particolare, un'esperienza forte che ha molto a che fare con l'amore e l'accoglienza della vita, soprattutto quando è piccola e indifesa e merita tutta la nostra attenzione e tutta la nostra accoglienza. Cristina è una mamma di due figli ormai grandicelli, è una professionista che lavora nel mondo della sanità, lavora in un ospedale per anziani, anche se stasera parliamo dei bimbi piccoli,
1: della vita che nasce,
0: ed è una cristiana impegnata nella sua vita di fede, sia per la formazione delle giovani famiglie, in particolare la preparazione delle coppie per il matrimonio, e anche però in un'associazione, e i laboratoranti. E di tutto questo magari chiederemo qualcosa a Cristina e soprattutto in un secondo momento come l'esperienza che ha vissuto, che stasera ci racconterà, come questa esperienza ha influito sulla sua vita poi successiva e sul suo impegno di cristiana, di donna, di moglie e di mamma. Ecco Cristina, se vuoi raccontarci la tua esperienza con molta semplicità.
1: Questa esperienza è stata vissuta ormai diverso tempo fa, perché nostro figlio Francesco, il nostro terzo figlio, è nato il 6 dicembre del 2004. Noi avevamo già due figli, Elisa e Andrea, avuti da questo nostro voler accogliere comunque la vita come coniugi cristiani. E erano state entrambe le gravidanze abbastanza difficili, perché sia per la prima gravidanza di Elisa, nonostante tutto io fossi molto giovane perché avevo 24 anni, iniziarono dei problemi proprio per mantenere la gravidanza, quindi c'era stato un inizio di minaccia d'aborto e poi una minaccia di parto prematuro. Io avevo portato avanti la gravidanza stando a letto, poi un bel periodo in ospedale, ma alla fine avevamo avuto tra le braccia la nostra prima figlia.
0: E adesso quanti anni ha Elisa?
1: Elisa ha 22 anni, è una ragazza di 22 anni e quindi è passato un po' di tempo. E già da sfidanzati noi eravamo partiti da questo presupposto, che ci piaceva avere una famiglia con diversi figli, almeno tre. Eravamo partiti con questo numero. E quindi dopo la nascita di Elisa io avevo avuto qualche problema da un punto di vista ginecologico, abbiamo lasciato passare un po' di tempo e subito dopo la nascita di Elisa io ero stata chiamata, perché comunque nella nostra vita sono state tante le chiamate, a fare un percorso e una formazione per diventare un'insegnante dei metodi naturali. Lì incominciamo come coppia la nostra esperienza di come vivere bene questo grande dono che Dio ci dà all'interno della coppia, che è la fertilità. E incominciamo ad entrare sempre più dentro alla meraviglia della vita. Dalla meraviglia della vita che si forma all'interno del grembo, allo stupore che hai nel momento in cui accogli tra le braccia il figlio, e a quanto sia importante vivere questo aspetto della fertilità e dell'accoglienza alla vita all'interno della coppia.
0: E vogliamo dire giusto una sottolineatura su quella che sono i metodi naturali, cioè un percorso di conoscenza della fertilità che poi permette alla coppia di vivere in maniera responsabile e consapevole
1: il dono della fertilità. E quindi io diventai un'insegnante del metodo Billings, mio marito è un informatore che mi accompagna costantemente, come diceva prima Roberto, nella formazione, nel percorso di preparazione al sacramento del matrimonio. E quindi dopo nostra figlia abbiamo deciso di avere anche il nostro secondo figlio ed è arrivato anche Andrea. Anche per Andrea ci fu una gravidanza non semplicissima, anche lì ci fu da stare a letto, ci fu da rispettare alcune norme per poter portare alla luce questo nostro secondo figlio, ma ringraziando il cielo affidammo sempre questa nostra nuova gravidanza. Noi siamo molto legati a Maria di Loreto, alla Madonna di Loreto, quindi abbiamo sempre affidato tutto molto a lei. E arrivò Andrea, e Andrea fu anche lui un bambino meraviglioso. Attualmente è un ragazzo di 16 anni, pieno di entusiasmo, con tanta voglia di vivere appieno la sua vita. Ma non eravamo ancora sazi di accoglienza.
0: Mancava il terzo.
1: Mancava il terzo, quello che da fidanzati ci eravamo in qualche modo proposti. E ci eravamo dati una scadenza, perché comunque anche per conoscenza medica sapevamo che più si va avanti negli anni, più c'è comunque un rischio sia nel portare la gravidanza, sia certo, di queste eventuali patologie che possono intercorrere.
0: Anche perché le tue gravidanze precedenti
1: erano state semplicissime. E quindi con mio marito, anche dietro insistenza dei nostri figli che volevano comunque un fratello e una sorella, incominciamo a dire questo, proviamo a mettere in cantiere questo nostro terzo figlio. E visto che io ormai avevo più di 36 anni, quindi cominciavo ad entrare in quella fase in cui nella donna fisiologicamente la fertilità incomincia un pochino a calare. Arrivò subito questa gravidanza, nel momento in cui la pensammo, affidammo anche questo alla volontà di Dio, e arrivò questo nostro terzo figlio, felicissimi. Facemmo la nostra prima ecografia, ma era un fagiolino, era piccolissimo questo figlio, però si vedeva perfettamente il cuore che batteva, quindi questa vita che aveva voglia di andare avanti. Alla seconda ecografia i miei figli mi chiesero di assistere a questa ecografia, eravamo alla 12ª settimana, quindi parlavamo già di un feto, non certo, più di embrione, ma di un feto.
0: Ormai Andrea quanti anni aveva?
1: Andrea aveva quasi sei anni e Elisa ne aveva 11, tra 10 e 11 anni. E andammo tutti e quattro a fare questa ecografia, dopo avevo anche la visita del ginecologo, e assistemmo a questa ecografia. La ginecologa fu squisita, la dottoressa spiegò ai bambini, vedete qui c'è la manina, qui c'è il piedino, spiegò tutto. Dopodiché dice, adesso devo dire due cose a mamma e papà, voi potete accomodarmi fuori. Io sentii un tonfo, perché capii che forse qualcosa non
0: avevi
1: andava
0: presagito
1: bene.
0: Qualcosa?
1: Sì, perché comunque se fosse andato tutto bene non vedevo la necessità di far uscire i ragazzi.
0: Certo.
1: E quindi ci fece sedere davanti alla scrivania, io scesi dal lettino e disse c'è qualcosa che non va, ho visto che qualcosa non va. E chiesi che cosa, ha detto ci sono più organi che manifestano delle anomalie, non sappiamo bene quanto si svilupperanno queste anomalie, come cresceranno, ma allo stato attuale posso dirvi che non è tutto a posto. E io e mio marito ci guardammo negli occhi, non avremmo, cioè ovviamente umanamente ci si gelò il sangue in quel certo, momento, perché fu una notizia forte, grossa, importante.
0: Assolutamente inaspettata o vi eravate posti mai il problema di trovarvi in una situazione del
1: noi
0: genere?
1: ce lo siamo posti tantissime volte, anche nelle precedenti gravidanze, qualora ci fosse stato qualcosa che non andava, proprio per condivisione del valore importante dell'accoglienza alla vita, e che un figlio per noi era comunque un dono ed era non solo un'opera nostra, una volontà nostra dietro un nostro atto d'amore, ma era comunque, c'era lo zampino buono e benevole di Dio, perché lui che per noi è sempre stato il datore della nostra vita e della vita dei nostri figli, avevamo affrontato questa cosa, eravamo tutti e due fermi sull'accogliere la vita a prescindere. E infatti non ci fu necessità di confrontarci su questa cosa. Uscimmo dallo studio della dottoressa che aveva fatto l'ecografia, passando internamente, non passando per il salottino esterno dove erano i nostri figli, e ci trovavamo seduti di fronte al nostro ginecologo, che mi aveva già seguito nelle altre gravidanze, e disse: ragazzi, che cosa volete fare? Noi non avemmo modo di guardarci negli occhi e entrambi, proprio all'unisono, andiamo avanti.
0: Ecco.
1: Lui ci disse anche: c'è la possibilità di scoprire se è una malattia di tipo cromosomica o un'alterazione di tipo genetico, quindi la possibilità di fare un'amniocentesi e una villocentesi magari. E io dissi no.
0: Quindi diciamo che eravate preparate anche a questa prospettiva.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: ne avevate parlato e
1: ma
0: avevate
1: proprio perché
0: approfondito anche.
1: Al centro della nostra vita di coppia c'è sempre stata la difesa per la vita, l'accoglienza per la vita e il valore grande che ha la vita per noi, proprio perché non è nostra, perché comunque è un dono che ci viene dato. E quindi il ginecologo, io gli dissi proprio queste parole: questa gravidanza deve essere seguita come le altre due, come se fosse il bambino più sano del mondo, perché per noi lo è. Perché per noi è un valore, per noi è una ricchezza, e lo è. E quindi portiamo avanti questa gravidanza.
0: Ecco, se sei d'accordo, adesso facciamo un attimo di pausa, okay. Poi dopo riprendiamo subito e dal perché questa decisione di vivere con naturalezza anche questa terza gravidanza, pur nella difficoltà della situazione concreta, e perché il rifiuto in particolare di quelle tecniche che hai accennato prima, e poi chiaramente vai avanti con il tuo racconto che ci tiene col fiato sospeso.
1: Ok, grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bene, cari amici, bentornati in diretta su Maria Vision da Loreto, l'emittente di Loreto. Io sono Roberto Festa, il presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Loreto. Questo è uno spazio dedicato all'accoglienza della vita, al centro di aiuto alla vita, al Movimento per la Vita. E desidero adesso, dopo aver parlato un po' di uno di noi prima della pausa, desidero farvi vedere un breve filmato, un breve video messo a disposizione dal Movimento per la Vita italiano, che sintetizza un po' tutto quello che ho cercato di spiegare prima. Ecco, possiamo guardare il video.
1: Ma guarda questi!
2: Ma cosa ti lamenti? Non sei ancora nato.
1: Cosa ho da lamentarmi? Devo stare rinchiuso 9 mesi a sperare che vada tutto bene. Mi possono fare esperimenti, uccidere, forse perfino duplicare. Insomma, non ho diritti. Ed io come devo stare? Zitto e muto. È possibile che non me ne freghi niente? Io sono uno di voi.
2: Tu sei uno di noi.
0: Abbiamo visto questo piccolo spot preparato dal Movimento per la Vita, che sottolinea chiaramente anche il titolo della petizione europea Uno di Noi. E effettivamente non possiamo non considerare che oggi la persona, l'essere umano, è molto minacciato, anche a volte con le buone intenzioni, perché una cultura che perde di vista il rispetto integrale della vita umana, di fatto poi anche con le migliori intenzioni, come possono essere quello dello sviluppo scientifico, della ricerca, possono poi, ecco, una cultura così può anche produrre delle aberrazioni. E Giovanni Paolo II, nell'importantissima enciclica Evangelium Vitae, diceva che come 100 anni prima l'emergenza sociale denunciata nella Populorum nella Rerum Novarum era lo stato di quasi schiavitù, quasi trattamento bestiale, che era riservato agli operai, era, diciamo, la rivoluzione industriale. Ecco, dopo 100 anni, quindi nell'epoca nostra, Giovanni Paolo II dice che oggi un'altra importante categoria di esseri umani è minacciata ancora di più, evidentemente, e sono i bambini non ancora nati. Questo perché abbiamo creato a livello mondiale una cultura, tra virgolette, cultura che sotto l'egida, sotto la bandiera dell'autodeterminazione a tutti i costi, in particolare dell'autodeterminazione della donna, ha voluto far passare nelle menti, nei cuori delle persone, che ciò che normalmente, istintivamente, dalla ragione, dal buon senso, è compreso come un delitto, cioè l'uccisione di un essere umano innocente, in particolare di un figlio non ancora nato, ecco che viene trasformato quasi in un diritto sotto questo presunto principio della autodeterminazione a tutti i costi. È per questo che la petizione europea Uno di Noi, che si può sottoscrivere contattando i centri di aiuto alla vita in tutta Italia, o anche andando su internet www.firmaunodinoi.it, è così importante. La stessa Maria Vision si mette a disposizione, quindi è possibile telefonare anche qui con su un numero fisso 071 75 01 707 e poter lasciare i propri estremi e quindi sottoscrivere questa importante petizione. Quindi questa è l'attività che da ormai dell'anno scorso, quindi maggio 2012, fino a settembre-ottobre di quest'anno vede impegnati i centri di aiuto alla vita

di tutta Italia e i movimenti per la vita di tutta Europa. Però è chiaro che l'attività, chiamiamola ordinaria, dei centri di aiuto alla vita non si ferma, e il nucleo fondamentale di questa attività è l'aiuto alle donne in difficoltà nel momento della loro gravidanza. Oggi come oggi in Italia questa problematica interessa soprattutto le donne straniere, quindi gli immigrati, però anche a causa della crisi economica, la quota di popolazione di cittadini e di cittadine italiane che si trovano in difficoltà e spinte anche da una certa cultura della soluzione, come si dice, a buon mercato dell'aborto, sono quindi spinte magari a prendere in considerazione questa scelta così gravosa sotto tutti i punti di vista. E i centri di aiuto alla vita cercano di contattare queste persone, queste donne in difficoltà attraverso diversi canali, soprattutto tramite la loro attività quotidiana e quindi facendosi conoscere nel territorio dove operano. E cercano di venire incontro soprattutto da un punto di vista morale, perché la disperazione che accompagna una scelta del genere nasce in un clima di solitudine, quando la persona, quando la donna non vede più quella che normalmente è una condizione bellissima dell'essere, dell'aspettare un bambino e quindi del dare alla luce poi un figlio, non la vede più come una cosa appunto bella, come un seme di speranza, ma la vede come qualcosa che viene a peggiorare magari una situazione, a mettere in crisi una situazione già precaria, o a sconvolgere dei piani di vita o anche, diciamo, delle condizioni che non si pensava di dover sconvolgere da un momento all'altro. E avere delle persone che creano un nucleo familiare intorno alla donna in questa condizione permette, nella maggior parte dei casi, le nostre statistiche dicono 8 donne su 10, permettono di cambiare punto di vista, di far cambiare punto di vista e quindi di far cambiare anche la scelta, di far trasformare, una ipotesi di scelta di morte, di disperazione, in una scelta invece di speranza, di apertura, di accoglienza alla vita. E non esiste nessuna donna che abbia poi fatto questa trasformazione, questa conversione verso la vita, che poi si sia pentita una volta che abbia avuto il suo bimbo o la sua bimba in braccio. Mentre quotidianamente noi ascoltiamo testimonianze di donne che nella disperazione, a volte anche purtroppo consigliati da medici che hanno assorbito questa cultura di, chiamiamola, di morte, come la chiamava Giovanni Paolo II, vengono consigliate verso questa strada purtroppo a fondo cieco, o meglio una strada che poi porta a un precipizio, perché, ripeto, quotidianamente ascoltiamo le testimonianze di donne che vanno incontro a questa scelta dell'aborto volontario e che dopo anni, anni e anni, si può dire poi per tutta la vita, portano dentro di sé questo senso di colpa, questo rimorso di aver rifiutato il figlio che invece chiedeva semplicemente di essere accolto. Ecco, avere una famiglia, che è quello che cerca di essere ogni centro di aiuto alla vita, che ti dice non sei sola, puoi accogliere questo bambino, ti aiutiamo, siamo la tua famiglia, hai bisogno di qualcosa, possiamo esserci, stare con te, accompagnarti, fa la differenza. Il Movimento per la Vita Italiano a questo scopo ha creato anche dei progetti a livello nazionale. Il più famoso è sicuramente il progetto Gemma, che serve per un sostegno economico, che chiaramente è importante, può essere importante in molte di queste situazioni, però non è quella la chiave di volta. La chiave di volta è sempre quello di avere una luce di speranza che può essere riflessa negli occhi di chi ti fa vedere il valore immenso della vita, della tua vita come mamma, della vita del figlio che hai in grembo, e ti apre quindi alla speranza. Il centro di aiuto alla vita sono anche un importantissimo focolare, come dire, di nucleo propulsivo anche di cultura e di educazione per la vita, che è ciò che oggi

costituisce un'emergenza. La Conferenza Episcopale Italiana ha parlato negli anni scorsi, ma tuttora, di emergenza educativa. Il decennio pastorale che stiamo vivendo fino ai prossimi, per i successivi 8 anni, è dedicato all'educazione, educare alla vita buona, la vita buona del Vangelo. E quello che si sente oggi molto carente nella nostra società è questa apertura alla vita e all'apertura all'altro, che può essere il nostro vicino di casa, può essere il nostro collega di lavoro, può essere il nostro familiare innanzitutto, ma nel caso dell'attività del Centro Aiuto alla Vita è innanzitutto quel bambino che è stato concepito e che chiede di essere accolto e che chiede di vedere la luce e di vedere questa luce in un clima di amore e di affetto, possibilmente. Ecco, centri di cultura e di vita, anche di cultura e di accoglienza alla vita, anche chiaramente nel tessuto sociale, ma anche e soprattutto nelle scuole, con dei progetti importanti. Di questo sicuramente parliamo nell'ultima tranche di questo spazio riservato, dopo la pausa che c'è in questo momento, che c'è adesso.

0: vengo da Volterra e mi chiamo Corinna.
1: Corinna, ieri sera qua c'è stata questa cosa speciale e particolare qua sulla collina delle apparizioni. Lei ha partecipato?
0: Sì, ho partecipato, è stato un momento molto emozionante, forte e mi è piaciuto molto, nonostante il percorso fosse un po' tortuoso, però è stato molto bello partecipare perché non è scontato, non è una cosa che tutti si possono permettere, quindi è stato bello.
1: Ecco, da molte persone con cui ho parlato, quasi tutti mi dicono che sentono una pace particolare. Lei ha avvertito questa cosa?
0: Sì, partecipando ho avvertito un senso di pace perché è stato liberatorio, molto, molto bello e lo rifarei molto volentieri.
1: Bene, è prima volta qua a Medjugorje o già stata?
0: Sì, prima volta, e col torneo della pace, e nello sport della pallavolo. E noi abbiamo perso, però è stata un'esperienza comunque molto bella che mi porterò per sempre dietro.
1: Quindi anche come nella vita, diciamo, a volte si vince,
0: a volte si perde, ma si va avanti.
1: È tutto affidare al Signore. Anche nella, diciamo, nella vincita, non diventare, diciamo, bene. Eucaristia. La Madonna qua ha lasciato tanti messaggi, si è formata questa spiritualità che noi chiamiamo cinque sassi. Qua è tutto in simbolo di pietra dei sassi, vedete quante pietre intorno sono? E questi cinque sassi sono proprio cinque pilastri della spiritualità medjugorjana, di questa spiritualità semplice, però è una linea guida come arrivare alla santità. Una di queste pietre è Eucaristia. Lei va spesso a Santa Messa, cosa significa per lei Santa Messa?
0: Sì, io partecipo la domenica alla Santa Messa e è un momento in cui incontro Dio, mi sento più vicino a Dio e quindi è bello perché riesco a sentirlo più vicino.
1: Santità, lei ci chiama alla santità, secondo te è possibile vivere in modo santo in mondo di oggi?
0: Sì, è possibile, lo possiamo fare con piccoli gesti, aiutare sempre il prossimo o semplicemente comunque fare la propria vita in modo spensierato, godersela.
1: Siamo all'inizio di festival, qua a Medjugorje Festival è un pochino diverso rispetto alle le quotidianità medjugorjane perché vengono i giovani proprio da tutto il mondo e i giovani sono più allegri, diciamo, pieni di energia, di ovvio, e molto si suona, si canta. Lei per caso suona qualche strumento musicale?
0: Io suono il pianoforte.
1: Ah, suoni il pianoforte. Quanto è importante anche lodare Dio in questo mondo con la musica?
0: Secondo me è molto importante perché anche per i giovani forse arriva meglio, si sentono più presi a lodare con la musica.
1: Ecco, io se vuole dire qualche messaggio per i ragazzi che sono rimasti a casa e che non sono qua a Medjugorje questo anno, magari per invitarli per il prossimo anno a venire, cosa è qui?
0: Io consiglio di venire perché è stata un'esperienza molto importante e mi ha commosso, quindi la consiglio a tutti i ragazzi e spero che prima o poi tutti potranno partecipare all'apparizione o comunque a venire qui a Medjugorje.
1: La ringrazio, buon festival.
0: Grazie.
2: Bentornati cari amici, qui in diretta su Maria Vision, trasmettiamo da Loreto, siamo qui vicinissimi al santuario della Santa Casa di Loreto. È lo spazio dedicato al centro di aiuto alla vita. Io sono Roberto Festa, il presidente del centro di aiuto alla vita di Loreto. Stiamo parlando di quella che è l'attività dei centri di aiuto alla vita. Oggi e ormai da diversi mesi e per qualche mese ancora i nostri sforzi sono concentrati nella petizione europea, nella raccolta firme a livello europeo che si chiama Uno di Noi. Adesso infatti vediamo ancora un breve filmato molto bello che ci mostra lo sviluppo della vita umana e ci fa capire come è semplice ammettere che l'embrione umano è uno di noi. Ecco, possiamo guardare il filmato.

davvero bello questo video che ci mostra come c'è un mondo fuori che va molto di fretta e piano piano c'è questo bimbo che si sviluppa nella pancia di una mamma che non vediamo nel video, però ecco, forse è arrivato il momento di rallentare un po' per porgere l'orecchio, per rendere il nostro sguardo un po' più penetrante e renderci conto dell'esistenza di questo bimbo, di questo embrione che è uno di noi. www.firmaunodinoi.it è il link diretto per la firma, o anche telefonando qui a Maria Visione è possibile lasciare i propri dati per la sottoscrizione: 071 7501 707. Ecco, questa è l'importantissima petizione europea, bisogna raggiungere 1 milione di firme. L'obiettivo è abbastanza vicino, siamo quasi a 700.000 firme in tutta Europa, ma il contributo di ciascuno è molto molto importante. E, torniamo a parlare allora di quella che è l'attività da un punto di vista educativo e culturale dei centri di aiuto alla vita. E, la possiamo vedere su due livelli questo tipo di attività, che è non meno importante pensando all'aspetto appunto educativo, quindi rivolto alle nuove generazioni, dell'importantissima missione dell'accoglienza e della generazione della cultura della vita. Ecco, le due frontiere dove si impegnano maggiormente i centri di aiuto alla vita sono, insieme chiaramente al Movimento per la Vita Italiano, sono la scuola da una parte, la scuola in particolare, la scuola media inferiore e superiore, ma anche in parte l'università, e la vita civile, il tessuto sociale dall'altra, essendo i centri di aiuto alla vita delle associazioni di volontariato, e noi sappiamo quanto sia importante l'attività di volontariato per generare cultura dell'accoglienza, per generare senso civico, per generare partecipazione, cittadinanza e in generale per produrre una vita sociale che sia degna dell'essere umano. E per quanto riguarda la scuola ci sono i progetti più disparati, in particolare rivolti all'educazione all'accoglienza della vita e anche educazione sentimentale e educazione alla sessualità. C'è un progetto che è un concorso molto bello in ambito nazionale che coinvolge le scuole, in particolare le scuole superiori, ma anche l'università, che è il concorso europeo che ogni anno, con un tema diverso proposto dal Movimento per la Vita, chiede agli studenti di esercitarsi in una produzione, può essere un tema, una poesia, una canzone o anche un cortometraggio, qualsiasi modalità espressiva è ben accetta, su quel tema proposto. Chiaramente è un tema che riguarda l'accoglienza della vita nascente, e i vincitori, che sono tanti ogni anno di questo concorso, vengono finanziati per trascorrere una settimana a Bruxelles in visita al Parlamento europeo, dove avranno modalità di conoscere quello che è il cuore legislativo, il cuore politico dell'Unione Europea, e anche simulare una seduta del Parlamento europeo, un'esperienza molto avvincente per questi ragazzi delle scuole che

possono viverla grazie al Movimento per la Vita e all'attività dei centri di aiuto alla vita. E l'altro aspetto a cui accennavo è l'impegno nel volontariato, l'attività di volontariato.

perché affrontano questioni molto delicate, vengono a contatto con situazioni davvero, davvero difficili a volte, e anche per gli stessi volontari c'è bisogno di un gran cuore e anche di tanta condivisione per affrontare queste situazioni. Però la causa è così bella, così avvincente, così importante, entusiasmante, che difficilmente si riesce a pensare qualcosa di più bello a cui dedicarsi. Ecco, una mamma che è in difficoltà e delle persone del centro aiuto alla vita che possono aiutarla. Mandiamo adesso un ultimo piccolo firmato per un'ulteriore sottolineatura di questa importantissima petizione Uno di Noi, e che con la potenza delle immagini ci rimanda al cuore del messaggio che vogliamo trasmettere. Vi guardiamo insieme.

0: Firma anche tu per chiedere all'Europa di fermare gli esperimenti che eliminano gli embrioni umani. www.firmaunodinoi.it.
1: Ecco, siamo giunti al termine di questo spazio dedicato al Centro d'Aiuto alla Vita. Ringrazio a nome del Centro d'Aiuto alla Vita di Loreto e di tutte le Marche Maria Vision per questa opportunità. Ringraziamo la Madonna di Loreto che ospita nella città dedicata alla sua Santa Casa questa associazione di volontariato. È chiaramente l'ambiente ideale questo per questo tipo di attività. E vi saluto ricordandovi che nelle prossime occasioni avremo modo di approfondire ulteriormente gli aspetti legati all'attività del Centro Aiuto alla Vita che oggi abbiamo brevemente accennato, volendo sottolineare soprattutto il nostro impegno in questo momento e per le prossime settimane per la petizione europea Uno di Noi. www.firmaunodinoi.it è il sito dove ciascuno di noi dalla propria casa può sottoscrivere la petizione. È un invito che faccio con tutto il cuore perché per costruire un'Europa che sia degna di questo nome e degna dell'essere umano. Grazie.

Ya la va, ¿vale?

Siete con Alessandra Lumachelli, la grafoterapeuta, per parlare di grafologia. Ormai diversi incontri, facciamo come sempre un piccolo riassunto delle cose principali per chi non avesse potuto seguire incontri precedenti. La grafologia è la scienza della scrittura, quindi per scrittura intendiamo tutto gesto grafico, dallo scarabocchio al disegno, alla grafia intesa appunto come tutti intendiamo scrittura, quello che noi chiamiamo in gergo appunto grafia. Invece la scrittura per un grafologo, un grafoterapeuta, è un qualcosa di molto più ampio, si intende proprio gesto grafico, si intende gesto scritto, ma anche non solo gesto scritto, semplicemente il gesto che noi possiamo compiere con la mano scrivente, la mano che normalmente dovrebbe essere la mano predominante, quella più forte nella nostra lateralità. Per lateralità intendiamo il fatto che il bambino e poi dopo l'adolescente e l'adulto introiettano la capacità più o meno appunto abile, più o meno forte, di utilizzare la parte destra e la parte sinistra del corpo. Quindi per esempio, non so, quando tiriamo un calcio a una palla, generalmente la tiriamo non per forza con la gamba destra, se abbiamo la mano destra che utilizziamo come mano scrivente, ma possiamo per esempio utilizzare la gamba sinistra automaticamente. Questo significa che la nostra lateralità non è abbastanza consapevole, abbastanza bene adattata, perché normalmente ciascuno di noi ha una parte del corpo più forte dell'altra, più abile dell'altra, più capace dell'altra, più utilizzata dell'altra, che può essere la destra o la sinistra indifferentemente. Ci sono persone ambidestre, quindi che sanno scrivere sia con la destra che con la sinistra, ma normalmente, generalmente diciamo, nello standard, se scriviamo con la mano destra dovremmo avere anche la parte destra del corpo più abile, più forte, più capace in qualsiasi gesto che noi compiamo. Quindi ovviamente per gesto grafico noi non intendiamo solamente il gesto che compiamo prendendo una matita, impugnando una penna, un pennello, un pennarello, un colore, uno strumento grafico di qualsiasi tipo, e quindi accingendoci a disegnare, a scarabocchiare, a scrivere, eccetera, a creare un'opera d'arte, ma per gesto grafico si intende qualcosa di molto più ampio. Quindi per esempio, abbiamo detto anche negli incontri precedenti, quando il bambino fa un disegno sul vetro appannato dell'auto, quello è un gesto grafico. Quando un appartenente a un gruppo etnico che non scrive, che non conosce la scrittura come noi la intendiamo, quindi prendere carta e penna e produrre un testo scritto o appunto un disegno, ma in queste popolazioni per esempio il gesto grafico è tatuarsi il corpo in vista di una propiziazione, per esempio del cambiamento del tempo meteorologico, oppure il lasciare delle tracce sugli alberi, che possono essere appunto indicazioni di percorso, oppure appunto di nuovo ritualità che conducono a diversi tipi di cose, dalla religione ad altri fenomeni rituali che scandiscono la vita di queste popolazioni. Quindi il gesto grafico è quasi tutto ciò che noi compiamo con la mano, la nostra mano dominante, la nostra mano scrivente. Quindi per esempio anche i disegni nella sabbia che ritroviamo nel Vangelo, oppure i disegni nell'aria. Sono tantissime le cose che vengono raggruppate nel gesto grafico, ma per semplificare, ovviamente, anche perché noi abbiamo poco tempo, insomma non abbiamo moltissimo tempo per parlare di queste cose, per semplificare si riduce tutto a scarabocchio, disegno e scrittura. Quindi la grafologia studia il gesto grafico e noi appunto affrontiamo queste cose, scarabocchio, disegno e scrittura.
Quando nasce la grafologia, diciamo che sistematicamente o scientificamente non nasce esattamente con l'avvento dell'umanità sulla Terra, nasce un pochino più tardi, però diciamo non scientificamente nasce subito, con l'avvento della scrittura, con l'avvento dei graffiti, con l'avvento di qualsiasi tipo di espressione scrittoria che l'uomo, l'essere umano ha prodotto. Quindi l'interesse verso questo tipo di gesto, questo tipo di espressività, questo gesto tra l'altro preziosissimo e unico che ognuno di noi esprime all'interno della nostra vita, che poi appunto verrà perso nel momento in cui non potremo più esprimerlo, perché è un gesto appunto unico e irripetibile che ci caratterizza, assolutamente individualizzante. Però l'interesse, diciamo, scientifico e sistematico avviene nel 1622 in Italia attraverso il bolognese Camillo Baldi, un professore di biologia, che scrive questo trattato, come da una lettera anonima si riesca a risalire allo scrivente, all'identità dello scrivente, un titolo lunghissimo che all'epoca usavano così. E questo testo, scritto prima in volgare, poi 30 anni dopo tradotto in latino, che era appunto la lingua ufficiale dell'epoca, viene dimenticato purtroppo per quasi 300 anni, fin tanto che poi nel 1800, verso la metà dell'Ottocento, l'abate Michon, Jean-Hippolyte Michon, conia il termine grafologia, 1817, conia il termine grafologie, e da lì appunto pubblica il suo primo trattato, partendo con l'analisi di segni fissi, quindi il segno della invidia anziché il segno della bontà, insomma ogni segno collegato a una caratteristica umana e impossibile da cambiare. Poi sempre in Francia arriverà il Crépier-Jamin, e basandosi su questa teoria l'allargherà molto e l'amplierà, insomma, per dare più spazio appunto alle sfumature dell'animo umano. E invece in Italia il frate Gerolamo Moretti pubblicherà il suo trattato di grafologia con lo pseudonimo di Umberto Koch all'inizio del 1900, e da lì appunto approfondirà un metodo completamente suo, assolutamente sperimentale, scientifico, basato su una misurazione quasi totale di quasi tutti i segni grafici in decimi, quindi una misurazione scientifica e raffrontabile con altre scuole, con altre discipline. La grafologia, lo ricordiamo, è una scienza a sé stante, pur attingendo ad altre scienze, come tutte le scienze che si rispettino sono interdisciplinari, quindi anche la grafologia attinge alla sociologia, alla pedagogia, all'antropologia. Abbiamo parlato prima di popoli che sono diversi da noi, ma insomma che esprimono comunque un gesto grafico scientificamente che si può studiare, insomma, che si può approfondire, che si può valutare, valutabile, e per esempio la psicologia, altri tipi di scienze, però la grafologia è la scienza della scrittura, quindi è la scienza

del gesto grafico, è anche, se vogliamo, la pedagogia del gesto grafico, perché appunto il Moretti, il capostipite della scuola italiana, anche se ricordiamo appunto che prima c'era Camillo Baldi, però il suo testo è rimasto tra virgolette lettera morta fino appunto al oltre il 1800, anche se tuttora viene utilizzato per l'ambito della grafologia, che si occupa appunto di perizie grafiche, quindi perizie nel tribunale, procure eccetera, quindi importantissimo e assolutamente scientifico, però appunto per il Moretti la grafologia è pedagogia del gesto grafico, no? Quindi è capire perché noi scriviamo così, disegniamo così, scarabocchiamo così, per poter avere gli strumenti utilissimi per migliorarci, per cambiare direzione, appunto per essere in qualche modo instradati in questo percorso quasi pedagogico, no? Quindi come fa il pedagogista, insegna, no? E quindi il Moretti ci insegna a come sia possibile migliorare la nostra vita attraverso un gesto che a noi sembra così banale, così scontato, così quasi sottovalutato, ma importantissimo, qual è quello scrittorio. Quindi diverse scuole nel mondo, ovviamente adesso abbiamo accennato solamente a quella francese e quella italiana, ma ricordiamo appunto che sono fiorite diverse scuole come in Germania, per esempio il Klages, Ludwig Klages, che era filosofo e si interessa appunto anche di grafologia, quindi scrive dei libri assolutamente importanti per quanto riguarda la grafologia di tutto il mondo, per esempio per su casi illustri, quindi anche lui si occupa del campo peritale, del campo del tribunale, però il Klages per esempio appunto parlerà di questa importantissima categoria grafologica che è il ritmo grafico. A dopo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati. Stiamo parlando di grafologia, facciamo sempre un piccolo riassunto iniziale. Alle mie spalle vedete un grafico che è il simbolismo del campo grafico molto semplificato. Vi ho aggiunto questa volta anche alcune delle indicazioni dei significati che hanno questi simboli, tra parentesi, perché appunto il simbolismo del campo grafico che è stato introdotto e approfondito da Max Puhl, lo psicologo svizzero amico di Freud e di Jung, che ci dà delle indicazioni utilissime per quanto

riguarda la grafologia, lo studio appunto della personalità attraverso la scrittura, attraverso il gesto grafico, e perché il Pulfer dice, prendendo spunto dagli archetipi che Jung aveva studiato, questi archetipi sono dei simboli universali che noi abbiamo, noi esseri umani abbiamo introiettato nella nostra coscienza al sorgere proprio dell'umanità sulla Terra, e sono dei simboli antichissimi, quindi che ognuno di noi riceve quasi nel proprio DNA, gli archetipi universali appunto, che poi diventano individuali, portati nella propria vita, quindi nella propria esperienza, nella propria famiglia, nelle persone che incontriamo, che ci danno appunto degli spunti per accrescere la nostra personalità. Questi simboli per il Pulfer vengono individuati in quattro simboli fondamentali, poi ce ne sono altri, però diciamo quelli più semplici per la nostra trattazione sono alto, basso, destra e sinistra. Quindi quando noi ci muoviamo sul foglio con lo strumento grafico, appunto la penna, la matita eccetera, e nella nostra cultura occidentale ci muoviamo appunto da sinistra verso destra, andiamo a toccare o a lasciare vuoti questi quattro simboli che sono appunto quelli indicati. Vedete per esempio che l'alto significa la mente, ci sono tantissimi significati, però oggi vi ho inserito alcuni tipici, diciamo quelli più riassuntivi. Sulla destra c'è l'avanti e sulla sinistra la regressione, e in basso l'istinto, e nel mezzo c'è appunto l'io, il nostro io, la parte più visibile della nostra personalità, che è appunto l'io, la parte più conosciuta da noi e più conosciuta dalle persone che ci incontrano. E questo io si muove in quella fascia centrale della scrittura, che è appunto lì dove la vedete nel grafico, quindi l'io del momento grafico ed esistenziale, perché infatti la grafologia registra il momento attuale, può assolutamente vedere quello che è successo prima, però è più accurata l'indagine grafologica se noi abbiamo degli scritti o dei disegni vecchi della persona che sta scrivendo, per poter confrontare quello che si legge sul foglio e capire ancora di più. Però appunto dicevamo, questa simbolistica è assolutamente importante non solo per la scrittura, ma anche per lo scarabocchio e per il disegno, che è l'argomento che affronteremo, il disegno infantile, nell'ultima parte di questo incontro. E in questo momento quindi è meglio approfondire un altro discorso per arrivare appunto al disegno, perché abbiamo visto diversi segni, il curva, l'angolosa, la tenuta del rigo, l'inclinazione degli assi letterali, la dimensione della scrittura. E oggi dobbiamo per forza affrontare il discorso pressione grafica, per poi arrivare nell'ultima parte di questo incontro appunto a dare una letta molto veloce a quello che si intende per disegno infantile in grafologia. Sono sempre insomma dei discorsi abbastanza, tra virgolette, insomma, non così approfonditi, ecco, come potrebbe essere una vera e propria trattazione scientifica, ma abbiamo poco tempo e vogliamo dare un minimo di informazione corretta a tutti quanti, quindi agli appassionati come ai neofiti, alle persone che si approcciano alla grafologia semplicemente per curiosità. È giustissima, perché la curiosità è il motore dell'approfondimento scientifico ed è espressione di grande intelligenza. Quindi dicevamo, la pressione grafica, che cosa si intende per pressione grafica? È un segno che ritroviamo un po' in tutte le scuole nel mondo, perché è un segno molto importante ed è anche probabilmente una delle cose che anche il profano di grafologia nota immediatamente in una scrittura, perché è la traccia che noi lasciamo incidendo con la
lo strumento scrittorio, per esempio la penna sfera, incidendo la nostra scrittura sul foglio, la traccia che noi lasciamo in profondità e in ampiezza. Quindi abbiamo sia un colore diverso nella scrittura, ci sono delle scritture molto leggere, delle scritture più pesanti, delle scritture più premute, delle scritture assolutamente non premute, quindi anche il colore, proprio noi quando siamo assolutamente profani di grafologia, però riusciamo a vedere, no? Questa scrittura quasi non si legge, è talmente leggera, oppure una scrittura che quasi taglia il foglio, no? Passa dalla parte inferiore del foglio, lascia la traccia anche non dell'inchiostro, ma proprio di quello che viene scritto, dalla parte bianca del foglio. La pressione grafica ci dice, è difficile insomma che riusciamo a portare degli esempi, vediamo se mai la prossima volta, però è difficile capire dalla televisione il discorso di pressione, però secondo me è molto semplice intuirla anche senza esempi, perché è appunto una delle prime cose che noi vediamo così da dilettanti nelle scritture che ci transitano insomma intorno nella giornata. Quindi dicevamo, si passa da una pressione molto molto forte, che il Moretti chiama grossa, a una pressione leggerissima, che appunto secondo il termine morettiano si parla di filiforme. Quindi voi immaginate già dai termini che grossa è una pressione molto colorita, no? Quasi come se fosse vergata con il pennarello anziché con una penna sfera, e filiforme quasi che fosse stesa con, non con una penna sfera appunto, che è appunto lo strumento più semplice per il grafologo, per l'investigazione tra virgolette del grafologo, della personalità che fa appunto il grafologo, il grafoterapeuta. Il filiforme appunto è una traccia talmente leggera che la scrittura sembra vergata a matita, non con la penna sfera. E nel mezzo ci sono molti altri segni, però per esempio un segno, appunto oggi ne vediamo solo tre perché ci sono molti, molti, molti segni, noi non possiamo vedere tutti i segni grafologici morettiani o di altri autori perché sono tantissimi, vediamo quelli più indicativi, quelli anche più facili probabilmente da intuire o da apprendere, nel mezzo appunto c'è intozzata a primo modo. Intozzata a primo modo, secondo appunto un termine morettiano, intozzata significa ingrossata, quando i tratti discendenti, per esempio noi immaginiamo di fare una L, per esempio, no? Andiamo su per fare appunto la pancina della L e poi veniamo giù. Allora il tratto discendente, quello che viene giù, è più premuto rispetto a quello ascendente, quello che va su. Questa è intozzata a primo modo. Poi appunto grossa e filiforme hanno quasi una mancanza di differenziazione nel colore, quasi, perché insomma è quasi impossibile che sia proprio così, però diciamo che all'occhio, così all'occhio nudo, sembrano molto leggera al filiforme, quindi senza differenziazione tra i tratti ascendenti, quelli che vanno in su, e i tratti discendenti, quelli che vengono giù, e grossa sembra appunto molto molto grossa, molto diciamo spessa, molto colorita, sia il tratto che va su che il tratto che viene giù. Che cosa significano questi tratti che vanno su e vanno giù? Se noi ci riferiamo al nostro grafico, simbolismo del campo grafico che ha le mie spalle, che è importantissimo per ogni segno grafologico, noteremo che in alto, quindi tratti che vanno all'insù, quindi tratti ascendenti, in alto c'è per esempio la mente, ci sono gli ideali, l'immaginazione. Quindi noi immaginiamo che la pressione grafica esprime quanto lo scrivente, la persona che sta scrivendo, riesce a realizzare di quello che immagina. Quindi se vado su in maniera leggera significa che appunto sto ideando, sto progettando, e poi torno giù in maniera un pochino più pesante. Perché? Perché in basso non c'è solo l'istinto, c'è proprio la concretezza, la materialità, no? Quindi significa che porto poi a termine quello che io ho immaginato, faccio un progetto e lo concretizzo.
Il gross è un pochino più legato a una materialità, quindi è difficile che riesca a immaginare delle cose molto, diciamo così, molto grandiose, ecco, rimane più ancorata alla realtà di tutti i giorni, alla quotidianità. E il filiforme spesso è un pensatore, è un, per esempio uno scrittore, è un ideatore di cose però meno concrete, molto, molto più intellettuali. Questo in soldoni, quindi cerchiamo di così solamente per avere un'idea, un'infarinatura. E poi appunto nel mezzo ci sono altre variazioni, c'è per esempio, ecco, un altro segno di cui possiamo parlare, anche se non è caratterizzante dell'individuo, ma è un segno che può essere un po' in tutti e tre, per esempio, i tipi di pressione.

che vi ho detto, e quindi lascia nello scritto delle macchioline come se la penna avesse perso l'inchiostro. Invece non è la penna che scrive male, ma è semplicemente il corpo della persona che lascia proprio delle scariche di stress, quindi preme più o meno forte ma in maniera rapidissima. Questo per esempio è un segno importantissimo per la salute. Ci vediamo fra pochissimo. A dopo.

0: chiamo Rossella e sono qui a Medjugorje con mio marito e i miei bambini. E abbiamo deciso di fare questa esperienza del meeting per, anche se loro sono piccoli, per far vedere la gioia che si prova ad essere un'unica famiglia proprio sotto al manto di Maria.
1: Venire a Medjugorje per voi non è una novità, diciamo?
0: No, questa è la terza volta che veniamo come famiglia. E in passato siamo venuti anche singolarmente io e mio marito con un gruppo di preghiera che frequentavamo.
1: Allora, così immagino che voi già capite un pochino la spiritualità di Medjugorje e che avete sentito parlare di cinque sassi.
0: Sì.
1: Allora, questa, ogni giorno noi parliamo di uno di questi argomenti, ciò che riguarda cinque sassi, oggi in particolare di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante questo punto di riferimento con Gesù, almeno domenica, diciamo?
0: Noi nel nostro piccolo, se riusciamo, cerchiamo di vivere la messa quotidianamente, perché come si nutre il fisico, il corpo con il pane, con il cibo, così nutriamo l'anima con la Santa Eucaristia. E cerchiamo di trasmettere questo insegnamento anche ai nostri bambini.
1: Secondo te, perché questo piccolo luogo attira di centinaia e migliaia di giovani da tutto il mondo, da oltre di 40 anni?
0: Pace. Per me qui si respira proprio la pace. È casa. E non saprei trovare altre parole, altre definizioni, se non quella proprio della pace del cuore, dell'anima. È un ristoro.
1: E quindi quando si torna a casa si viene pieno di questa
0: forza? Certo, questa si torna forza a casa spirituale. pieni di pace, di Spirito Santo proprio, di tutto quello che Maria ci mette nel cuore. E la nostra diciamo missione è anche quella di far conoscere questo posto a chi non lo conosce o lo conosce solo per sentito dire, così superficialmente.
1: Ecco, questo festival, ogni festival ha sua frase. Questo festival ha questa parola ad fontem, a tornare alla fonte. Cosa dice a lei questa parola?
0: Mi dà l'idea di una persona che nel deserto assetata e ha bisogno di dissetarsi, di ricaricarsi all'acqua. Questo, tornare alla fonte, tornare proprio a quello che ci dà vita.
1: Forse ha usato un termine meraviglioso, deserto. Il mondo di oggi possiamo anche paragonare con un deserto che ha bisogno di Dio. Proprio.
0: Certo.
1: Fenomeno. Apparizioni, se la Madonna così lungo tempo viene qua da noi, secondo lei qual è il motivo che il Signore permette una cosa così grande tutto questo tempo?
0: Perché secondo me il Signore vuole convertire quanti più cuori è possibile, e oggi è molto difficile, perché il mondo è preso da tanto altro, non ha spazio per Dio.
1: Giovani,
0: il Signore ci manda la sua mamma a dire venite a me.
1: Giovani ragazzi, voi avete i figli, quindi educare in questo momento figli non è facile sicuramente.
0: No, non è facile.

0: però qua si può dire che è una fonte, bisogna portarli.
1: Qua prendiamo forza e ispirazione per cercare di tirarli su con delle basi solide. Ci proviamo almeno.
0: Ecco, poi una domanda è ciò che riguarda questo momento di festival. Siete già stati per periodo di festival o questa è la prima volta?
1: È la prima volta come famiglia. Io ci sono stata nel 2013 una volta.
0: Ecco, quanto è importante lodare, signore, con la musica, con i canti, come fanno i ragazzi in questo periodo?
1: Tanto, tantissimo. Secondo me è proprio il modo per coinvolgere anche i bambini, i giovani, per fargli capire che comunque la chiesa non è solo noiosa, preghiere, ma anche gioia, musica, balli, canti.
0: Che c'è allegria.
1: Allegria.
0: Ho sentito parlare una volta, si dice che alcuni in India, mi sembra di un'altra religione, dicevano forse io diventerei forse cristiano, però quando vedo che voi uscite dalla chiesa tutti tristi, allora non mi attira di entrare in chiesa. Quindi noi dobbiamo testimoniare con la nostra vita, con la gioia, perché Gesù Cristo è esorto, il nostro Dio è vivo.
1: Ci dovremmo stampare sempre un sorriso sulle labbra.
0: Eccoci. Io la ringrazio e vi auguro un buon festival.
1: Grazie a lei, grazie.

Bentornati, come promesso parliamo insomma, molto velocemente di disegno infantile attraverso appunto la grafologia. Accennavo prima che era necessario introdurre il discorso impressorio, quindi della pressione grafica, perché fino ad oggi abbiamo comunque parlato già del ritmo grafico, che è importante per questo argomento di cui parliamo, del simbolismo spaziale, simbolismo del campo grafico che è appunto alle mie spalle, ne parliamo continuamente ogni volta, e mancava appunto la pressione grafica, perché questi tre elementi, ritmo, pressione grafica e simbolismo grafico, sono essenziali per affrontare il discorso del disegno infantile in campo grafologico, dal punto di vista grafologico. Ovviamente sono importanti anche il curva e l'angolosa, che abbiamo già visto, sono importanti molte altre cose, però pressione, ritmo e simbolismo sono fondamentali per poter appunto guardare al disegno infantile con un occhio scientifico dal punto di vista grafologico. Al di là della simbolistica che noi possiamo o meno utilizzare, simbolistica psicologica su alcuni test abbastanza conosciuti, credo, da tutti, ricordando che l'interesse per il disegno infantile sorge nel momento in cui fiorisce la pittura e fioriscono gli studi di psicologia, e quindi nel 1880 uno tra i primi a occuparsi di disegno infantile è in Francia Alfred Binet, che utilizza proprio il disegno infantile o il disegno anche geometrico all'interno di alcuni test psicologici. Però appunto al di là del discorso psicologico, strettamente psicologico, noi grafologi possiamo anche utilizzare alcuni test psicologici universalmente conosciuti, come sono il test della casa, il test dell'albero, il test della figura umana. Adesso poi vediamo appunto alcuni esempi che vi ho portato. Il test del bambino sotto la pioggia, anche se questo è stato un test studiato da un grafologo e psicologo. C'è un test molto bello che affronteremo la prossima volta ed è esclusivamente grafologico, che si chiama test stelle onde, che io utilizzo sempre quando richiedo un saggio grafico per un'analisi di personalità. Insieme alla scrittura inserisco sempre questo test, però non è un vero e proprio test di disegno, poi ne parleremo, e comunque non è esclusivamente dedicato al mondo infantile, anzi è stato studiato inizialmente proprio per il mondo adulto e per un mondo adulto particolare. Lo vedremo appunto nel prossimo incontro. Però appunto dicevo, al di là di test classici, insomma psicologici classici, a noi grafologi non interessa tanto il contenuto, diciamo il simbolo che può esprimere una casa, un albero, una figura umana. Questi sono in pratica dei pretesti per dare la possibilità al bambino di esprimere dei disegni che potrebbero essere assolutamente astratti, per esempio lo scarabocchio, assolutamente astratti, perché a noi interessa il tratto, interessa la posizione, interessa il ritmo del disegno. Quindi dal punto di vista grafologico non è, ripeto, non è molto importante il contenuto, no? Così come non è importante in un saggio grafico. A noi, se una persona scrive in una lingua a noi sconosciuta, per esempio per me è giapponese, non è importante. Chiaramente se la persona che abbiamo di fronte scrive in una lingua che noi conosciamo, ci può stare che all'interno del testo emergano delle simbolistiche legate a determinate parole, a determinate lettere. Però diciamo che non è limitante il fatto che una persona mi scriva in giapponese anziché in eschimese, perché comunque io guardo la simbolistica del campo grafico, affronto il discorso pressorio, affronto il discorso del ritmo e anche quello appunto del curva e dell'angolosa. Ecco perché è importantissimo il disegno infantile visto sotto l'occhio del grafologo, perché non c'è la possibilità di malinterpretare un simbolo
assodato come può essere il test della casa o il test dell'albero, non c'è la possibilità di interpretare male la funzione che il bambino esprime su quella casa o quell'albero, il significato simbolico che dà una casa a un albero. Non c'è assolutamente questo fraintendimento nel grafologo, nel grafoterapeuta, così come non c'è in un testo scritto che magari appunto la persona ci sta scrivendo con l'idea di introdurre un significato molto importante all'interno di questo scritto, quasi che non so, ci sia per esempio una richiesta d'aiuto espressa, oppure che ci sia una richiesta di seduttività, tra virgolette, nel senso io sto male, non voglio che tu grafologo, grafoterapeuta capisca che sto male, allora ti scrivo quanto sto bene, ti scrivo e ti esprimo un testo assolutamente diverso dalla mia condizione interiore attuale. Non c'è il pericolo di fraintendimento nel grafologo, nel grafoterapeuta, non c'è, perché ripeto, la persona potrebbe scrivere in aramaico, non ci importa, perché comunque noi andiamo a vedere veramente qual è l'essenza del gesto grafico, quindi non c'è né una manipolazione voluta né una manipolazione inconscia, non c'è una cattiva comunicazione, perché il testo scritto è espressione di autenticità assoluta di chi lo scrive, che sia un disegno, uno scarabocchio o uno scritto, non è importante. Sempre per il discorso di tutte queste cose che vi ho detto, cioè la simbolistica, il ritmo, la pressione, curva l'angolosa, quindi l'individuo che sta scrivendo, che sta disegnando, sta esprimendo se stesso, consciamente o inconsciamente, però esprime autenticamente se stesso, ancora di più il bambino che utilizza il disegno, lo scarabocchio e il disegno come sua lingua principale, quindi se disegna una casa con tutti i simboli che psicologicamente si possono dare ad una casa, potrebbe anche non disegnare una casa, ripeto, ma fare uno scarabocchio, non è importante, perché comunque il grafologo va a vedere dove si posiziona la casa, per esempio. È lo stesso bambino che fa questo disegno in diversi periodi della sua vita. Dove si posiziona per esempio la casa? Come viene fatta la casa? Con grande pressione, con grande forza oppure con leggerezza? Quali parti della casa sono più premute, cioè c'è più pressione grafica oppure ce ne sono di meno? Quindi simbolistica, pressione, come viene fatta la casa? Con velocità e armonia, e qui ritorniamo al ritmo, oppure con sofferenza e con disagio? E poi appunto ci sono dei tratti più o meno angolosi, più o meno curvi, questi tratti vengono ripetuti con ossessione oppure vengono diversificati, come per esempio la scrittura, no? Una scrittura che è più fluida e una scrittura stentata. Quindi a noi non interessa sinceramente il discorso che la casa per molti autori rappresenti il viso della mamma, per altri autori rappresenti l'ambiente familiare, non è importante questo, cioè può essere una cosa in più, forse un po' come quando una persona ci scrive in italiano e noi conosciamo l'italiano e ritroviamo delle simbolistiche in alcune parole o in alcune lettere, può essere un'informazione in più, perché no, però sicuramente non veniamo deviati nel nostro percorso scientifico dall'applicazione appunto di queste cose, cioè ritmo grafico, pressione, angolosità o curvilineità del tratto e simbolistica del campo grafico. Questo per esempio per quanto riguarda la casa. Per quanto riguarda la figura umana, discorso simile, il fatto di porre la persona più a sinistra, come vedete il disegno che è nella mia sinistra infatti, oppure più centrato, più in basso come questo disegno, perché la persona viene fatta senza appoggio per esempio, questo è sempre un discorso di simbolistica, non un discorso psicologico. Se la persona viene disegnata più o meno con più o meno lievità, leggerezza, oppure viene premuta, viene tutta premuta tanto, oppure alcune parti, e queste parti sempre
riferendoci alla simbolistica, e fanno parte del passato, del presente, c'è qualcosa legato appunto all'istinto, alla materialità, oppure all'ideazione, all'immaginazione, al sogno che ritroviamo in alto. E poi appunto ci sono delle parti che vengono omesse, questo non l'ho detto, per esempio nella casa, ma in qualsiasi disegno ci sono delle parti che vengono omesse, ma non perché è un discorso psicologico, perché noi ci riferiamo alla simbolistica del campo grafico. Noi sappiamo che tutto quello che viene espresso, i cosiddetti neri in gergo, quindi in questo caso il disegno che viene espresso e fatto, è importante, ma è ancora più importante il bianco, cioè gli spazi lasciati vuoti, gli spazi non invasi. Quindi quali sono gli spazi non invasi nel disegno? Vediamo, per esempio, sempre per quanto riguarda le figure umane, o in questo caso sulla sinistra trovate un disegno di una famiglia, no? Vedete quanto possono essere diversi, sempre il solito bambino. Vi ho portato il solito bambino per farvi capire quanto una persona esprime diversità, assolutamente diversità di disegno, come assolutamente diversità di scrittura, e sono periodi abbastanza vicini. Questo perché? Perché la personalità è in evoluzione, e perché la scrittura, quindi il gesto grafico, il disegno anche, registrano il nostro benessere, il nostro malessere, le nostre emozioni, le nostre sensazioni. Quindi dicevamo, vedete ancora un'altra figura, sempre il solito bambino. Questo sarebbe il bambino sotto la pioggia, dove la pioggia non c'è. Comunque, ritornando sempre alla figura umana, vedete quanto sono diverse tutti i disegni che ha prodotto a livello di figura umana. Poi ci sono, per esempio, anche sempre un discorso psicologico, il test della famiglia di animali, però non è, ripeto, non è importante. Avremmo potuto chiedere disegnaci degli animali, per noi è importante appunto sapere perché li mette così in alto, no? Perché tutto questo spazio bianco è lasciato bianco. Un'altra cosa che non ho detto, e che però avrete notato, che tutti questi disegni, e li ho portati anche per questo motivo, tutti questi disegni non sono colorati. Il bambino normalmente, io dico sempre tra virgolette, vede a colori, non vede in bianco e nero. L'adulto può vedere in bianco e nero, e comunque anche un adulto che vede in bianco e nero, e quindi che non utilizza il colore nella sua scrittura, quindi l'entusiasmo, no? La solarità che si trovano in certe scritture, è molto simile a un bambino che disegna, però non colora il disegno, si rifiuta di colorarlo, perché non vede a colori, non vede grandi speranze, insomma grandi entusiasmi nella sua vita, e quindi disegna sì, perché comunque è un'esigenza del bambino disegnare la sua lingua. E attenzione ai bambini che non disegnano, perché è ancora più pericoloso che disegnare in bianco e nero, però insomma vede un po' grigio, no? Come se, aprendo la finestra, noi vedessimo un paesaggio nebbioso, piovoso e molto, molto autunnale. Quindi perché mette questi animaletti così in alto, e c'è tutto questo spazio bianco? E poi appunto ho accennato l'albero, quindi ho portato anche queste due produzioni grafiche del solito bambino, e vedete quanto sono diverse, anche queste prodotte all'incirca più o meno nemmeno un mese dall'altro, una dall'altra, e comunque non sono colorate. L'albero per molti psicologi è l'espressione del sé, quindi è anche una visione che noi possiamo avere di quello che possiamo fare, di quello che potremmo essere, però ripeto, non interessa, è un pretesto il fatto di chiedere un albero anziché un animaletto, una persona, una casa. È importantissimo capire perché, per esempio, nel disegno alla mia sinistra l'albero è completamente a sinistra, in alto è a sinistra, perché nel disegno alla mia destra c'è un albero che ha molti tratti interni così angolosi, perché alcuni spazi vengono lasciati bianchi, c'è moltissimo bianco in questi disegni e poco nero, poca espressività.
spero insomma di avervi, non avervi confuso, ma di avervi illuminato su alcune piccole cose. Grazie per le vostre domande che continuate a rivolgermi, soprattutto su Facebook. Io sto cercando insomma di rispondere un po' a tutti, alcune cose erano già state dette, quindi non vengono ripetute. Grazie del vostro interesse e ricordatevi che attraverso la grafologia possiamo conoscere meglio noi stessi ed avere una visuale più chiara e più serena per il nostro futuro, e quindi donare noi stessi agli altri in maniera più consapevole. A presto.

0: E bentornati, benvenuti a In Cielo c'è sempre la musica. Io sono Belinda, sostituisco, speriamo degnamente, la conduttrice ufficiale che è Gabriele Alvarado, che salutiamo. Stasera abbiamo due ospiti speciali, due ospiti che ho incontrato poco fa e che durante le prove mi hanno decisamente incantato. Voi sapete che ogni sera, ogni puntata invitiamo dei cantanti religiosi, cantautori religiosi. Oggi abbiamo con noi Roberta e Paolo. Buonasera,
1: buonasera
0: e benvenuti.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera e loro avranno il compito stasera di allietarci la serata, quest'oretta, questi 45 minuti che staremo insieme, e nel frattempo racconteremo anche un pochino come sono arrivati a fare quello che fanno, perché non avete sempre fatto soltanto questo e quindi tra un po' mi racconterete le vostre vicende, faremo partecipi anche gli amici a casa di quello, di come siete arrivati al canto religioso e di come adesso ne avete fatto la vostra vita, giusto?
1: Sì, facciamo anche qualcosina d'altro ancora, però sì.
0: Principalmente è la vostra attività principale.
1: Sì.
0: Perché tu hai una voce stupenda. No? E poi l'ho ascoltata poco fa, no, fidati. E mi dicevi poco fa, fuori dalle scene, che è scattato qualcosa nella tua vita, perché c'è sempre, quando c'è un cambiamento c'è sempre qualcosa dentro di noi che accade. Puoi dire agli amici a casa cosa ti è successo?
1: Che poi è successo, diciamo, noi in quel momento lavoravamo e io facevo le canzoni di Edith Piaf, perché l'amo ancora, è una cantante che amo molto, però non pensavo sicuramente di fare questo tipo di musica religiosa. E era un giovedì alle 3 di notte. Poi ho giovedì, perché mi ricordo che poi ho legato, cioè il giovedì proprio quando Gesù nell'orto degli ulivi, però cominciò a suonarmi nella testa una canzone che poi ho scritto, Cristo ti amo. E mi suonava dentro al cervello, io credevo di sognare, poi mi sono svegliata e continuava a suonare questa canzone. Non volevo scendere dal letto, ma sono dovuta scendere per forza.
0: A scrivere?
1: Sì, sì, perché continuava, io volevo dormire, ma continuava a martellarmi.
0: E quindi hai dovuto scriverla per farla un attimo assopire?
1: Sì, altrimenti non mi lasciava dormire.
0: E da lì hai capito che qualcosa c'era?
1: Sì, da lì è stato l'inizio, perché poi sì, quella è stata una serata un po' particolare. Poi da lì un po' di crisi, dicevo a lui, ma chissà, forse il Signore ci chiede qualcosa, come mai? Poi dopo questa canzone c'è stata la voce di Maria che è venuta di getto in 10 minuti, melodia
0: che
1: e musica.
0: Che poi ascolteremo.
1: Sì, è come se uno si collega a una radio, io dico Radio Cielo, non lo so, però a me veniva così, no? E poi insieme...
0: Folgorata, perché tu, diciamo agli amici a casa che forse non l'abbiamo detto, tu scrivi. Sei tu la mente o anche Paolo?
1: No, io scrivo, lui compone insieme a me la musica.
0: Ah, lui fa la musica.
1: Sì,
0: okay.
1: Sì, sì.
0: Quindi
1: il vero musicista di casa è lui.
0: Tandem, ma come avviene? Prima la musica e poi le parole? Di solito no.
2: In tutti e due i modi,
0: a volte
2: prima una cosa, prima un'altra.
0: E tu magari lei ti scrive le parole e tu cerchi le note,
2: volte, sì.
0: Fantastico.
2: O viceversa,
0: bellissimo. E, vi farei già cantare, perché secondo me abbiamo parlato pure troppo. Vieni Spirito Santo, intanto cominciamo ad invocare, questa non è la tua, giusto?
1: Noi abbiamo messo una musica alla sequela, no?
0: alla
1: preghiera Vieni Santo Spirito, abbiamo aggiunto delle parole diverse perché ce l'avevano chiesto due sposi.
0: Ah, ecco.
1: Da lì è venuta fuori questa canzone e noi la facciamo proprio per chiedere lo Spirito Santo affinché ci aiuti a cantare.
0: Esatto. Quindi
1: a pregare,
0: customizzata, come si dice nell'industria.
1: Sì.
0: Io vi lascio e ci rivediamo fra poco. Ascoltateli e non li lasciate, ok?
1: Grazie.
0: Prego.

0: beh, che dire, cioè, quello che avevamo promesso l'abbiamo mantenuto. Adesso un applauso, un grande applauso, ovviamente.
1: Sono un po' emozionata.
0: No, ma immagino. Andiamo in pausa, così vi riprendete e torniamo fra pochissimo.
2: This is a mass for life.

0: eccoci tornati dopo la prima canzone. Abbiamo invocato lo Spirito Santo perché avevi detto, no, che ci aiuti a entrare.
1: Senza lo Spirito Santo non potremmo dire neanche Abba Padre, quindi
0: abbiamo invocato, abbiamo fatto tutto e adesso è qui con noi e quindi siamo tranquilli e sicuri di quello che facciamo.
1: Lui c'è
0: sicuro. Proviamo a esserci anche noi. Allora, la prossima canzone si intitola La voce di Maria, che poco fa hai anche nominato. Ci racconti qualcosa di questa canzone?
1: Sì, questa è una canzone che è lo stesso, cioè è venuta così, diciamo, questa melodia veniva già con le parole, era in un momento di preghiera che io pensavo a Maria, noi ci siamo consacrati a Maria come famiglia, quindi diciamo per noi la mamma è quella che, no, provvede a tutto.
0: E allora, quindi Maria Visione è proprio casa vostra.
1: Certo, sì. Allora quando pregavo Maria era come se dentro di me sentissi la voce della mamma, la carezza della mamma proprio che mi prendeva per mano, ed è venuta veloce questa canzone. Ho chiamato subito lui: Paolo vieni, ascolta, io ti devo far sentire. Allora gli cantavo sta canzone, abbiamo tirato fuori gli accordi tramite lui
0: subito, così immediatamente.
1: Sì
0: dieci minuti,
1: sì,
0: temporanea,
1: così, è venuta.
0: E quindi siete abituati a queste folgorazioni, quindi,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: non è la
1: infatti
0: prima.
1: Quando porto dietro il cellulare, perché registro. Quando non sto fuori, okay, se viene che si attacca la spina, io accendo.
0: E prendi i registri, certo,
1: sì,
0: perché poi hai paura che magari sfuggano. Infatti
1: sì,
0: succede a tutti i geni, tutti i musicisti, a tutti, succede anche così. Chi fa musica per forza deve avvenire in questo modo, perché se ti ci metti a pensare mi sa che non ti esce fuori niente.
1: Invece, sì, infatti no, a comando non so fare.
0: L'ispirazione,
1: niente.
0: Lo Spirito Santo. Allora io vi lascio cantare, che è la cosa che voi amate fare di più. Quindi La voce di Maria, ancora Roberta e Paolo.
1: Grazie.

0: Eccola, bellissima, bellissime rime, bellissima intonazione, niente da dire.
1: È bellissima Maria.
0: Esatto, gli ha fatto un bellissimo canto. Siccome in questo blocco abbiamo ancora qualche minuto, io vi faccio una sorpresa, sceglietene un'altra a caso, delle belle canzoni che avete portato del vostro repertorio e ce la regalate.
1: Sì, in questo caso vorrei fare un canto del rinnovamento per rendere grazie, perché è molto bello secondo me, rendete grazie, questa canzone la sento particolarmente, i canti del rinnovamento sono molto belli e ogni tanto
0: ne infili dentro una, perfetto, quindi si intitola?
1: Rendete grazie.
0: Rendete grazie.

0: Ed eccoci qua, con questo, non mi va neanche di disturbare, ti vedo emozionata, ti sei emozionata, e penso anche alle persone a casa, perché io avevo un leggero fremito sulla pelle.
1: Quando canto per Gesù è sempre così.
0: È sempre così?
1: Sì, se canto per Gesù è così, il medesimo è nella canzone.
0: Allora quindi... adesso, amici a casa, abbiamo bisogno di un attimino di pausa per riprenderci tutti quanti, torniamo fra pochissimo.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, ci riuniamo con gioia per celebrare la memoria di San Domenico, sacerdote fondatore dell'Ordine dei Predicatori, chiamati, riconosciuti anche come padri domenicani. San Domenico nacque intorno al 1170 in Spagna. Fin da giovane si dedicò allo studio, alla preghiera, al servizio della Chiesa. Sentì nel cuore il desiderio di annunciare il Vangelo, di aiutare le persone a conoscere e vivere la fede attraverso lo studio, attraverso la predicazione e carità. Nel 1216 fondò l'Ordine dei Predicatori, fu un uomo profondamente innamorato di Cristo e della verità. Morì a Bologna nel 1221 e fu canonizzato nel 1234 dal Papa Gregorio IX. Desidero rivolgere il cordiale, rispettoso saluto all'onorevole Lorenzo Fontana, con la moglie e con la figlia, Presidente della Camera dei Deputati, che oggi è con noi e partecipa alla nostra celebrazione. Affidiamo al Signore lui e tutti coloro che hanno responsabilità nella vita pubblica dell'Italia, del nostro Paese. E iniziamo dunque questa Eucaristia. Chiediamo di accompagnarci, di donarci la sua fede, pace. Chiediamo questi doni al Signore e chiediamo di insegnarci a cercare sempre ciò che costruisce il bene tra noi, nelle nostre famiglie, la giustizia e la fraternità. E per celebrare degnamente questo nostro incontro col Signore, prima riconosciamo la nostra superficialità della nostra relazione con il Signore, con il prossimo, che non sempre siamo grati dei doni che il Signore ci concede ogni giorno. E umilmente diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore pietà.
1: Signore,
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Preghiamo. Guida e proteggi, o Signore, la Tua Chiesa per i meriti e gli insegnamenti di San Domenico. Egli che fu insigne predicatore della Tua verità, sia nostro intercessore davanti a Te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro del profeta Abacuc. Non sei tu, fin da principio, Signore, il mio Dio, il mio Santo? Noi non moriremo, Signore. Tu lo hai scelto per fare giustizia, l'hai reso forte, o roccia, per punire. Tu dagli occhi così puri che non puoi vedere il male e non puoi guardare l'oppressione, perché vedendo i perfidi taci, mentre il malvagio ingoia chi è più giusto di lui? Tu tratti gli uomini come pesce del mare, come animali che strisciano e non hanno padrone. Egli li prende tutti all'amo, li pesca a strascico, li raccoglie nella rete, è contento, ne gode. Perciò offre sacrifici alle sue sciabiche e brucia incenso alle sue reti, perché grazie a loro la sua parte è abbondante e il suo cibo succulento. continuerà dunque a sguainare la spada e a massacrare le nazioni senza pietà. Mi metterò di sentinella, in piedi sulla fortezza, a spiare, per vedere che cosa mi dirà, che cosa risponderà ai miei lamenti. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non smentisce. Se induce, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Parola di Dio. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Il Signore siede in eterno, stabilisce il suo trono per il giudizio, governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Il Signore sarà un rifugio per l'oppresso, un rifugio nei momenti di angoscia. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore. Cantate inni al Signore, che abita in Sion. Narrate le sue imprese fra i popoli, perché egli chiede conto del sangue versato, se ne ricorda, non dimentica il grido dei poveri. Tu non abbandoni chi ti cerca, Signore.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo si avvicinò a Gesù un uomo che gli si gettò in ginocchio e disse: Signore, abbi pietà di mio figlio. È epilettico e soffre molto. Cade spesso nel fuoco e sovente nell'acqua. L'ho portato dai tuoi discepoli, ma non sono riusciti a guarirlo. E Gesù rispose: O generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo qui da me. Gesù lo minacciò e il demonio uscì da lui, e da quel momento il ragazzo fu guarito. Allora i discepoli si avvicinarono a Gesù in disparte e gli chiesero: «Perché noi non siamo riusciti a scacciarlo?» Ed egli rispose loro: «Per la vostra poca fede. In verità io vi dico, se avrete fede pari a un granello di senape, direte a questo monte: spostati da qui a là, ed esso si sposterà, e nulla vi sarà impossibile». Parola del Signore.
1: Lode.

Siala Dato Gesù Cristo, fratelli e sorelle, la liturgia di oggi, il Vangelo di oggi ci parla di una cosa semplice, ma di una cosa molto esigente, una cosa paradossalmente semplice, ma così difficile da vivere per ciascuno di noi. Il Vangelo ci parla della fede. In questo Vangelo un padre porta Gesù, suo figlio, tormentato da una forza che non riesce a controllare, da uno spirito maligno. E prima aveva chiesto aiuto ai discepoli, ma loro non sono riusciti a guarirlo. E dopo di tutto, in disparte, i discepoli chiedono a Gesù: Signore, perché noi non siamo riusciti a guarirlo? Perché non siamo riusciti ad aiutarlo? E Gesù che cosa risponde? Per vostra poca fede. Per la vostra poca fede. Fratelli e sorelle, ogni tanto, chi di più, chi di meno, ma tante volte anche noi siamo come questi discepoli. Preghiamo, chiediamo, speriamo, ma dentro di noi pensiamo già, tanto non cambierà niente. Sì, va bene, vado a pregare, forse qualcosa si smuove, però tanto è una cosa troppo grande, troppo difficile da cambiare, è impossibile che qui si smuovi qualcosa. Diciamo di credere in Dio, ma forse abbiamo già deciso in anticipo quello che Dio può fare, quello che Dio non può fare. E Gesù ci chiede oggi: quanto credi quando preghi? Quando vuoi ottenere una cosa, quando chiedi una grazia, quanto davvero credi in ciò che dici, in ciò che chiedi? La fede non significa essere sicuri che Dio farà esattamente quello che gli chiediamo. La fede significa credere che Dio è sempre presente. Lui vede ciò di cui ho bisogno. Lui può intervenire quando vuole, come vuole. Per lui non esiste una situazione completamente chiusa. E non perché la fede sia una specie di magia, non perché se crediamo abbastanza, se la nostra fede è forte, allora otterremo tutto ciò che vogliamo, come vogliamo e quando vogliamo. No, la fede è affidarsi a Dio, far decidere al Signore. Signore, come Gesù non fu, tra virgolette, in certo senso esaudito nell'orto degli olivi: Padre, passi da me questo calice, perché ho paura di soffrire.

paura di morire, ma sia fatto secondo la tua volontà, come tu vuoi, come tu giudichi sia meglio per me e poi alla fine per tutta l'umanità. E forse questa è una delle nostre grandi difficoltà. Abbiamo smesso di aspettarci qualcosa da Dio. Ci siamo abituati a pensare che i miracoli ormai appartengono al passato, che sui miracoli leggiamo solo nel Vangelo, che certe cose non possiamo più cambiare, che una persona sia fatta così non cambierà mai. C'è una situazione familiare che ormai è perduta, sempre andrà avanti così, una malattia, una sofferenza, una ferita ormai devo sopportare, non passerà, non cambierà mai. E magari diciamo non c'è più niente da fare, ma il Vangelo ci invita a tornare alle cose essenziali: fede, preghiera, digiuno. Qualcuno ha detto saggiamente che la preghiera deve essere accompagnata da qualcosa. Non basta solo inginocchiarsi, è importante il primo passo, però alla preghiera accompagni anche qualche gesto, qualche rinuncia. Cerco di rinunciare di qualche azione cattiva, di qualche peccato, cerco di rinunciare, fare anche il digiuno. Gesù dice che alcuni spiriti si possono scacciare solo con digiuno. Quindi la preghiera, la nostra preghiera sì, sia fatta con fede, con amore, con speranza, ma anche che sia accompagnata da qualche atto anche di carità. Potremmo cominciare a pregare seriamente per una persona con fede, potremmo offrire un sacrificio, potremmo digiunare, potremmo perseverare nella preghiera anche quando non vediamo risultati, ma la risposta lasciare al Signore. Chiediamo oggi come gli apostoli, io a volte mi chiedo se gli apostoli 2000 anni fa potevano toccare Gesù, essere testimoni oculari dei prodigi, dei miracoli, pur vedendo con i loro occhi queste cose straordinarie, ancora avevano bisogno di chiedere: Signore, accresci la mia fede, aumenta la mia fede. Quanto più noi, che non possiamo toccare, vedere con i nostri Gesù, lo accoglieremo nell'Eucaristia, però anche noi, più degli apostoli, chiediamo: Signore, accresci la mia carità, Signore, accresci la mia fede. No, spesso la gente chiede a noi sacerdoti: Padre, pregate per me, per i miei cari, perché voi avete la fede, io non ho questa fede che avete voi. E qui nasce una domanda: ma voi che cosa avete fatto con la fede? L'avete fatta crescere o l'avete sciupata? L'avete perduta per la vostra trascuratezza? Come una pianta, no? Adesso è una settimana veramente calda. E se abbiamo lasciato a casa una pianta per una settimana senza innaffiarla, è ovvio che muore. E così anche la nostra fede, se non la innaffiamo con la confessione mensile preparata bene, anche con l'esame di coscienza, se non innaffiamo la nostra fede con la preghiera personale davanti a Gesù, con la preghiera comunitaria come ora, se non la innaffiamo da qualche sacrificio, qualche opera di carità, è ovvio che non ci sarà più. Chiediamo oggi che Dio, il Signore, aumenti la nostra carità, la nostra fede, il nostro amore per Lui, per il prossimo. Come diceva un soldato tornante dalla guerra: hai perso la vista, hai perso la salute, hai perso tanto. Hai perso la vista, hai perso molto di più. Se hai perso la fede, hai perso tutto. Allora noi, quando preghiamo, quando chiediamo: quanto credo quando mi metto davanti al Signore?

0: Supplichiamo Cristo, pastore e custode delle nostre anime, egli che ha avuto pietà di un padre in lacrime, si degni ora di avvalorare le nostre invocazioni.
1: Diciamo insieme, abbi pietà di noi, Signore.
0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Il Signore, che ha dato a Israele una legge per indicargli la via della salvezza, voglia santificarci nell'osservanza dei Suoi comandamenti. Preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Il Signore, che ha offerto al suo popolo una parola di speranza, sostenga la fede dei battezzati con la promessa della vita eterna. Preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Signore, la nostra fede sia tale da smuovere non quelli che stanno fuori, ma i monti e i macigni che stanno dentro di noi, l'orgoglio, l'egoismo, la sensualità, la pigrizia e l'invidia. Preghiamo.
0: Abbi pietà di noi, Signore.
1: Signore, Tu hai consolato gli afflitti, guarito i malati e sostenuto nella passione la madre Tua, perché fosse regina dei martiri e corredentrice. Rinnova anche oggi le Tue meraviglie per la salvezza del mondo. Preghiamo.
0: Signore.
1: Michelina, Concetta, Matteo, libera, e i nostri fratelli defunti che sono stati tolti dalle vicissitudini della terra, concedi, o Signore, un posto all'eterno banchetto con Cristo. Preghiamo.
0: Preghiamo per tutti coloro che sono chiamati a servire il bene comune attraverso la politica, attraverso le istituzioni, per il Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Presidente della Camera dei Deputati, per tutti gli amministratori, perché il Signore conceda loro la sapienza nelle decisioni, onestà nel servizio e soprattutto coraggio nel difendere la dignità di ogni persona. Preghiamo. Abbi pietà di noi, Signore. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ascolta con bontà, o Signore, le preghiere che ti presentiamo per intercessione di San Domenico. E per forza di questo sacrificio, conferma e proteggi con la tua grazia coloro che difendono la fede. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri

0: nostri cuori.
1: E rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode di Onnipotente ed Eterno. Sospinto dal soffio dello Spirito, il Santo Pastore Domenico ha portato alle genti l'annuncio del Vangelo e i sacramenti della salvezza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Michelina, Concetta, Matteo, Libera, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, San Domenico e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiamo. Fa che accogliamo con viva fede, o Signore, la forza del sacramento di cui ci siamo nutriti nella memoria di San Domenico. È lì che ha fatto fiorire la tua Chiesa con la predicazione, la sostenga con la sua preghiera. Per Cristo nostro Signore. Chiediamo che il Signore rafforzi la nostra fede, perché ogni volta quando preghiamo con fede, a volte Dio cambia la situazione, a volte cambia la persona, a volte il nostro cuore dentro quella situazione, ma ogni volta che preghiamo con fede forte, come assicura Gesù, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Chiediamo una fede più forte per intercessione di San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere le anime. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Cristo con la vostra vita. Andate in pace. Buona giornata, buon pellegrinaggio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Ecco qua, di fronte a noi chi si trova?
1: Io mi chiamo Alessandra e sono originaria della Puglia, precisamente di Bari, ma vivo a Lugano da oltre 10 anni.
0: Ecco Alessandra, cominciamo questo discorso. Poco fa abbiamo un po' parlato e lei mi ha raccontato una bellissima testimonianza. Può raccontare a noi un po' come mai che è prima volta è venuta a Međugorje?
1: Allora, la mia prima volta è stato nel lontano 2010. Sono entrata in un'agenzia di viaggi perché desideravo fare un viaggio all'insegna della mondanità. Nel senso, volevo andare in Sardegna, precisamente in Costa Smeralda. E mentre organizzavamo il viaggio con la signora appunto dell'agenzia, sentivo un senso di inquietudine e non mi rispecchiavo in questo viaggio che mi proponeva. Sopra di lei c'era una locandina, un manifesto con il volto della Madonna di Međugorje e sotto scritto Međugorje. Dico: guardi signora, le devo dire una cosa, io ho cambiato idea, non voglio andare più in Sardegna, ma desidero andare in quel posto, perché io, vedendo quell'immagine, mi dà un senso di pace e di calma. Questa è stata la mia prima chiamata.
0: Diciamo che nessuno viene a Međugorje senza essere chiamato, la Madonna chiama tutti, come dice alla fine: grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Precisamente.
0: Lei in questa situazione ha risposto alla chiamata, è venuta a Međugorje.
1: Certo, e così è stato dal 2010 per tutti gli anni. Io ogni anno e sempre di più sento questa chiamata e non c'è un anno che non abbia sentito questa chiamata.
0: Quest'anno lei è proprio per il festival qua.
1: Sempre.
0: Sempre veniva per il festival.
1: Sempre, mi piace tanto questa settimana, perché mi piace stare a contatto con tutti questi giovani, con questo clima che c'è di gioia, di allegria, e questo mi riempie tanto, mi dà tanta gioia nel mio cuore.
0: Ma quanto è importante lodare il Signore con la musica, con i canti?
1: Allora, le devo dire una cosa, io tutti i giorni, prima di andare al lavoro, perché io sono infermiera, mentre sono in bagno, che mi trucco, mi improfumo, metto sempre come sottofondo, le dico sinceramente, i canti di Međugorje, perché per me questo è un bel inizio per affrontare la mia giornata. Io ho un'applicazione, come tutti quanti, Spotify o altro, e ho questi canti melodiosi che mi accompagnano durante la mia preparazione per il lavoro.
0: Benissimo. Immagino che lei, come viene spesso a Međugorje, già conosce molto anche la spiritualità di Međugorje, aveva sentito parlare di 5 sassi.
1: Certo, certo, i 5 sassi su quali dobbiamo un po' edificare, poggiare la nostra vita, che appunto è la preghiera, il digiuno, l'eucaristia, la confessione. E quindi io credo che questi 5 sassi devono essere una direzione per la nostra vita spirituale.
0: Allora, in particolare oggi parliamo di uno di questi sassi, un sassolino che è molto importante come fondamento della nostra vita, questo riferimento con Gesù, almeno settimanale. Parliamo di Eucaristia. Cos'è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è la cosa più importante nella vita di fede, perché per me l'Eucaristia rappresenta l'amore, e le devo dire la verità. Io vado tutti i giorni, cerco di andare tutti i giorni a messa e di prendere l'Eucaristia, però quando non mi è possibile io vedo la messa attraverso la TV, TV 2000, e quindi l'Eucaristia, mi scuso se non riesco spesso a prenderla, però mi manca, perché non è la stessa cosa. L'Eucaristia è quell'incontro con il Signore che arriva dentro di te, e quel momento in cui arriva di te è forte anche la preghiera, e quindi io credo che sia proprio un'inondazione di amore nel nostro cuore, nella nostra anima, nella nostra fede.
0: Ad fonte, alla sorgente, come si potrebbe dire in italiano, e la frase di quest'anno dei festival, cosa la dice questa parola?
1: Alla fonte, alla sorgente, questo è un richiamo molto forte, significa tornare alla cosa più importante della nostra vita, mettere Dio al primo posto. Ecco perché alla fonte, alla sorgente, abbeverarsi di quell'acqua, di quella sorgente, di quella fonte, è l'unica cosa importante nella nostra vita, e Dio è la preghiera, e quindi è questo.
0: La Madonna ci chiama alla santità. secondo te è possibile vivere il mondo santo, in modo santo, mondo oggi?
1: Certo, anche se risulta essere difficile con quello che vediamo sulla faccia della terra, però la santità è un cammino e quindi per vivere santi su questa terra e per poi prepararci al paradiso, se è quello che ci aspetta sulla nostra vita di fede, sì, la santità la possiamo vivere su questo mondo, attraverso la preghiera, attraverso la benevolenza con i fratelli, attraverso la conversione, attraverso l'Eucaristia. E quindi sì, la santità noi la possiamo vivere come preparazione per il paradiso in questo mondo. Sì,
0: certo,
1: noi la
0: come diceva
1: vivere.
0: già qui inizia il paradiso se lo cominciamo a vivere.
1: Sì.
0: Così anche Witzka spesso quando parla di testimonianza.
1: Sì.
0: Ci dice perché lei ha avuto esperienza di proprio
1: sì.
0: Vedere come veramente paradiso.
1: Sì.
0: Se lei crede che la Madonna appaia qui da più di 4 decenni, quale pensi sia il motivo principale per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Ci parlano così a lungo perché vogliono che noi appunto su questa terra possiamo vivere quello che abbiamo detto prima, la santità, e quindi quello che vogliono è che noi viviamo in pace, tutti insieme, attraverso la preghiera, attraverso l'amore, attraverso appunto la fratellanza. Ecco perché ci chiamano, ecco perché la Madonna appare qui, perché è questo che vuole. Però noi spesso siamo sordi, perché nonostante sono oltre da 40 anni, non riusciamo ancora a vivere un mondo di pace. E quindi è questo che loro vogliono, che noi viviamo la pace tra tutti noi.
0: Oggi siamo il primo giorno del festival, oggi è apertura, tutto quanto,
1: sì.
0: Lei parteciperà a tutto
1: certo.
0: Il festival. C'è una intenzione particolare per quale vuole pregare in questi giorni?
1: Io quello che desidero pregare in questi giorni è sia per me, affinché la Madonna possa servirsi di me, possa essere nelle sue mani tese e quindi che io possa essere strumento per gli altri, in qualsiasi modo, nella mia professione, nella mia vita matrimoniale, nella mia vita familiare. E nello stesso tempo io prego per la pace nel mondo e prego anche per la conversione dei cuori, di quei cuori che sono inquieti, che vivono uno stato di agitazione, per tutte quelle persone che si perdono. E questa è la mia preghiera.
0: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, un messaggio per le persone che non conoscono la spiritualità di Medjugorje, che non sono mai stati, che non sono stati a festival, magari un invito, può dire due parole?
1: Sì, a tutte quelle persone che non hanno ancora avuto la chiamata, il dono, la grazia di partecipare al festival, io dico ai ragazzi di fare un po' di silenzio nel loro cuore affinché possano ricevere anche loro, perché per tutti questa chiamata. Ecco, il dono della chiamata è per poter partecipare al Festival dei Giovani, che credo sia un evento meraviglioso e che secondo me tutti quanti nella loro vita devono vivere.
0: Vi auguro un buon festival.
1: Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Paolo, vengo dalla Puglia, dalla provincia di Bari, Terlizzi in realtà, un paese a nord di Bari.
0: Paolo, sei qua per Festival dei Giovani e sei capitato per caso per Festival o già sai che è Festival?
1: Il Festival lo conosco già, in realtà questa per me è la quinta volta qui. La prima volta nel 2013, poi a seguire l'anno successivo, poi per varie vicissitudini, non ci sono venuto per qualche anno e negli ultimi 3 anni nuovamente e consecutivamente sono qui.
0: Cos'è per lei l'Eucaristia?
1: Per me è il momento più importante, sinceramente anche ogni volta che mi trovo a messa è il momento più speciale. Capita a volte anche il momento di distrazione durante una celebrazione, ma durante l'Eucaristia è proprio quel momento unico che non riesco a perdermi e che veramente lo godo intensamente, perché sento veramente il contatto più ravvicinato e più intimo con il Signore.
0: Lei si trova qua per un momento proprio di Festival. Festival è diverso di quotidianità medjugorjana, perché tutto è concentrato su questa spiritualità giovanile. Molto si canta, molto si balla, tutto si loda Dio in questo modo un pochino diverso. Cosa dice per questo? Quanto è importante lodare Dio anche in questo modo?
1: Con il canto?
0: Sì.
1: No, è bello, è particolare, infatti questa è una cosa che mi ha stupito sin dal primo Festival, questi canti, questi balli associati diciamo in una celebrazione, all'inizio mi ha fatto un po' strano, però lo trovo molto particolare perché rappresenta ecco, un giusto connubio, questa propria gioia con il Signore di cantare, ballare, di stare in sintonia con Lui, anche attraverso la musica che è sempre speciale.
0: Quanto sente questa unità internazionale qua a Medjugorje? Avete fatto qualche amicizia con qualche persona, i ragazzi da altri paesi del mondo durante il Festival?
1: Per me il Festival, seppure ci si ritrova con tante nazionalità, più di 50 nazionalità, ogni volta mi vengono annunciati dei numeri, però cerco di viverlo in maniera intima.
0: Sì.
1: E questa è la cosa bella, si è in mezzo a tutti, ma al tempo stesso si è anche
0: con se stesso.
1: Un po' soli, con se stessi, un momento di raccoglimento, però sì, capitano sempre i confronti con...
0: Tutti sono uniti in Cristo attraverso nostra Madre Maria, qua durante il Festival. Parliamo di santità, la Madonna ci chiama alla santità, secondo lei è possibile vivere la santità in questo momento, in questo mondo?
1: Credo assolutamente sì.
0: E quanto
1: chiaramente
0: è difficile?
1: Ci sono sempre in questa società che va oggi va così veloce, ci sono comunque tante distrazioni, però non dobbiamo perdere mai la nostra luce, la nostra guida della Madonna, del Signore. E raggiungere la santità, sì, attraverso la preghiera e sforzarci per le buone abitudini e i giusti valori, perché purtroppo oggi veniamo distratti in maniera...
0: Con le cose superficiali.
1: Sì, sì.
0: La frase di questo festival, ogni festival ha una frase, la frase di questo festival è ad fontem, alla sorgente. Cosa dice per lei questa parola?
1: È bella questa metafora perché venire qui alla fonte mi fa pensare alle origini, quindi sempre pensare all'inizio della nostra storia, della nostra vita, di ogni cosa, e quindi venire qui e fare anche un punto della situazione, analizzare la propria vita sin dall'inizio e pensarla così. Ecco, fare un punto della situazione sin dall'inizio, di ogni cosa o di ogni circostanza che magari in questo momento ci sta ci sta facendo tribolare o ci sta o qualche difficoltà della vita, quindi venire qui alla fonte, ecco, alla scuola della Madonna, per trovare poi la giusta via.
0: Bene, adesso lei crede che la Madonna appare qui più di 40 anni?
1: Sì.
0: Allora, se lei crede questa cosa, ma secondo lei qual è il motivo perché il Signore permette una cosa così grande perché in questo momento storico?
1: Questa è una bella domanda. Credo che ci voglia dare, ecco, dei messaggi importanti, soprattutto, ecco, quello della preghiera, della conversione, e quindi del perché lo faccia qui, non lo so, seppure questo paese ha tutta una storia un po' triste, o forse l'ha scelto per quello, perché ritiene che sia il posto giusto per farci capire e comprendere l'importanza di queste due cose fondamentali, la preghiera e la conversione, sempre per il bene. Vi invito tutti a provare questa esperienza, prendetela come un viaggio alternativo, ma in realtà, anziché un viaggio, si rivelerà un'esperienza di vita, ma poi sì, la nostra vita è un viaggio, e quindi un viaggio da fare con la Madonna, da fare qui con la fede, che sicuramente, se ognuno ha dei dubbi, qui troverà delle giuste risposte. Ecco.
0: Buon festival.
1: Grazie.

Il Duomo di Ancona, piccola perla che sorge in posizione geografica sulla sommità del Colle Guasco, è la cattedrale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo dedicata a San Ciriaco, patrono della città dorica. Costruito in luminosa pietra bianca del Conero e marmo rosso di Verona, è una chiesa medievale in cui lo stile romanico si fonde con quello bizantino. All'interno, il transetto sinistro ospita la Cappella della Madonna, con la sacra edicola marmorea, opera del Vanvitelli, che custodisce la venerata immagine seicentesca della Regina di tutti i Santi. Impreziosita da un nastro di perle, pietre e rubini che fanno corona alla Vergine, venne donata nel 1615 da un marinaio veneziano alla città come ringraziamento per aver salvato suo figlio dal mare in tempesta. Un dipinto prodigioso, oggetto di profonda devozione popolare in virtù del miracolo mariano di San Ciriaco, avvenuto la sera del 25 giugno 1796. Proprio mentre le truppe napoleoniche si trovavano alle porte della città, alcuni fedeli supplicarono la Madre di Dio con l'antica preghiera «Salve, Regina», affinché rivolgesse dal cielo quegli occhi suoi misericordiosi sulla città. La Vergine improvvisamente sorrise e aprì gli occhi, proteggendo così dal saccheggio il porto pontificio principale dell'Adriatico. Il miracolo continuò per mesi, segno evidente della presenza di una madre che, come scrive il sommo poeta Dante nel canto 33esimo del Paradiso, per noi mortali è di speranza fontana vivace.

0: Madre mia.
1: Deborah Mezzani! Deborah Mezzani e Joseph Maria, dov'è in arrivo? A due voci questo come un prodigio dedicato a lui che sta arrivando.
2: Esatto.
1: Ce la facciamo Deborah piano piano ad arrivare un po' alle luci. Allora, c'era una donna di 24 anni, una giovane donna, e c'è ancora, che a un certo punto a 24 anni ha tirato una riga nella sua vita e poi dopo ha gridato.
2: Sì, a 24 anni avevo un curriculum di tutto rispetto. Ero stata abbandonata alla nascita da mia mamma, poi sono stata adottata, i miei genitori quando avevo 20 anni si sono separati, i genitori adottivi. Io sono andata a convivere con un ragazzo e dopo 2 anni di convivenza ci siamo sposati e dopo 2 anni di matrimonio è finito il matrimonio. Quindi a 24 anni il curriculum era famiglia originale 0, famiglia adottiva 0, famiglia che mi volevo costruire io 0. A quel punto io volevo morire perché mi sentivo uno schifo e mi sentivo che non appartenevo a nessuno.
1: Invece di pensare di morire hai fatto una cosa più bella, hai cominciato a urlare,
2: sì,
1: a gridare signora. Dove sei?
2: Sì.

0: Però adesso, dopo pochi anni, perché lei è sempre una giovane donna, dopo pochi anni ha a casa Emanuele, ha qui, che adesso non lo vedo perché forse è dietro ad aspettarti per aiutarti,
1: è qua.
0: Eccolo, Yuri, eccolo, che è suo marito, Emanuele è il suo bimbo che ha un anno e Joseph Maria in arrivo. Esatto. A chi dobbiamo dire grazie di tutto
1: addio,
0: questo?
1: Addio, perché io volevo cantare e la mia musica stava finendo, volevo una famiglia, la famiglia è fallita, poi con l'inizio della conversione, non so, forse qualcuno saprà che come un prodigio mi è stata chiesta proprio in quel momento che io volevo morire, e una mia amica mi ha chiesto di musicare questa canzone, questo salmo, per il suo matrimonio, e io mi sono trovata scritta che io sono figlia di Dio e non che non appartengo a nessuno e che sono un prodigio e non che faccio schifo. Allora da lì pian pianino è iniziata questa rinascita che mi ha portato anche a fare verità di quel matrimonio, ho ottenuto la nullità da parte della Chiesa, quindi poi pian pianino Dio mi ha ridato quelle due cose che a cui io tenevo tanto, la musica e la famiglia, e ora la musica e la famiglia sono tutte per Lui.
0: 100 volte ti ha ridato, si può dire che ti ha dato 100 volte? Sì. Ti ha dato veramente il centuplo, sì. Tra l'altro, cioè, festeggiamo oggi insieme, Deborah, anche una cosa bella perché è uscito su, mi dicevi, su iTunes.
1: Sì, dopo... sono uscite le mie canzoni ieri su iTunes, nel giorno dell'Immacolata, tutte le mie canzoni, quindi ecco, le potete trovare
0: dopo,
1: anche lì.
0: Dopo 4 anni, ma sono uscite e sì, adesso tutti possono,
1: esatto,
0: possono ascoltarle, penso sia una cosa bella. Allora, come diceva prima Francesco, visto che abbiamo fatto questa fraternità questi due giorni, la musica sì, quella che si canta, ma quella che si vive per arrivare a cantare, cioè dietro tutto questo c'è una vita. Penso che come un prodigio forse è una canzone simbolo, no? Di questa, cioè di sì, questa carne che è diventata altro. Tu volevi morire e ti sei trovata un prodigio,
1: sì, esatto,
0: e poi hai dato alla vita, alla tua vita e quella di altri.
1: Esatto, e pensa che io questa canzone la volevo nascondere all'inizio, alla mia amica le ho detto io la canto al tuo matrimonio, ma mi raccomando che rimanga qui, che non lo sappia nessuno, perché io volevo fare la rockstar, cioè scrivere una canzone di chiesa era un po' dequalificante, no? E allora il Signore dopo ci ha pensato lui, ha detto aspetta ci faccio io, che ti faccio vedere una cosa, ha detto ok, va bene.
0: E lì hai capito che lui era veramente una roccia.
1: Sì, eh? È vero.
0: Allora di Deborah ci regala ancora, che cosa ci farei ascoltare Deborah? L'inno all'amore?
1: Faccio ascoltare l'inno all'amore, sempre tratto dalla parola di Dio. E poi altri due brani che presenterò.
0: Altri due brani che presenta lei, perfetto. Deborah Mezzani, grazie, grazie Deborah. Ti riaccompagno?

Grazie. Beh, ecco, dopo aver capito chi siamo noi, che siamo un prodigio, figli di Dio, dopo aver capito chi è Dio, che è l'amore, che è paziente, che tutto sopporta, che non conta il male ricevuto, ecco allora una terza tappa del mio cammino e del cammino anche della fede è quella di decidere di voler fare la volontà di Dio e di rinunciare alla propria volontà, perché è l'inizio di tutti i mali e di tutte le miserie, si cade in un labirinto, mentre solo la volontà di Dio è quella che ci fa formare il paradiso nel nostro cuore. E, ecco, allora con questa canzone che si chiama Come in cielo così in terra, io vi voglio portare le parole che Gesù ci ha donato attraverso Luisa Piccarreta, che è una mistica serva di Dio, alla quale lui ha voluto aprire per tutti noi il dono della divina volontà. Poi approfondiremo, se volete scrivetemi su Facebook, io mi rendo disponibile. E, ecco, io però vi lascio, ecco, semplicemente queste parole e magari facciamo un compito per casa. A casa andiamo, oltre a ringraziare Dio per questa giornata, magari proviamo a dirgli: guarda, io ti consegno la mia volontà e tu dammi in cambio la tua divina volontà, come in cielo così in terra.

Grazie. L'ultimo brano che vi faccio ascoltare si chiama Inri, che significa io non ritorno indietro. Non so voi, ma io dopo un amore gigante così non ho voglia di tornare indietro, non ci penso neanche. Quindi dopo aver conosciuto chi siamo noi, dopo aver conosciuto chi è Dio, dopo aver visto che la sua volontà è la felicità, è come si fa a tornare indietro? E quindi io spero che facciate vostre queste parole. Dio vi benedica, pregate per noi e noi preghiamo per voi. Grazie, Inri.

0: Grazie.
1: Eccoci qua, prova.
2: Voce!
1: Ah, eccola. Oh, ma quanto è brava Deborah! Brava! Erano in due a cantare, però sta presto lei. Allora, andiamo verso il momento principale della serata, però prima volevo regalarvi un po' di intimità, delle chiacchierate nate in seno all'equipe. Il presidente dell'associazione Laudato Si si chiama Carlo Migliosi ed è stato tra i collaboratori che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento. 16 anni fa saliva al cielo il figlio Matteo, ragazzino di 11 anni, proprio all'alba del 9 dicembre di 16 anni fa. Ma vi dico questo perché forse pochi sanno che una delle opere segno della Caritas diocesana, la Casa della Madonnina, prende il nome perché questo era il modo con cui Matteo chiamava la Mamma Celeste, la Madonnina. Aveva una grande sensibilità eucaristica Matteo, nell'ultimo momento della sua vita terrena si è fatto accompagnare dal vescovo attuale Vittorio Viola, allora direttore della Caritas, spesso riceveva l'eucarestia, voleva Gesù, aveva questo dono, per dire che spesso il Signore parla ai cuori umili, ai cuori semplici. E questo lo dico anche per introdurre un'altra figura importante, che è quella di un altro ragazzo che oggi la Chiesa sta ponendo a faro per la nostra esperienza diocesana e per tanti giovani, che è Carlo Acutis. Io farei un applauso.

0: All'applauso è entrato anche il coro, non so se era perché volevano l'applauso. Un applauso al coro, no? Non era previsto, non era previsto.
1: No, no.
0: Loro si erano vestiti anche di nero per non farsi vedere. Io

Ecco, Carlo ci mostra come la devozione al corpo di Cristo non è una cosa che non va per i giovani. Spesso siamo noi adulti a proiettare sui ragazzi le nostre fatiche. Perché io so, nell'esperienza di parroco, che uno dei momenti che i ragazzi amano di più è quello dell'adorazione eucaristica. Sembrerà un paradosso, voi non ci crederete, ma metti un ragazzo davanti all'adorazione e sta lì in ginocchio più di me. Perché c'è un rapporto ancora in quella semplicità, in quella genuinità della vita. E adesso però voglio introdurre il momento più importante della serata. In tutti questi minuti che siamo stati assieme c'è stato un cuore pulsante, una cappellina posta lateralmente in uno sgabuzzino, interessante, perché non c'era posto per lui nell'albergo, lo sentiremo anche a Natale, ma forse quella di Gesù è una scelta. Gesù non viene subito sui palcoscenici, perché spesso per lui non c'è posto, ma la cosa bella è che lui ama abitare quel poco, ama abitare lo scarto, ama abitare le zone che noi scartiamo. E io penso che la più grande distanza, Deborah ha detto delle cose bellissime, tra me e l'incontro con Dio, sapete qual è? Il fatto che io non mi ritengo degno di quell'amore. Noi abbiamo paura dell'amore, perché l'amore ci coinvolge, perché l'amore ci fa perdere il controllo. Perché abbiamo paura dell'amore? Noi abbiamo questa paura che ci preclude l'incontro. Allora abbiamo provato a dirti in tanti modi, in tanti linguaggi, che cosa? Che la tua vita forse è perfetta. Che la tua vita è l'unico luogo dove Dio questo Natale vuole incarnarsi. Il fatto è che noi abbiamo paura dell'amore, perché l'amore, intuiamo, è qualcosa di più grande di noi. C'è nella vita qualcosa di più grande di te, che è l'amore con la A maiuscola. Allora adesso vogliamo preparare il cuore e io ti faccio una proposta. Arrenditi. Tu che stai a guardare la vita, ma che forse non vivi, tu che stai sviando attraverso riflessioni incredibilmente corrette, ma non ti lasci amare povero, non puoi credere che Dio questa sera cercava te. Noi pensiamo di essere venuti qui a teatro, io vi dico per certezza che Dio sta cercando te e ora verrà accanto a te, passerà accanto a te per ridirti che sei prezioso, che Lui ti cerca, che senza te gli manca un pezzo, proprio tu che mi stai ascoltando. Dio ti cerca. Allora il verbo più bello che vogliamo consegnargli è: mi arrendo, sia fatta la tua volontà. Ieri era la festa, la solennità dell'Immacolata, chiediamo veramente a Maria la grazia, che spinga il nostro cuore. Se il tuo cuore batterà un po' più forte, non aver paura di dire sì Signore, voglio fare la tua volontà. E non importa se non sai che cosa vorrà dire, sappi che è l'inizio della realizzazione piena della tua vita, fare la volontà di Dio. Stare fuori dalla volontà di Dio è stare fuori dalla vita. Tu sei stato pensato per la vita, con l'autore della vita. Allora adesso in un attimo di silenzio vogliamo accogliere, accompagnato dalla danza, il Re, il Cristo risorto presente in mezzo a noi, il Santissimo Sacramento che è il Re, che verrà posto al centro dell'altare per proporsi con umiltà anche al centro della nostra vita.

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Tutta l'umanità trepidi, l'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare, nella mano del sacerdote, si rende presente Cristo, il Figlio del Dio vivo. Ammirabile altezza e degnazione stupenda, o umiltà sublime, o sublime, umile che il Signore dell'universo, Dio e Figlio di Dio, così si umili da nascondersi per la nostra salvezza sotto poca apparenza di pane. San Francesco, dalla lettera a tutto l'ordine.

Nell'angoscia invocai il Signore. Nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce. A lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Guardate, fratelli, l'umiltà di Dio ed aprite davanti a Lui i vostri cuori. Umiliatevi anche voi perché siate da Lui esaltati. Nulla, dunque, di voi trattenete per voi, affinché totalmente vi accolga colui che totalmente a voi si offre. San Francesco, dalla lettera a tutto l'ordine.

mi assalirono nel giorno della mia sventura, ma il Signore fu il mio sostegno, mi portò al largo, mi liberò perché mi vuole bene.

Come è bello, Gesù, averti in mezzo a noi. Ti sei fatto largo tra i nostri pensieri, i nostri canti, le nostre luci, i nostri cuori. Ti sei fatto largo perché tu sei il Signore, tu sei il Re. Noi abbiamo bisogno di te, anche se troppo spesso lo dimentichiamo. Ci siamo abituati a chiuderti nei nostri tabernacoli e a confinarti nelle nostre celebrazioni. E ci sembra quasi strano che tu possa essere qui in un teatro che rappresenta il grande teatro della vita. Ma tu sei proprio al tuo posto qui in mezzo a noi, perché tutto ciò che siamo viene da te e tu ci metti nel cuore il desiderio di te. Grazie perché ci stai aiutando a scoprirlo. Siamo risaliti fino a te come si risale un fiume per arrivare alla sorgente. Tu sei la sorgente della vita e qui vogliamo bere a grandi sorsi la tua acqua.

Com'è bello vederti in questo pezzo di pane bianco e luminoso, che è un lembo di cielo, perché tu sei il cielo, Gesù, tu sei il cielo, tu sei il sole, the sun. Abbiamo ascoltato un complesso che porta il nome del sole. Tu sei il sole, perché tu sei the Son, il figlio eterno, generato nel cuore di Dio per generare noi la nostra vita, il nostro cammino e la nostra gioia. Tu sei il sole, Gesù. Fa che ti scopriamo, fa che i nostri occhi si aprano per vederti. Tu sei così discreto. Abbiamo visto prima tante luci su questo palco e tu sei qui nella tua luce discreta, perché vuoi che ti scopriamo passo dopo passo. Non vuoi farci paura. Se tu risplendessi con la tua luce ci schiacceresti, e invece ti sei fatto così, luce discreta, un pezzo di pane, perché noi possiamo stare davanti a te senza aver paura di te, fidandoci di te e affidandoci a te. Gesù, parlaci. Tu sei la parola viva, anzi, tu sei il canto. Abbiamo cantato per te e di te. Ma ogni nostro canto ha senso e pienezza e bellezza se si sintonizza con te, perché tu sei il canto eterno di Dio. E il mondo ha bisogno di diventare un canto, vincendo tutte le stonature e tutti i rumori che fanno fracasso e ci impediscono di ascoltare questa dolce melodia che viene dal cielo. E sei tu, tu sei il nostro canto, Signore. Sei il canto di Dio che si è fatto nostra carne nel grembo di Maria. L'abbiamo ancora ascoltato nell'eccomi di questa donna di Nazareth. È avvenuto il miracolo e tu, l'Eterno, ti sei fatto bambino e ci hai mostrato come l'infinito può abitare la nostra piccolezza, la nostra fragilità, la nostra povertà. Riempici, Gesù, del tuo infinito, perché noi abbiamo bisogno di te. Non ce la facciamo più a sopportare un mondo di morte. Abbiamo bisogno di te. Abbiamo bisogno della tua vita. Abbiamo bisogno della tua gioia, e per questo, stando qui intorno a te, siamo diventati più fratelli, più amici. Abbiamo riscoperto che siamo tutti una cosa sola. Com'è bello quello che mi hanno confidato questi artisti che stanno qui su questo palco. Sono stati qui intorno a te e hanno sentito di essere una famiglia. Perché tu vieni dall'alto, dalla tua famiglia divina, per farci famiglia e vuoi restituirci al senso della famiglia. Vuoi che tutto il mondo diventi una famiglia, che le famiglie riscoprano questa loro vocazione. E dentro la vocazione della famiglia vuoi far fiorire la vita. No, dove ci sei tu non c'è più morte. Anche la morte viene superata e diventa sorella, come la cantò Francesco. Sorella morte, tu sei il Dio della vita, sei il Dio della resurrezione. E per questo ti vogliamo ancora una volta, Gesù, affidare tutte le vite minacciate, soffocate, calpestate. Abbiamo questa sera pensato ad alcune di queste vite. Abbiamo pensato

la vita dei nostri fratelli del Venezuela, che passano un momento così brutto della loro storia. Abbiamo pensato alla vita delle famiglie dove non c'è lavoro e dove ogni giorno si fa fatica a sbarcare il lunario, ma pensiamo a tutte le altre vite. Pensiamo ai tanti bambini che perdono la vita perché una bomba li uccide nel grembo delle loro madri o nelle braccia delle loro madri, ma anche a quelle vite che sono uccise non da bombe ma da bisturi e sono vite soffocate. Purtroppo anche qui, in questa nostra città, la città del poverello, la città della vita, tante vite sono soffocate. Gesù, non lo permettere più. Aiutaci a riscoprire in te il senso della vita che non muore, della vita che va accolta, della vita che va nutrita, della vita che va promossa, della vita che va rispettata. Tu sei il Dio della vita e noi vogliamo vivere in te e vivere per te. Tutto questo lo faremo se ci lasciamo rimettere nel fiume della vita. Siamo risaliti alla sorgente e tu ci restituisci al fiume. Vuoi che scorriamo con le nostre doti, i nostri volti, i nostri pregi, i nostri limiti, i nostri peccati. Vuoi che scorriamo però animati da te, come hanno fatto i santi di questa città, come ha fatto Francesco di Assisi, il giovane convertito, come ha fatto Carlo Acutis, questo giovane che ormai consideriamo nostro e al quale ci vogliamo ispirare per metterci su questa via eucaristica che egli chiamava l'autostrada per il cielo. Tu, Gesù, sei la nostra via, la nostra autostrada per il cielo e per la gioia. Guardaci da questa tua presenza discreta e luminosa. Siamo qui davanti a te, siamo tanti, ma tu tocca i nostri cuori e fa che ci portiamo nel cuore questo lembo di cielo e che la nostra vita diventi un cielo. Amen.

0: Ecco, tra le belle sorprese di questa serata speciale ce n'è anche una che viene da Roma. Io me ne faccio ben volentieri portavoce. È una lettera che ho ricevuto e dice così: è pervenuta una lettera con la quale la signora Claudia Lucani di Bettona ha chiesto al Santo Padre un segno di vicinanza spirituale per l'evento musicale che si terrà in Assisi il 9 dicembre prossimo. Sua Santità, grato per il premuroso gesto, le affida l'incarico di far giungere alla scrivente, ma anche a tutti, i cordiali auspici di ogni desiderato bene e di partecipare la sua benedizione apostolica. Dunque, anche Papa Francesco è con noi in questa che è un po' la sua città speciale, perché ha preso il nome del nostro Francesco e dunque si sente anche un po' assisano. Speriamo l'anno venturo di poterlo interpellare in tempo utile, perché oltre una piccola lettera così con la sua benedizione scritta ci possa forse dare anche qualche cosa di più caldo, magari con la sua stessa voce. Ma intanto ringraziamo il Signore per le cose belle che ci ha fatto vivere questa sera.
1: Grazie, grazie Eccellenza Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, a cui vanno i nostri primi ringraziamenti, perché adesso saliremo qui tutti insieme. E quindi intanto ringraziamo lei, meglio che con la benedizione di Papa Francesco, dopo aver così lodato il Signore vivo non potevamo fare. Allora cominciamo con lei, e cominciando da lei, a ringraziare lei, le tante persone che hanno permesso tutto questo. Fra Mirko sei rimasto senza microfono, intanto magari, eccolo, anche tu vuoi ringraziare qualcuno, ma intanto comincio io, va bene? Cominciamo con il Comune di Assisi nella persona del Sindaco Stefania Proietti, che invito a salire sul palco. Allora, il Comune di Assisi, noi non solo ringraziamo il Sindaco per la sua presenza, ma ringraziamo anche il Comune perché ha voluto dare un aiuto concreto e quindi ha donato, si è fatto carico del teatro dove noi adesso stiamo vivendo questo bellissimo pomeriggio. Ecco, Sindaco, proprio una battuta, però non si può non farla, benvenuta.
2: Io vi dico solo una cosa, prima non ero da sola, c'è Carlo Migliosi che conoscete bene, c'era l'altro consigliere Paolo Sdringola. Vi dico solo che assistendo a questo pomeriggio bellissimo come pastorale giovanile, no, da giovane, ex giovane, beh, eventi così non ce li ricordiamo, sono bellissimi, vi dico vale non mille, non 10.000, un milione di volte la pena fare questa scelta, se si può contribuire in una minimissima parte come abbiamo fatto noi a questa meraviglia, celebrare i giovani con la musica e con l'Eucaristia. È stato bellissimo, grazie.
1: Grazie Stefania Proietti, siamo qua tutti insieme e facciamo spazio agli altri. Io vado con i ringraziamenti, ma intanto mentre io ringrazio vorrei chiamare tutti gli artisti. Intanto abbiamo già questo meraviglioso coro tutto di giovani della diocesi guidato da Sor Graziella de Los Angeles, e invito tutti gli artisti, il cantiere Kairos, Deborah Vezzani, The Sun, i ragazzi della scuola di ballo La Rondine di Assisi, tutti a raggiungerci qui sul palco, tutti insieme se è possibile, chi non deve manovrare le luci, anche chi ci ha aiutato da dietro le quinte, mentre io continuo a ringraziare l'8 per 1000 della Chiesa Cattolica, tutte le famiglie che a titolo privato hanno sostenuto la realizzazione di questo evento, la Cattolica Assicurazioni e lo Studio Stile di Marco Bucchi, Alessia Pizzichini per il make-up, Vivai Bazzoffia di Passaggio di Bettone, le suore francescane alcantarine che hanno voluto ospitare tutti gli artisti che sono venuti dalle diverse parti d'Italia, i ragazzi e gli animatori del post-cresima dell'unità pastorale di Santa Maria degli Angeli che hanno fatto tutto il servizio in sala, li avete visti alla biglietteria, si sono occupati delle magliette. Tutti i ragazzi, raggiungete il centro del palco e la band, che non ho nominato appositamente, non per dimenticanza, perché ci regalerà quello che è diventato ormai nella seconda edizione, possiamo dire fra Mirko, un po' la colonna sonora del nostro finale, visto che è stata solo la colonna sonora della giornata mondiale della gioventù.
3: Applauso ai nostri ragazzi del servizio del post-cresima dell'unità pastorale di Santa Maria, Costano, Tor d'Andrea, Castelnuovo. Posso sentire, ti ruba solo un secondo. Un grazie particolare va a un altro centro di vita della nostra diocesi, che è l'Istituto Serafico, da cui viene l'ostensorio. In sala so che ci sono diversi ragazzi dell'Istituto Serafico. Grazie.
1: Allora, grazie a tutti per essere stati con noi. Non dimenticare che partecipare significa metterci del proprio. Voi siete stati qui con noi, continuiamo a stare insieme alle persone con cui abbiamo pensato, che il Vescovo ha ricordato, gli amici del Venezuela, le persone più vicine, e così continueremo questa comunione che abbiamo vissuto oggi pomeriggio, ricordandoci che la vita la dobbiamo chiedere a qualcun altro e ce la diamo poi l'uno o l'altro una volta che l'abbiamo ricevuto. Grazie a tutti, rimanete a cantare con noi la sigla finale, l'Emmanuel, con Marco Mammoli, la sua band e tutti gli artisti. Grazie a tutti, grazie a ciascuno di voi per essere stati con noi.

0: Ringraziamo, un applauso calorosissimo per Safiria!
1: Grazie a tutti, grazie a Roberta e regia, a tutti i tecnici, a tutte le persone che non si sono viste. Grazie a ciascuno di voi per aver liberato il vostro tempo per essere insieme. A presto, buonanotte, buonasera.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi è sempre sia lodato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Lei si chiama?
1: Il mio nome è Walter, vengo da Napoli, sono qui con la mia famiglia. Questo è il terzo pellegrinaggio che facciamo come famiglia, poi sono venuto con il mio gruppo di preghiera anni fa, ho vissuto già il festival, questa è la seconda volta, ho voluto portare i bambini qua per la gioia, fargli vivere la gioia. Loro, anche se non sapendo del festival, loro sono già contenti di venire a Međugorje. Se a loro dico volete andare al mare a Međugorje, mi dicono Međugorje.
0: Bello.
1: E questa è una bella cosa, vuol dire che il seme è stato gettato e dobbiamo continuare a concimarlo con la preghiera e tutto quello che vuole il Signore.
0: La frase di questo festival è a fonte, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Per me questa parola vuol dire tutto, è ancora la misericordia di Dio che dice eccomi, sono ancora qui, venite qui, dissetatevi, perché sono la vera fonte, come dice la Samaritana al pozzo, non illudetevi di ciò che vi dà il mondo, ma io sono qui, ora e per sempre. Questo vuol dire molto.
0: Bene, ieri sera penso che già stava qua a Međugorje.
1: Sì,
0: siamo. E ha avuto l'opportunità di stare nel momento dell'apparizione.
1: Sì, anche se eravamo quasi scesi perché c'era tanta gente con i bambini, perché loro sono voluti salire su con noi.
0: Ecco, facciamo caso che adesso ci guarda qualcuno che non è mai partecipato a un'apparizione. Come possiamo spiegare a queste persone cosa si percepisce in questo momento?
1: Io suggerisco sempre di lasciarsi andare, di lasciare un po' il pensiero e l'umano, e basta chiudere gli occhi e stare in silenzio. Penso che poi la nostra Madre Celeste fa lei il resto, le apre i cuori.
0: Allora, siamo primo giorno qua a Međugorje, quali sono le vostre aspettative? Avete una intenzione particolare per quale pregate questi giorni?
1: Io nell'ultimo periodo ho pregato molto per i sacerdoti e per l'unità della Chiesa. Il mio intento è di continuare su questo filo e su quello che vuole il Signore, illuminandomi col suo Santo Spirito. E soprattutto, come ieri ha detto Ivan, pregare molto per le famiglie e per i giovani, perché i giovani sono totalmente allo sbando. Io, vivendo in una città come Napoli, bisogna cercarsi appunto la fonte, che è Cristo, cercarsi la fonte che è la Chiesa, perché al di fuori c'è solo il deserto.
0: A proposito dei sacerdoti, il nostro tema, il nostro argomento di questo festival sarà parlare tanto di questa spiritualità međugorjana, ciò che chiamiamo cinque sassi, e oggi in particolare parliamo di Eucaristia. Per lei cosa significa, quanto è importante?
1: Io cerco di vivere l'Eucaristia tutti i giorni e dico ogni volta la offro sempre per i sacerdoti, perché non so, il Signore mi sta dicendo questo e pregare per questo. L'Eucaristia è la medicina dell'anima, dico sempre che è la medicina dell'anima e bisogna nutrirsi di questo, perché al di fuori tutte le medicine non portano a Cristo, anzi allontanano da Cristo. E questo lo sto vivendo, cioè sto avendo sempre più forza nell'avvicinarmi all'Eucaristia ed offrirla.
0: Se la Madonna sta

0: con noi di più di 4 decenni. E secondo lei, perché il Signore permette una grande cosa e per quale motivo viene così tanto tempo da noi?
1: Viene così tanto perché anche negli ultimi eventi, quello che si sta vivendo nel mondo, ci sta chiamando. E anche se analizziamo i messaggi della Madonna, vediamo come una mamma, cioè lei ci dà le mollichine per farci capire in modo più semplice quello che Dio vuole da noi. E bisogna solo aprire il cuore ed invitare. Per esempio, ora che ho portato mia figlia più grande, ma vedo che è un pochino lontana dalla fede, mi rammarico solo, ma devo solo pregare per lei, punto e basta. Poi il Signore fa, apre lui i cuori.
0: Ok, bene. Per caso lei suona qualche strumento musicale?
1: No, non suono.
0: Bene, cosa dice per quanto è importante, ad esempio, adesso ragazzi suonano, cantano, questo modo di pregare, di lodare il Signore, quanto è importante?
1: Forse questo deve essere, io dico che la Chiesa deve essere in uscita, i sacerdoti devono essere in uscita, quindi portare, questa è una fonte di gioia, e portare la gioia al di fuori anche delle piccole chiese. Ad esempio, io ho un avvenimento che abbiamo vissuto questa Pasqua, cioè il sacerdote è uscito verso i giovani facendoli cantare, danzare, ho visto che la chiesa era strapiena di, cioè ragazzi che non avevamo visto in chiesa, cioè giocavano a pallone fuori la chiesa, ma non entravano in chiesa. Con questo modo ho visto che la chiesa era piena, i ragazzi gioiosi, cioè facevano la fila per entrare in chiesa, non vedevano l'ora per andare in chiesa, e questo penso che sia una delle strade migliori, la musica coinvolgere con il canti.
0: E lo Spirito Santo opera anche.
1: E lo Spirito Santo deve soltanto operare in noi.
0: Io la ringrazio per,
1: grazie mille,
0: per
1: grazie
0: questa,
1: a lei.
0: Vi auguro buon festival.
1: Grazie mille, grazie.

0: Fratelli e sorelle di Maria Vision, ben trovati in questo quarto appuntamento della Carovana della Pace in Sicilia. Ricordo che è una missione, un progetto che Maria Vision sta portando avanti in tutto il mondo e adesso abbiamo iniziato anche in Italia, iniziando proprio dalla Sicilia e iniziando dalla diocesi di Acireale. Oggi siamo a Giarre, una cittadina vicino a Acireale che ha un duomo bellissimo, monumentale, intestato a Sant'Isidoro Agricola. Io intanto voglio ringraziare i padroni di casa, che sono il parroco Padre Nino e qui accanto a me il viceparroco, che è Don Alfio Licciardello.
1: Grazie. Carovana per la pace, messe da tutto il mondo per chiedere al Signore il dono della pace. È vero, la pace è innanzitutto dono del Signore, quindi va chiesto per il mondo intero e per la nostra vita di fede personale, per la nostra vita spirituale individuale. Pace è conversione del singolo per arrivare al collettivo, pace è dono del Signore risorto. È bello, siamo ancora nel tempo pasquale a gustare il grido di Gesù, pace a voi, che entra nei cenacoli dalle porte chiuse, dalle finestre sbarrate. Sono quelle porte chiuse dell'indifferenza, della sopraffazione, della legge del più forte. Quanto attuali sono queste parole in cui il mondo è costantemente minacciato da questa logica di sopraffazione del più forte. Quanto è invece necessario che nei cuori di tutti gli uomini, soprattutto di chi regge i destini dei popoli, entri questo messaggio: pace a voi. È possibile costruire la pace se il Signore regna nella storia, se il Signore regna nei cuori, se il Signore entra nei cuori di chi apre il cuore a Lui, le orecchie alla Sua parola, gli occhi alla Sua luce, che la pace, frutto dell'esperienza pasquale, possa germinare nei cuori e attraverso veramente la grazia abbondante di nostro Signore Gesù Cristo possa arrivare fino ai confini della terra. Lo faremo per intercessione di Maria Santissima nel mese mariano, Maria Regina della Pace, e questo è il titolo di una delle litanie, dei nomi con cui viene chiamata la Vergine Santissima, Regina della Pace. Vogliamo a lei a chiedere stasera e in questo mese e non solo, abbondantemente il dono della pace nelle famiglie, nei nostri cuori, nel mondo intero.
0: Ma grazie veramente, questo è lo spirito con cui noi stiamo operando la Carovana della Pace. Dicevo appunto che siamo in un monumento, perché questo duomo è un monumento. Io vorrei che Maria Rosa Licciardello ci spiegasse e ci desse delle note storiche, anche architettoniche, di questo posto magnifico.
2: Allora, il Duomo di Giarre è sicuramente il tempio più importante della città. Prima esisteva, già nel 600, una piccola chiesetta dedicata a Sant'Agata e a Sant'Isidoro. Perché questi due santi? Perché Giarre all'epoca apparteneva alla Contea di Mascali, governata dal Vescovo Conte di Catania, che era spagnolo, quindi abbiamo Sant'Agata che è la patrona di Catania e allo stesso tempo Sant'Isidoro che è d'origine spagnola e che si lega benissimo al nostro territorio, perché all'epoca Giarre era prevalentemente una zona diciamo dove si coltivava il grano, c'erano vigne, quindi si legava bene all'esperienza, al vissuto dei contadini che abitavano qui. Ma non solo, man mano nel tempo grazie alla posizione geografica e quindi diciamo alla posizione lungo una via maestra che collegava il territorio, Giarre diventa sempre più luogo di commercio, quindi si ingrandisce questa che all'inizio era una piccola cittadina, diventa sempre più, più importante. Quindi la vecchia chiesetta, anche per i terremoti che la colpiscono nel tempo, non basta più e quindi si inizia la costruzione costruzione, alla fine del Settecento si mette mano a costruire questa meravigliosa basilica che è dedicata poi solo a Sant'Isidoro, perché c'era il progetto di costruire un'altra chiesetta poi in futuro dedicata a Sant'Agata, cosa che non è mai avvenuta. Questa chiesa viene aperta al culto il 20 dicembre del 1818, ancora incompleta, ma era necessario aprirla perché la chiesetta precedente non era più molto agibile, e quindi sarà aperta al culto, e poi inizialmente sarà una chiesa sacramentale, diventerà parrocchia e sede dell'arcipretura nel 1823. Quest'anno ricorrono 200 anni che è diventata appunto arcipretura, e che comprendeva un territorio molto vasto, allora coincidente con l'antico comune di Giarre, e quindi il territorio arrivava fino al mare, Riposto, quindi Torre, e tutta la zona fino ai piedi dell'Etna, quindi anche Sant'Alfio, Milo, Dagala apparteneva a questa arcipretura, e quindi un territorio veramente molto esteso. Come parroco abbiamo avuto per ben 45 anni Salvatore Fiammingo, che oltre a diciamo guidare la parrocchia con una bella mano potente, ha permesso anche di abbellire questo Tempio Santo con i grandi quadroni che abbiamo, con il Serassi, l'organo meraviglioso che abbiamo in chiesa, e quindi arricchendola appunto anche delle suppellettili sacre, tutto quello che era necessario per rendere ancora più bella questa chiesa, che evidentemente è in stile neoclassico e che proprio in tutto il suo splendore si manifesta proprio, era anche più grande di quelle che erano le esigenze del tempo, però ecco, sono stati i nostri padri lungimiranti nel pensare che ci voleva una chiesa così bella e così grande.
0: Grazie, perché ci hai dato la possibilità di contestualizzare il luogo dove oggi Maria Vision vi trasmette e trasmette a tutti voi che ci state seguendo. Io adesso vorrei chiedere a un attivista di questa parrocchia, Salvo Puccio, una persona che ho visto presente, qui c'è l'organizzazione in queste giornate della festa, no, di Sant'Isidoro, e siamo nel triduo di queste giornate, oggi andremo in onda con il triduo alle 19, la Santa Messa, ricordo che la nostra diretta è alle 18.45, quindi praticamente a breve. E Puccio, da uomo di chiesa che frequenta la chiesa, il significato di portare la pace e del perché bisogna farlo ogni santo giorno?
1: Sì, volevo dire che già Gesù Cristo nelle Sacre Scritture ci esorta ad essere felici in ogni circostanza, e già le beatitudini stesse sono questo, diciamo, lo spunto, ecco, della nostra felicità in ogni circostanza. Infatti nelle beatitudini proprio sono menzionati gli operatori di pace, e gli operatori di pace saranno beati e saranno chiamati figli di Dio. È, diciamo, una parola molto importante, è proprio questo che ci distingue, siamo figli di Dio, operatori di pace, ma questa pace diciamo, la dobbiamo contestualizzare, e io direi che possiamo già iniziare dai piccoli contesti più intimi, nella famiglia, negli ambienti di lavoro, anche nelle nostre parrocchie e così anche nella società, visto e considerato che oggi si parla di società globalizzate, ecco, una pace fra i popoli. Quindi dobbiamo iniziare dal piccolo, ecco, infondere, trasmettere questa pace già nei contesti più intimi. Qual è appunto la famiglia? Qual è appunto la famiglia? Oggi ne sentiamo dire di tutti i colori, famiglie disastrate, proprio perché manca la pace. Ma la pace non è altro che il frutto dell'amore di Dio che ha per gli uomini. Ecco, l'amore di Dio che ha per gli uomini non è altro che la pace. Pace che noi dobbiamo infondere agli altri, al nostro fratello più vicino, e contestualizzarlo, ecco, nei vari ambienti che noi frequentiamo, dove possiamo essere appunto testimoni di questo amore di Dio. Un giovanissimo sacerdote, uno degli ultimi sacerdoti che Monsignor Antonino Raspanti ha ordinato, si chiama Rosario Pittera ed è attualmente vicario parrocchiale presso le parrocchie San Giovanni Battista e Santa Maria la Nova di Aci Trezza. E quindi stasera ascolteremo anche la sua parola di novello sacerdote. È bello quindi ascoltare una testimonianza giovane e fresca, e con l'occasione del Triduo in preparazione alla festa di Sant'Isidoro Agricola qui a Giarre. Avremo anche l'animazione del coro, la direttrice è Rosa Maria Catanzaro, e avremo diversi coristi che sono soliti cantare sempre qui in Chiesa Madre per tutte le
0: che animeranno,
1: e quindi anche qui particolarmente bello ci regaleranno, ecco, una preghiera che farà respirare il nostro cuore, anche
0: sarà,
1: questa invocazione alla
0: ben vissuta, anche perché rientra in questo triduo di festività di Sant'Isidoro Agricola.

si uniscono tanti eventi per cui essere felici, per cui gioire e pregare allo stesso tempo. Il primo, come dicevamo all'inizio di questa celebrazione, che ci stanno ascoltando da casa e pregano per noi e con noi per la pace in tutto il mondo. Il secondo, ci prepariamo alla festa di Sant'Isidoro, il patrono di questa comunità. E nelle nostre zone siamo abituati a celebrare le feste. Queste alcune volte diventano appunto delle tradizioni, tanto da farci riscoprire il senso profondo delle comunità cristiane, ci fanno sentire famiglia, ci uniscono. Le feste fanno tutto questo, ma se rimangono soltanto tradizioni sono fine a se stesse. Ogni festa, ogni tradizione che si rispetti deve avere al suo centro, al suo cuore, una convinzione. Perché noi festeggiamo i santi, festeggiamo, facciamo festa, abbiamo la vera gioia che ci dice il Signore? Perché a partire da questi giorni venga inebriata tutta la vita, tutte le scelte vengano fatte in funzione anche di quello che abbiamo fatto in questi giorni. La festa di Sant'Isidoro può essere una buona occasione per cominciare una nuova vita, per cominciare a pensare alle cose, per cominciare a far festa anche per le piccole cose della vita. Dobbiamo far festa per l'esempio di Sant'Isidoro anche per un altro motivo, perché Gesù non ha svolto da solo questa missione, la missione di annunciare il Vangelo, ha scelto altri che insieme con Lui potessero far arrivare il Vangelo fino ai confini della terra. E non ha scelto soltanto gli apostoli, quelli che nel Vangelo sono scritti appunto, ma ha scelto anche i santi, Sant'Isidoro tra questi. Ha scelto anche noi che siamo qui in questa chiesa a pregare. Ognuno di noi è scelto per svolgere una missione. La prima missione che dobbiamo svolgere è quella di annunciare il Vangelo della gioia, il Vangelo della pace. Siamo noi i costruttori della vera gioia nel nostro territorio. Siamo noi i costruttori della pace qui dove abitiamo. Ognuno di noi può fare forse poco, ma è già qualcosa. A noi non è chiesto di cambiare il mondo intero, intanto è chiesto di cambiare il nostro cuore, è chiesto di cambiare la nostra comunità, è chiesto di cambiare il nostro paese, di portare qui la pace, di portare qui la gioia e poi annunciarla non solo con le parole, ma prima di tutto con la vita. Sant'Isidoro non era un uomo letterato che annunciava a parole Cristo, lo annunciava con la vita, prima di tutto. Era un uomo semplice, era un uomo che lavorava la terra, che forse non aveva neanche tante scuole, forse non aveva grandi studi teologici, eppure si è fatto santo con il suo lavoro, con l'amore per sua moglie, per l'amore della terra, con queste piccole e umili cose si è fatto santo, ci è da esempio. E tutti noi che in qualche modo lo portiamo nel cuore, ne siamo devoti, questa comunità che è devota a questo santo non perderà tempo certamente il giorno di Sant'Isidoro, giorno 15, a contemplare la bellissima statua, a portare soltanto il simulacro per le strade di questo paese, sarebbe troppo poco. Noi non siamo gente che contempla e ammira soltanto, siamo gente che prima di tutto imita. Noi siamo chiamati ad imitare i santi, perché sono nostri fratelli nel cammino. Siamo qui in definitiva appunto non a festeggiare un idolo, qualcuno che è passato alla storia con le grandi gesta degli eroi antichi. Ci prepariamo a festeggiare uno di noi, uno semplice, uno povero, uno che lavorava, che con la sua vita veramente si è fatto araldo del Vangelo.
Il Vangelo di oggi ci ricorda come l'amore sia un sentimento universale, un bisogno radicato nel cuore di ognuno di noi, un desiderio che appartiene proprio alla natura umana. L'uomo non può vivere senza l'amore, diceva Giovanni Paolo II, ed è vero, ma vi dico di più. L'amore, per essere tale, deve essere anche una cosa paradossalmente inutile. Che cosa significa? Quando noi pensiamo a qualcosa di inutile, è qualcosa da scartare, qualcosa che non serve. Questo la nostra logica ci fa pensare. In realtà, se guardiamo alla parola inutile, è qualcosa che non produce un utile. L'amore non produce un utile. Noi amiamo perché l'amore ci fa vivere. Perché l'amore è qualcosa che esce da noi quasi spontaneamente. L'amore è sì inutile, ma necessario per la vita di ognuno di noi. È sì inutile, ma indispensabile allo stesso tempo. E Cristo ce lo ha detto, lo ha sperimentato nella sua vita e ce ne ha dato esempio. L'amore di Cristo non era un amore che in lui ha prodotto qualche utile, certamente. Anzi, gli ha tolto la vita il suo amore, lo ha fatto salire fin sulla croce. Eppure da quell'amore, che paradossalmente inutile, per noi è giunta la salvezza, per noi è giunta la vera vita. Diceva un servo di Dio, Don Oreste Benzi, fondatore della comunità Papa Giovanni XXIII, che per vedere basta avere gli occhi che funzionano. Per conoscersi bisogna amare. L'uomo conosce solo chi ama. Altro è sentire, altro è ascoltare. Per sentire basta avere l'orecchio buono. Per ascoltare è necessario amare. L'uomo ascolta solo chi ama. Altro è percorrere la stessa strada, altro è camminare insieme. Si dice che la mamma stravede per i figli. In realtà lei vede ciò che chi non ama non può vedere. C'è un'intelligenza che viene solo dall'amore. Ed è proprio vero. Molti di voi qui sono genitori e molti di voi apprezzano i propri figli come nessun altro al mondo, per ovvie ragioni, perché vedete in loro qualcosa che chi non ama non può vedere. Cristo ci ama ognuno, ciascuno, singolarmente, perché vede in noi qualcosa che noi non possiamo vedere, ma Lui che ci ama alla follia vede in ognuno di noi. Sant'Isidoro era amato da Dio, seppur sconosciuto forse dagli uomini, perché non era una persona che faceva troppo scalpore nel suo popolo, ma era conosciuto da Dio e questo bastava per farlo sentire amato, questo bastava perché lui a sua volta amasse qualcuno, amasse i poveri, facesse la carità. In definitiva, l'ultima riflessione che vogliamo fare è questa. Tutti noi siamo convinti che lo scopo del principe di questo mondo, del diavolo, Satana, del nostro nemico, è quello di farci cadere, di farci in qualche modo sbagliare. Il nemico, Satana, è per eccellenza colui che divide, colui che pone un muro tra le generazioni, che pone un muro tra le nazioni, che pone un muro tra di noi, che divide. Il principe di questo mondo certamente non è il principe della pace, è un principe che divide. L'unico vero principe della pace, Signore di questo mondo, è Cristo, è Lui che mette la pace tra le nazioni. Ma dicevamo, questo principe del mondo non è qui per farci soltanto sbagliare, perché per sbagliare basta la nostra umanità, che è abbastanza fragile. Sarebbe riduttivo pensare che il demonio si impegni con noi soltanto per farci cadere in tentazione. No.
Il demonio prima di tutto ci toglie la pace. Ed ecco perché noi dobbiamo continuare a pregare per la pace nel nostro cuore, perché si possa unificare anche in noi la pace. Possiamo far pace con noi stessi prima che con gli altri. E poi la seconda grande tentazione che il nemico pone nel nostro cuore sta proprio nell'amore, nel farci credere che noi non siamo figli amati da Dio, che siamo figli che invece Dio allontana. Vi ricordate Gesù nel deserto per 40 giorni? Qual è la tentazione che Satana mette dinanzi a Gesù? Non sono soltanto quella di trasformare la pietra in pane, non mette soltanto la gloria dinanzi a lui. Sarebbe troppo semplice. Gesù avrebbe potuto benissimo trasformare il pane, le pietre in pane. La tentazione più grande che mette nel cuore di Gesù e che, a cui Gesù resiste, è quella che dice: se tu sei figlio di Dio, fai in modo che queste pietre diventino pane. Io sono figlio di Dio e non ho bisogno di trasformare le pietre in pane. Qualsiasi cosa accada nella vita, ricordatevi sempre questo: non dovete mai mettere, non dobbiamo mai mettere in discussione che il Signore ci ama alla follia, che siamo figli suoi e che qualunque cosa accada non ci abbandonerà mai. Sembrano parole poetiche, sembrano parole da Baci Perugina, ma è quello che davvero ci dà la gioia. La gioia vera è questo: sentirsi figli amati da Dio e non soltanto gente che guarda Dio per paura dell'inferno, per paura della punizione. Lasciate stare queste cose. Pensate ad essere prima di tutto figli amati, il resto lo farà Lui. Lui infonderà la grazia, Lui concede la pace nei cuori, Lui dà l'amore alla nostra vita. Purtroppo nella nostra vita di disgrazie ne capitano tante, e tante volte ci sentiamo dire dalla gente: ma come, tu che vai in chiesa, tu che preghi sempre, tu che sei devota, tu che... Lo sentiamo ripetere continuamente. La gente che giustamente ci vede qui dentro pensa che la nostra vita sia tutta rose e fiori, che tutto scorra liscio, senza alcun problema. Invece facciamo esperienza della difficoltà, la vita ce ne mette mille di ostacoli, eppure noi siamo ancora qui, siamo ancora qui dentro, perché non vogliamo metterlo in discussione, Dio. Noi siamo certi che qualunque cosa accada non ci abbandonerà mai. Essere in relazione con questo Padre, e concludo, è questo, è pregare. Ma che cos'è la preghiera? È una cosa tanto semplice e tanto complicata allo stesso tempo. È tanto semplice perché potremmo semplicemente ridurla a una serie di parole che ripetiamo di continuo, quasi fino a stancare Dio. Anche questa è preghiera, forse, ma Dio non si stanca di noi. C'è una tentazione nella nostra preghiera: pregare per convincere Dio, e questa non è preghiera cristiana, questa è preghiera pagana. Noi non dobbiamo convincere nessuno, noi preghiamo perché crediamo in questa relazione sincera con Cristo, col Padre. E pregare è questo dialogo semplice, sincero. Pensate che nei Salmi, 150 preghiere, un libro fatto solo di preghiere, 150, e si dice essere stati scritti dal re Davide. Tra questi 150 salmi ci sono dei salmi che addirittura vengono detti come imprecatori, cioè delle vere e proprie bestemmie, delle imprecazioni nei confronti di Dio. Cioè dire, erano delle messe in discussione, quasi delle sfide nei suoi confronti. Questo ci fa dire come anche Davide fosse molto schietto nel parlare con Dio, senza pensare a dover parlare e a dover dire chissà qualcosa per poter convincere Dio. Semplicemente parlare: Signore, ho bisogno di questo, stammi accanto. E quando abbiamo ottenuto la grazia, non scappare, ma dire: Signore, grazie. E se anche non l'avessimo ricevuta la grazia, Signore, grazie perché comunque mi stai ascoltando, grazie perché mi stai accanto e mi aiuti ad affrontare le prove della vita. Come possiamo pensare di pregare pensando che dobbiamo convincere il Padre?
nessuno può convincerlo. Lui ha persino rifiutato, perlomeno, ha rinunciato al suo figlio per amor nostro e noi crediamo di poterlo convincere con le nostre preghiere. Non abbiamo bisogno di convincere nessuno. Dobbiamo soltanto entrare in profonda relazione con Lui per ottenere ancora da Lui la pace nel cuore, la pace nel mondo, la pace nelle nazioni, l'amore nelle nostre famiglie, l'amore nei nostri cuori, l'amore tra le nazioni. Ringraziamo anche Sant'Isidoro perché si pone dinanzi a noi come modello, non irraggiungibile come noi crediamo che siano. Ecco perché forse li teniamo chiusi nella nicchia, perché pensiamo essere irraggiungibili e ci fa bene vederli chiusi dentro le nicchie. Oppure li mettiamo sopra gli altari, pensando che da lì nessuno li possa toccare. È vero, sono esempi eminenti, ma tutti noi siamo chiamati a imitarli, a fare il possibile perché possiamo avvicinarci anche un poco nelle vie della santità. Sia lodato Gesù Cristo.

pace. È un grido di richiesta che da tutto il mondo sale al cielo. Tutti desiderano la pace, il problema è come costruirla. Una persona di fede, un cristiano, ha come fonte di questa pace l'amore di Dio. In un mondo lacerato da lotte e discordie, dove lo spirito di sopraffazione caratterizza a causa della caducità, a causa del peccato originale, della concupiscenza, ecco, caratterizza le relazioni tra uomo e uomo, tra uomo e il creato, tra uomo e Dio, ecco, è veramente importante riscoprire la consapevolezza di essere creature amate da nostro Signore. È proprio la categoria di amore, quella capace di fare entrare dentro le persone, dentro la loro vita spirituale, questa esperienza fondamentale, essere amati da Dio, essere da Lui pacificati. Prima quindi di parlare di pace nel mondo, è necessario di parlare di pace nei cuori di ogni singola persona, raggiunti dall'amore di Dio. E questo amore trasformante di Dio che permette di andare contro la logica del mondo che parla di sopraffazione. È linguaggio paolino questo pure, quando San Paolo parla delle leggi del mondo, della carne, fa sempre riferimento a questo aspetto di mondo in contrapposizione a Dio, autosufficiente, guidato dalle leggi di sopraffazione del più forte. E allora per costruire la pace è necessario invece ancorarci all'amore di Dio. Un cristiano guarda al cuore di Gesù che manifesta questa fornace ardente, immensa dell'amore di Dio. La devozione al Sacro Cuore di Gesù, che nel mese di giugno in modo particolare la Chiesa propone per i suoi fedeli, ci fa riscoprire come sia necessario per noi fare nostri gli stessi sentimenti di Gesù, che rivelano i sentimenti di amore e di misericordia di Dio Padre, Padre di tutta l'umanità, capace di far sorgere il sole sia sui buoni che sui cattivi, sui giusti e gli ingiusti. Perché? Perché vuole che tutti tornino al suo grande amore. Quindi in questo grido di pace che l'umanità eleva unanime, è tanto necessario fare ritorno alla pace che Dio dona ai suoi figli amati, tornare all'amore di Dio. Ascoltare la parola che il risorto dona ai suoi discepoli riuniti nel cenacolo: pace a voi. La prima parola che il risorto fa è questa: pace a voi. Pace per tutti, pace per i dimenticati, pace per gli ultimi della terra, una pace in grado di aprire le porte sigillate del cenacolo, chiuse per paura, chiuse per difesa nei confronti di un mondo ostile che fa paura. Il Signore spalanca quelle porte, entra e dice: pace a voi, pace a voi. Riempie quel cenacolo del suo grande amore. Quindi il primo dono del risorto, la pace, deve invadere sempre i nostri cuori. Noi davanti al Sacro Cuore di Gesù vogliamo fare nostri i sentimenti di Gesù, entrare in questa ferita del cuore squarciato, su entrarci, come ci fa recitare un canto importante della tradizione cristiana, entrare, ecco, nelle ferite del Cristo per essere riempiti del suo stesso amore e per risanare le nostre relazioni con Dio, con noi stessi, con gli altri. Ecco, è importante invocare il dono della pace che viene dall'amore di Dio, dalla consapevolezza di essere profondamente amati dal Signore. E questa è una verità importante non solo per un cristiano, ma per ogni uomo: essere creature amate da Dio e quindi diventare benedizione per gli altri uomini e non maledizioni. Da creature amate da Dio non si può che essere creature benedizione per gli altri, creature che lodano il Signore, capace di benedire anche il proprio passato, la propria vita, capace di sperimentare la pace del Signore nonostante le tribolazioni e le difficoltà, capace di attraversare anche i momenti della prova come occasione per fare risplendere in modo forte questa certezza: Dio mi ama e invita ad amare ogni creatura accanto a me con lo stesso suo amore, che è misericordia, che è pace per il mondo intero.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati, giusto un minuto uno per poter riprenderci dal canto precedente, la voce di Maria e la voce di Roberta.
1: Sì, abbiamo anche ringraziato Gesù con un canto del rinnovamento.
0: Esatto.
1: E adesso
0: prendete
1: invece,
0: grazie. Invece adesso cosa ci fai ascoltare?
1: Due canzoni nostre inedite. Proprio non abbiamo
0: mai cantate quindi in esclusiva.
1: In omaggio a...
0: Per in cielo c'è sempre la musica, in omaggio alla nostra emittente che appunto è dedicata a Maria. Quindi ascoltiamo ora, giusto, che hai sempre scritto te, giusto?
1: Sì,
0: parole
1: sì,
0: e musica a Paolo.
1: Questo, sì,
0: ok,
1: sì,
0: perfetto. Quindi ora.

0: io ero un attimo...
1: Ti piace?
0: Sì, molto, moltissimo, è piaciuta a tante persone perché ragazzi sono arrivati un sacco di messaggi e un sacco di telefonate. Allora, Giovanni da Roma dice una canzone qualsiasi, quindi anche la prossima, dedicata a tutti noi di Maria Vision. Li leggo con grazie. Voi, quindi grazie Giovanni da Roma. Poi c'è Giuliana di Loreto, grazie che siete qui, Paolo e Roberta, il Dio vi, Dio vi benedica.
1: Grazie Giuliana, un bacione.
0: Giuliana, poi Alberto invece da Brescia, vieni spirito d'amore per tutta la sua famiglia e per tutti i collaboratori di Maria Vision, quindi la prima che abbiamo fatto, giusto? Vieni,
1: sì, poi vediamo se, se ne troviamo un'altra, sì, possiamo fare anche un'altra.
0: La facciamo anche a lui, sì, una canzone dedicata. Sì, quindi allora per Giovanni da Roma, che dedica a tutti noi di Maria Vision, una canzone qualsiasi, sentiamo, ascoltiamo, vieni bambino Gesù, giusto?
1: Sì, sì, sì, questa è una musica che ha composto lui e ho sentito questa musica bellissima e io ho deciso di metterci un testo e spero che sia carino.
0: È inedito, quindi lo ascoltiamo in diretta, poi te lo sapremo dire perché qui vi occhiano messaggi uno dietro l'altro. Prego, quindi vieni bambino Gesù.

0: Chiara.
1: È una nina nana.
2: Esatto, sì, un'aria per leggera, un un'aria sì, sottovoce, no? Dopo sì, il canto potente, possente sì, di Ora. Bellissima, quindi è venuto anche prima la canzone, poi le parole, però il matrimonio, lo sposalizio fra le due parti è avvenuto in maniera eccellente. Ricordiamo appunto gli amici che hanno appena chiamato, Alberto da Brescia che dedica Vieni Spirito d'Amore a tutta la sua famiglia e tutti i collaboratori di Maria Vision, Giuliana di Loreto che vi benedice, Paolo e Roberta che Dio vi benedica, e Giovanni da Roma una canzone qualsiasi che era appunto quella che abbiamo appena ascoltato per tutti i collaboratori di Maria Vision. Io
3: se trovi Vieni Spirito d'Amore, prova a vedere se riusciamo sì, a trovarla nella nostra lista.
2: Intanto andiamo in pausa, poi sì, dopo ce l'ascoltiamo, ci ascoltiamo Vieni Spirito d'Amore e l'ultima che mi interessa tanto, non vedo l'ora di ascoltarla. A fra poco, amici a casa.

0: Bene, qui nel giardino del santuario abbiamo con noi i nostri pellegrini avventurosi, hanno avuto una bellissima esperienza, si sono conosciuti durante il percorso ed è l'occasione questa di sentire un po' anche la loro parola, come l'hanno vissuta, perché è sempre bello avere un feedback da parte di chi ha fatto questo pellegrinaggio, no? Il sentiero di Maria, ecco.
1: Volevo partire, punto, senza idee, volevo fare questo percorso per scoprire un po' il mio territorio, cioè molte volte si pensa, ma sì, faccio un viaggio, vado a vedere, che ne so, la Torre Eiffel a Parigi oppure il Colosseo a Roma, e secondo me sentivo proprio la necessità invece di scoprire le cose vicino a casa. Ero partito un po' titubante, non sapendo la via, in modo sia teorico che pratico, e per cui provare a partire è stato un po' strano, però è stato bello perché ho potuto condividere questa esperienza con altre quattro persone che sono state al mio fianco, che avevano più o meno le mie stesse fatiche, e per cui ad un certo punto capisci che anche quelle persone lì sono nella tua stessa situazione, che effettivamente in questa esperienza, in questo pellegrinaggio, siete assieme, e questa cosa mi è piaciuta molto. Infatti essere riuscito effettivamente a buttarmi, e secondo me ha dato i suoi frutti.
0: Beh, l'idea della sorpresa è tipica dei pellegrinaggi. Io ricordo Santiago addirittura con un gruppo di americani, erano soldati in Vicenza, che ci siamo trovati nella stessa stanza prima di partire il giorno dopo, ed è nato un intrigo imprevedibile, insomma, questo è tipico del pellegrinaggio, ecco. E tu, Beatrice, cosa ci dici di questo cammino?
2: Ma il cammino parte interessante, girare un po' la città, perché sono veronese, quindi girare lungo l'Adige, conoscere un po' di più. È un tuffo comunque nel silenzio, nella natura, dove si sperimenta comunque, a parte la condivisione che già diceva Alessandro, l'essenzialità, quindi avere questo zaino sulle spalle dove non metti tutto quello che mettiamo, ma dovendolo portare il peso cerchi di mettere decisamente solo quello che ti serve, basta.

0: basta, insomma, credo il silenzio, avere dei momenti comunque di riflessione che abbiamo trovato anche nella guida. E la lentezza, l'altro aspetto è la lentezza, perché camminare vuol dire andare anche lentamente, e la lentezza ormai è una cosa che non dico che ci stiamo dimenticando, ma quasi, perché questi sono i due elementi secondo me essenziali del cammino.
1: Allora, io per lavoro faccio l'insegnante, quindi la mia aspettativa quando sono in un gruppo di persone è quella di essere sempre colei che guida il gruppo e che deve dare delle indicazioni. E invece in questo pellegrinaggio mi sono riscoperta, siccome il libretto nel fare lo zaino, siccome non ci stava e pesava, sono andata sull'essenziale e l'ho lasciato a casa. Per tutto il percorso ho chiesto sempre a Beatrice: Beatrice, dove dobbiamo andare? Beatrice, puoi dirmi? E dopo la prima e seconda volta ho detto: bene, in questo pellegrinaggio mi sta insegnando che non devo sempre guidare io, ma posso farmi guidare.
2: Emily.
3: Ecco, allora, cosa mi aspettavo? Diciamo che in questo periodo io avevo bisogno di fermarmi e di rallentare la velocità della quotidianità, della frenesia. Quindi in realtà quello che mi aspettavo era... niente, era solo il desiderio di partire e rallentare un po', e non mi aspettavo di trovare queste persone che mi hanno accompagnata, le condivisioni belle che ci sono state e soprattutto la gioia dell'arrivo, perché l'avevo fatto pensando appunto di partire ma non di arrivare, quindi insomma questo.
2: Allora, il turista è un pellegrino, io sarei un po' radicale in questo, non sono diversi all'inizio. Perché camminano, esplorano, e uno studioso su questi temi dice che oggi l'uomo è homo turisticus, perché gli piace prendere, andare a vedere qualcosa, tornare a casa, quindi un po' come un grande buffet, e va a farsi questi assaggi, no? Ecco. E il pellegrino all'inizio forse è un po' mosso da motivazioni di esplorazione. Qua amiamo dire che le persone che partono come un movente, tornano a casa con una motivazione. Il movente può essere qualsiasi, non so, farsi la foto, il selfie in un posto strano, oppure usare il drone, l'amica che ti ha invitato. Il movente può essere qualcosa, lo sport, qualcuno viene qua per motivi sportivi, quindi non, va benissimo il movente. Adesso ne racconto un'altra, una famiglia è arrivata con le ceneri del cane, il movente sono le ceneri del cane, erano addolorati perché il cane era morto, no? E quindi può essere anche una cosa così, cioè. E Maria accoglie tutte queste motivazioni iniziali, questi moventi che possono essere, fra virgolette, superficiali, no? Così ci sembrano. Però poi l'esperienza del pellegrinaggio trasforma l'homo turisticus in un pellegrino. Il pellegrinaggio, il cammino, la meta va a intercettare il pellegrino che c'è dentro di noi, perché noi abbiamo una nostalgia di una meta che non si trova qui. E quando risvegliamo questa nostalgia di altro, no? Di un mondo che si trova da un'altra parte, allora diventiamo irremovibili, cioè diventiamo persone che camminano, si muovono e non ce la fanno più stare dove sono. Abbiamo bisogno di continuare a cercare, no? E il pellegrinaggio è il miglior modo per cercare, perché poi nel pellegrinaggio c'è la sorpresa. L'uomo turistico si programma, pianifica, il pellegrino a un certo punto non programma più, se non il minimo necessario, perché sa che il Signore il giorno dopo gli darà qualcosa che lui non si aspetta e che lo sorprenderà. Ecco. La vita spirituale è un po' questa, no? da turisti a pellegrini. Il cammino è una categoria universale, lega tutti. Dopo, quello che succede nel cammino, auguri, perché uno torna a casa che non è uguale a prima, quando fa un certo tipo di percorso. E invece le mete intermedie, tutte queste chiesette, le croci, i capitelli, insomma, chiaramente c'è tanta cultura, tanta natura, ma poi di fatto il cammino è scandito da questa sacralità che peraltro è molto antica. Quanto vi ha dato questa cosa? Chi vuole rispondere?
1: A me ha colpito il fatto che fossimo sempre accompagnati durante il cammino da piccole soste, e le soste che abbiamo incontrato erano sempre nel momento giusto, nel posto giusto. Sembrava proprio che la chiesetta fosse lì ad aspettarci, perché dovevamo fare una sosta, avevamo bisogno di ombra, di bere un goccio d'acqua, sì, di sederci, sì. E forse la sosta che mi ha colpito maggiormente personalmente è stata la sosta nella chiesetta di dove c'è la Maddalena, dove c'è anche tutta la spiegazione a Ponton, dove spiega di questa Maria Maddalena che storicamente è stata identificata con un ruolo di un certo tipo, ma alla fine era insomma l'apostolo delle genti, è stata una donna che semplicemente si è innamorata del Signore e ha deciso di seguirlo e di annunciarlo. E mi è piaciuto perché nel cammino a volte della vita una persona può avere un ruolo, può avere un significato o pensare di essere o gli altri pensano che tu sia qualcosa e poi in realtà insomma la strada ti porta a mostrare la bellezza che il Signore aveva visto in te e ha progettato per te.
4: La tappa che mi è piaciuta di più è stata ad Arcè di Pescantina, dove c'era questa chiesetta molto piccola ma ben tenuta, dove abbiamo ricevuto una bella accoglienza e in cui nella semplicità si poteva respirare un po' quell'aria che ci ha spinto ad arrivare fin qua.
5: La mia tappa preferita probabilmente è da dove siamo partiti, da San Zeno, perché è questa, come dire, piccolo posticino di meraviglia. San Zeno è, cioè, è una basilica veramente bellissima che è in mezzo a, come dire, a tutto il resto, alla frenesia, alla città, alle macchine che vanno avanti e indietro, per cui probabilmente è un posto dove ci passi davanti un sacco di volte ma non gli dai importanza, magari non sai nemmeno cosa c'è dentro, è un posto come un altro, magari una chiesa come le altre, e invece è veramente bellissima, è veramente strepitosa, e penso che questa cosa vada veramente valorizzata.
3: E, sento di dire che la mia tappa preferita è stata quella di Gayum, perché la chiesetta era in un posto quasi isolato, dove ci siamo arrivati appunto seguendo le indicazioni, altrimenti in un altro modo non ci saremmo arrivati, perché sono posti dove io non andrei normalmente. E è molto bello trovare una chiesa più o meno nel nulla e soprattutto trovare un luogo dove lasciare il sassolino, che è un momento a cui ci sono molto legata, avendo fatto un altro cammino, e quindi bello poter depositare un po' i pesi che ci si porta dietro, alleggerire un po' lo zaino e anche lo spirito.
2: Siccome c'è anche Emanuela con noi, con Emanuela abbiamo inventato un po' questa cosa, no? Beh, inventata, cioè esiste già, l'abbiamo un po' resa più consapevole, perché i pellegrini che da Verona vengono fin qua, come da tantissime altre parti, hanno sempre fatto questo pellegrino, però l'abbiamo voluto rendere ufficiale e anche ben scandito, offrendo a molti che neanche lo sapevano tutte queste tappe, no? Ecco, volevo sentire anche un po' da Emanuela l'esperienza di aver prima preparato e adesso addirittura vedere che funziona questo pellegrinaggio.
6: Sì, volevo raccontarvi un po' del sentiero di Maria. La guida e il sito internet sono stato il grande frutto che il Covid ci ha dato, perché abbiamo avuto in ufficio e con Don Martino del tempo, proprio di tempo da dedicare, non frenetico. Le altre attività si erano dovute per forza bloccare e questo ci ha portato a terra proprio il progetto. Il progetto perciò nasce ufficialmente nel 2021, sono 5 anni, e con una bella dioincidenza con il fatto che Don Martino è anche diventato rettore del santuario, perciò il progetto precede questa bellissima volontà di Maria di portarlo fin qui. Ricordo che nasce da un invito, ti ricordi, che avevamo avuto dal gruppo Noi Corriamo da Dio, e si tratta di un gruppo che lo fa di corsa da Verona tutta filata e corre proprio portando un po' le sofferenze di alcune persone che sono in ospedale, che sono malate, proprio per portarle ai piedi della Madonna della Corona. E quando abbiamo sentito questa esperienza e questo bisogno di avere un percorso sicuro, un percorso per ciò che non andasse lungo le strade, che potesse essere percorso da tutti quanti, lì si è mosso qualcosa di significativo e abbiamo iniziato a pensare insieme anche a loro quali potessero essere le vie migliori, e negli anni sta portando avanti persone nuove, perciò i custodi del sentiero di Maria, che adesso sono attivi e che lo tengono vivo, vanno sempre a controllare se ci sono i segnali, se manca qualcosa, se c'è da sfalciare piuttosto che da tagliare qualche albero. Ogni tanto arrivano forze nuove, tipo giovani scout che vengono a donarci un weekend, allora si prende il Monte Cimo e si dice bene, andiamo a riaprire le strade. Insomma, è un sentiero che nasce e per essere camminato, ma ha tanto ancora da raccontare, è ancora tanto da vivere e può crescere ancora, ma il filo rosso si è proprio costruito di tappa in tappa, di chiesetta in chiesetta, quasi proprio a ritessere un qualche cosa che quasi, anche se non era un percorso storico di quelli battuti per la corona, è quasi come se lo fosse pensato da lontano nel tempo e che abbiamo semplicemente svelato. E vedere oggi tutti questi pellegrini che arrivano da tutta Italia, anzitutto in modo casuale si passano la parola piuttosto che hanno visto il sito internet, persone che addirittura vengono da fuori Italia per farlo, è commovente. Ricordo un pellegrino che è proprio passato, francese, che è passato dal mio ufficio per chiedermi la credenziale, che aveva letto sul sito una delle sedi di consegna delle credenziali. Questo giovane francese parigino che ha fatto tantissimi cammini in Italia e stava facendo alcuni cammini in Veneto, ha trovato questo e voleva farlo, e lui diceva che una volta all'anno si concede il lusso di prendersi del tempo per fare un cammino, perché questo lo ricentra e lo riporta proprio nelle mani del Signore. E quanta grazia lui ha trovato in Italia attraverso tutti i cammini che abbiamo, e mi ha molto commosso pensare che le persone in modo misterioso, ma sempre accompagnati dallo Spirito, arrivano fino qui attraverso proprio anche queste tappe una dietro l'altro, questi passi uno messi dietro uno l'altro fino alla corona. È veramente un dono.
2: Poi c'è una cosa che mi ha incuriosito, che ho visto una mamma e una figlia che hanno fatto il pellegrinaggio. Lo dico perché quando ho fatto Santiago ho visto tanti genitori con il proprio figlio fare il percorso. Questa cosa qua è molto, molto bella, perché può avere anche questo un significato. Ecco. Marta, dici qualcosa su questo. Tieni qua il microfono.
7: Grazie. Sicuramente questo cammino mi ha dato tanto, a essere accompagnati anche dalla propria mamma è sicuramente un valore aggiunto nella fatica, perché avere la propria mamma nella fatica è un grande lusso, ma anche nel condividere la bellezza. Sicuramente una cosa che questo cammino mi ha permesso di portarmi a casa nella mia quotidianità è anche il prendermi l'importanza di prendermi uno spazio da dedicare a Dio, a prendermi del tempo per stare nella natura e riconnettermi un po' a quella domanda che è il dove sto andando.
2: E dove sta andando Sonia? sì, la domanda.
1: Allora, io sono stata veramente molto contenta che Marta abbia risposto alla mia richiesta di fare questo percorso insieme, perché una mamma propone sempre, però magari non è sicura che il figlio voglia condividere questa esperienza. Quindi è stato molto bello camminare con Marta e mi porto a casa. È bello perché ho un po' la stessa impressione di Marta rispetto a questo sentiero, perché quello che mi porto è il fatto, come nel sentiero che abbiamo fatto, come nella vita, l'importanza di avere un obiettivo e di avere ben chiaro qual è il punto di arrivo, per cui se nella vita, anche nella vita di fede, io ho il Signore come punto di arrivo, come punto di, come meta della mia vita, poi camminare insieme con le persone diventa anche più facile, perché tutti sappiamo dove vogliamo arrivare. Poi in questo cammino in particolare che c'è stata Maria, che è stato un po' il nostro navigatore, che ci ha accompagnato proprio verso l'obiettivo.
2: Grazie della vostra esperienza, e adesso l'augurio di essere contagiosi, perché contagiare un altro a fare la cosa che uno ha provato, ma perché lo fai reinnamorare, perché comunichi il tuo entusiasmo, questo è la cosa, è il passaparola più potente che abbiamo per annunciare il Vangelo. Il Vangelo si è comunicato così, è per contagio, per passaparole, perché vedendo l'entusiasmo di qualcuno uno vuole anche lui avere lo stesso entusiasmo, lo stesso incontro, no? La stessa esperienza spirituale profonda e potente, ecco. E poi vedrete che poi non mancherà una compagna di viaggio, che sarà Maria, che anche lei è pellegrina, anche lei come mamma, no? Ci accompagna in queste avventure e ci sorprende, ecco. La fede è anche allenarsi alla sorpresa, è non avere non tutto programmato, è proprio il contrario della programmazione. La fede è accogliere un avvenire che non è ancora stato scritto. E un pellegrinaggio, tu ti accorgi di cose che non hai ancora scritto e capitano durante il cammino, e poi ti accorgi che sono per te, sono state fatte lì, pensate per te, e questo è il modo con cui il Signore ti accompagna e ti vuole bene, ecco. Insomma, quindi l'augurio è che siate contagiosi anche per altri pellegrini.
8: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Come faccio a farla?
1: Eccoli, bentornati. Allora, ci siamo ripresi un pochino. Abbiamo bisogno di un accorgimento tecnico e possiamo anche metterlo a posto, non c'è problema. Comunque adesso, se volete, possiamo ascoltare Toda Pulcra, se vuoi. È meglio per te?
0: Sì, allora facciamo... Volevamo provare a fare Vieni Spirito d'Amore. Se purtroppo il problema è che non leggo da lontano, è troppo scritto piccolo le parole.
2: Ma facciamo...
0: O faccio quello
1: magari
0: che mi ricordo.
1: Magari possiamo mettere... Poi vabbè, vediamo. Però possiamo mettere anche il computer da questo lato? Verso di qua?
2: Sì.
1: Proviamo?
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Sì.
1: Allora ascolta, adesso cantiamo Toda Pulcra, poi andiamo in pausa e ci organizziamo per l'ultima canzone, ok?
0: Sì, Toda Pulcra. Toda Pulcra è nostra, è una delle nostre canzoni a Maria.

0: perfetto, bellissima anche questa, emozionatissima, ti vedo.
1: Sì, eh? Sì. Non preoccuparti, io sempre sono così. Allora, mio status.
0: Il tuo status quando canti. Possiamo appoggiare, nel frattempo abbiamo risolto i problemi tecnici, quindi il PC si può appoggiare nello sgabello per permetterti di poter leggere le parole della prossima canzone con la quale poi saluteremo i nostri amici a casa, che è Vieni, spirito d'amore, giusto?
1: Sì.
0: Che l'abbiamo anche un po' dedicata al nostro amico Alberto,
1: sì,
0: da Brescia.
1: Sì, che la chiedeva.
0: Ok, poi torniamo e salutiamo a casa.
2: Sì,

0: arrangiamento, bello, bello, bello.
1: Sì, sì, noi abbiamo un piccolo aggeggio per ogni tanto metto dei coretti,
0: dei cori.
1: Dove vanno i cori, faccio tutto da sola, è sempre la mia voce che si raddoppia, si moltiplica, sono sempre io, però ecco,
0: in maniera...
1: questo pedalino evito di portare dietro tutto un coro.
0: Un coro di angeli, te lo porti dentro una scatolina di 4x4. Sì. Ragazzi, che dirvi? Io vi ringrazio di essere stati ospiti qua, di aver portato la vostra ispirazione qui da noi a farci conoscere quello che fate, la vostra voce, la vostra musica, la vostra capacità di farne e di metterla a servizio di Maria e di Gesù Cristo e di Dio. Io saluto gli amici a casa, vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre dalle 7 alle 8 con In Cielo c'è sempre la musica. Ci sarà di nuovo Gabriele Alvarado, perché insomma è stata con altri artisti. C'è stata una piccola pausa, l'ho sostituita solo oggi, quindi io vi saluto, vi aspetto giovedì però con Giuliano Gubinelli al Gioca con noi dalle 7 alle 8, perché io conduco anche un'altra trasmissione molto carina, un cruciverba per gli amici a casa. Un bacio a tutti, grazie.
1: Ciao
0: Paolo,
1: ciao a tutti, grazie a voi, ciao.

0: Entriamo subito nel vivo della trasmissione. Il dottor Messi è laureato in medicina e chirurgia, è specializzato in odontostomatologia, è specializzato in chirurgia maxillofacciale, ha un riconoscimento molto importante che è il seguente, cioè il Fellow of European Board of Oromaxillofacial Surgery, che direi che è un po' come la medaglia d'oro in questa specialità così difficile. E presta servizio presso la divisione di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale regionale di Ancona, il vecchio Umberto I, dico
1: Sì,
0: bene Marco,
1: certamente.
0: e il ruolo è di dirigente medico. E come vi dicevo, il dottor Messi, oltre che essere un professionista di grande spessore, è anche un carissimo amico e mi onoro di poterlo annoverare fra i miei amici e spero che lui
1: Beh,
0: ricambi
1: l'onore è tutto mio.
0: l'amicizia,
1: L'onore è tutto
0: grazie.
1: mio.
0: E con Marco abbiamo pensato di affrontare questi problemi nella maniera seguente. Questa sera sarà dedicata ad una presentazione in generale di quello che può essere trattato più in dettaglio nelle trasmissioni seguenti. E quindi cominceremo con formulare al dottor Messi alcune domande. Che io penso sia bene formulare innanzitutto nella branca che ti è più
1: Certo,
0: congeniale, Marco, cioè la chirurgia
1: certamente.
0: maxillofacciale, anche perché questa branca così difficile e complessa, spesso i nostri pazienti, e penso anche qualche ascoltatore, non si renda neanche bene
1: Esattamente.
0: conto di che cosa possa essere la chirurgia maxillofacciale. Quindi se ci spieghi dall'alto della tua esperienza, che cos'è la
1: Va bene.
0: chirurgia maxillofacciale? Di cosa si occupa il chirurgo maxillofacciale? Cosa può fare e dove può arrivare? Grazie.
1: Benissimo. Beh, io ringrazio l'amico Oliviero della presentazione, sicuramente molto entusiasmante, lo ringrazio di cuore. E mi onoro della sua conoscenza anch'io. La chirurgia maxillofacciale è una branca chirurgica relativamente giovane perché possiamo risalire alla nascita della chirurgia maxillofacciale come tale con la prima guerra mondiale e poi si è sviluppata ancora meglio la seconda guerra mondiale. Perché in occasione di questi eventi catastrofici? Perché questa branca, occupandosi principalmente di tutte le patologie del distretto cervico-facciale, in questi funesti periodi di guerra, con ferite, soldati con ferite deturpanti del viso, con fratture, ha determinato la nascita di questo tipo, di questa nuova branca della chirurgia maxillofaciale, che fondamentalmente è stata permessa dalla commistione di altre branche chirurgiche, l'otorinolaringoiatria, la chirurgia plastica. Però la connotazione che ha avuto la chirurgia maxillofacciale era prettamente focalizzata su quello che inizialmente, perlomeno ecco, sto parlando degli albori, su quelle che potevano essere gravi fratture da arma da fuoco e da esplosione, per cui è cresciuta questa branca che si occupava sia della parte ortopedica vera e propria, cioè delle ossa della faccia, ma anche di tutto quello che ne veniva e che ne conseguiva, quindi anche tutte quante le ferite difficili, le grosse ricostruzioni del volto. Logicamente poi negli anni questo tipo di chirurgia si è evoluta e si è anche raffinata per certo senso. Quindi ha acquisito maggiormente quello che erano gli aspetti, diciamo anche così, estetici, quindi lo sviluppo della cura delle malformazioni facciali, dal bambino, anzi direi anche dal neonato a volte, perché operiamo anche le gravi malformazioni facciali in età pediatrica, fino alle malformazioni facciali dell'adulto, quindi un eccesso o diminuzione dello sviluppo dello scheletro facciale vengono operate dalla chirurgia maxillofacciale. Questo è il campo delle malformazioni, estremamente vasto, logicamente, che poi potremo sicuramente
0: Del quale
1: sviscerare,
0: parleremo
1: approfondire,
0: nelle successive trasmissioni,
1: in
0: vero
1: maniera
0: Marco?
1: più specifica. Rimanendo, ecco, nelle altre branche, nelle altre, diciamo, le patologie che si occupa la chirurgia maxillofacciale, c'è logicamente la traumatologia, perché la traumatologia è la branca che noi trattiamo, che sicuramente ha un impatto sociale estremamente importante. Basti pensare agli incidenti del sabato sera, dei giovani, dei ragazzi, che purtroppo inevitabilmente vanno incontro a dei traumi facciali e quindi necessitano del nostro trattamento.
0: Questo è un campo estremamente importante, perché purtroppo ormai gli incidenti del sabato sera sono una realtà terrificante.
1: Sì, esatto.
0: E proprio a questi io penso dedicheremo immediatamente dopo a questa risposta un piccolo spazio da trasmissione, perché vale assolutamente la pena approfondirlo, e possibilmente, se ci potrei dare anche qualche consiglio, qualche indirizzo, su come questi ragazzi possano eventualmente limitare i danni una volta che l'incidente sia avvenuto e riferirsi a quali strutture e in che modo. Perché purtroppo le realtà che ci si presentano sono veramente gravi. Riprendiamo la nostra chiacchierata, che si è rivelata sinceramente molto più di una chiacchierata fra amici, perché i problemi, i concetti e anche le possibili soluzioni che sono emerse direi che sono stati veramente tanti e tutti di alto livello. Bene, allora, uno dei problemi centrali della nuova chirurgia, o meglio una delle opportunità oggi più appetibile e importante della nuova chirurgia, è la possibilità di confrontarsi fra le varie branche specialistiche, tutte di altissima specializzazione. Il distretto craniocefalico è per sua definizione la parte più nobile di tutto l'organismo, e quindi il chirurgo maxillofacciale, che lavora proprio su questi tessuti duri e molli, è gioco forza e che si interfacci. Allora, se ci puoi dire, sempre dall'alto della tua esperienza, i rapporti che possono esistere fra le varie specializzazioni che si occupano di questo importante distretto.
1: Ma io direi che il gol vincente è dato dalla interdisciplinarietà. Non si può nel 2013 non parlare di equipe. Il concetto di equipe è la base di qualsiasi evoluzione in qualsiasi campo, e anche quindi nel campo della chirurgia. Un'equipe che si avvale quindi di esperienze diverse che vengono unite per raggiungere lo scopo principale, che è logicamente il benessere e la cura del paziente. Questo cosa vuol dire in pratica? In pratica vuol dire che in un distretto craniofacciale, come diceva appunto poc'anzi l'amico Oliviero, è una zona di confine fra il chirurgo maxillofacciale, il neurochirurgo, il chirurgo plastico, l'otorinolingoiatria. Nel mondo anglosassone forse hanno semplificato un pochettino di più, perché nel mondo anglosassone parlano di chirurgia cervico-facciale, e mi sembra un concetto molto più giusto forse qua, che abbiamo spezzettato forse un po' troppo queste specialità. Però per fortuna abbiamo anche uno spirito di aggregazione, e quindi questo ci permette di poter lavorare correttamente in un grosso spirito di collaborazione fra queste varie branche chirurgiche. E ritengo che sia fondamentale per poter affinare anche le varie tecniche chirurgiche che di per sé sono sempre più complesse, perché ogni giorno che noi lavoriamo si affina la tecnica, ma si affina la tecnica anche in rapporto all'evoluzione della tecnologia. Non più tardi di 10 anni fa non sapevamo neanche che cos'era una chirurgia robotica, ora invece oggi tramite un robot riusciamo ad andare ad intervenire chirurgicamente in zone estremamente complesse, ad esempio la rinofaringe. Per cui diciamo che c'è stato uno sconvolgimento nell'ultimo decennio, nell'ultimo ventennio, rispetto a quello che è la tecnica chirurgica di base. Fino a 10 anni fa non si facevano lembi rivascolarizzati per ricostruire la faccia. Che cosa intendo per dire questo? Che quando c'è un grosso tumore deve essere asportato una grossa parte del nostro viso, Questa può essere ricostruita con osso, muscolo, cute prelevato dalla coscia o dalla gamba e rianastomizzati i vasi ed i nervi. Quindi permette

0: di essere umano.
1: Benissimo, Marco. Penso che oltre a essere molto competente, sei anche capace di rendere semplici cose difficili, e questo penso che sia quello che vogliono i
0: Ti
1: nostri
0: ringrazio.
1: ascoltatori. E ci stiamo avvicinando all'ultimo step della trasmissione e naturalmente, cari amici, quando ci siamo incontrati Marco ed io fuori abbiamo parlato di come condurre la cosa. E mi pare che stia scivolando tutto in maniera molto dolce e lineare, questo perché quando le cose si sanno poi è anche facile parlarne. Allora, sempre ripensando a quello che ci siamo detti, hai parlato di due cose molto importanti in questo ultimo capitolo della trasmissione. Uno, le nuove frontiere della medicina e della chirurgia, cioè in che cosa ci si può aiutare, ad esempio, la robotica. E l'altra invece è una branca relativamente nuova, ma della quale ci eravamo riproposti di parlare, cioè della possibilità di impiantare nel distretto craniofacciale strutture, in particolare elementi dentari, dove ad esempio osso non ce n'è. E ti faccio una domanda provocatoria che penso che possa interessare ai telespettatori. Fra le altre cose, ho anche sentito parlare di osso di banca. Se ci puoi dire che cos'è. Ho sentito parlare di prelievi di osso presi dal bacino o dalla parte posteriore del capo. Questo per poter ripristinare i volumi ossei che sono andati persi o per incidenti o per
0: Esatto.
1: atrofie, ad esempio per estrazioni fatte più o meno bene, ma comunque che nel tempo portano un'atrofia delle creste ossee. Ecco, se ci puoi parlare di queste cose, per
0: Certamente.
1: cortesia.
0: Ho accennato su quello che è il tempo attuale, ma proiettato nel futuro, come nel campo della robotica, della microchirurgia. Ma anche nel campo dell'odontoiatria, delle chirurgie orali, sono fatti dei passi in avanti mostruosi. Ma stiamo parlando degli ultimi 10 anni, degli ultimi 20 anni. Ma si sono fatti passi avanti in questo campo anche per le mutate esigenze del paziente.
1: Certo.
0: Perché adesso, giustamente, pazienti, sia giovani che non più giovani, hanno il bisogno, la necessità di rapportarsi e quindi avere un bel sorriso, avere la possibilità di poter masticare correttamente, anche laddove non esistono le condizioni fisiologiche e strutturali che possono permettere una cosa del genere. Che cosa intendo per questo? Che molto spesso sia per traumi che per riassorbimenti, diciamo così, da vecchiaia, l'osso fisiologicamente si riassorbe, perde la sua struttura, quindi noi dovremmo andare a costruire qualcosa dove non avremo il substrato per delle fondamenta. Quindi il nostro compito principalmente qual è? Creare prima di tutto le fondamenta per poi costruire le nostre case, i nostri palazzi. Le fondamenta che cosa sono? Sono date dall'osso. Molto spesso laddove l'osso non c'è, noi dobbiamo ricostituirlo. E per ricostituire l'osso sui mascellari, sia sulla mandibola che sulla mascella superiore, dobbiamo affidarci a delle sostanze. Queste sostanze entriamo in un campo molto complesso, ma per farlo in maniera molto semplice, ci sono sostanze che derivano dal nostro corpo, quindi un osso autologo, che può essere prelevato da diverse parti del nostro organismo, oppure osso, come diceva appunto l'amico Oliviero, di banca, che è da donatore e che tutto sommato funziona, per mia esperienza, molto bene, oppure altre sostanze che prevengono la formazione e favoriscono la formazione dell'osso. Sulla base di questo osso poi si possono mettere degli impianti, poi poter ricostruire per avere poi una riabilitazione protesica adeguata per ciò che riguarda una funzione e un'estetica corretta. Io penso che sia questo.
1: Penso che tu stia dando tante speranze ai nostri ascoltatori. E una domanda prima di chiudere la trasmissione. Ricordo ai telespettatori che Maria Vision ormai trasmette su gran parte del territorio nazionale, in particolare per le Marche, il canale 630. Dicevo, Marco, una ultima domanda a rifinitura di questa trasmissione. interessantissima discussione, ma questi denti che vengono, fra virgolette, impiantati poi, sono

0: sicuri i nostri pazienti? Che aspettative possono avere?
1: Questo adesso l'amico Oliviero mi sta facendo questa domanda, ma lui la conosce perfettamente perché è un validissimo cultore della materia. Per ciò che riguarda la mia esperienza, sicuramente posso dire che ormai l'implantologia è una metodica assolutamente testata sotto tutti i punti di vista. La riuscita di una implantologia correttamente eseguita, diciamo che le percentuali sono intorno al 90-95%, a volte anche di più. E penso che tu possa essere d'accordo, insomma, questi sono studi fatti in tutto il mondo. Logicamente a questo però deve essere abbinata, logicamente, una corretta protesizzazione, perché tutto il sistema purtroppo stomatognatico è fatto da ossa, muscoli, articolazioni che debbono necessariamente lavorare in un sinergismo corretto e quindi tutte le componenti debbono essere correttamente eseguite, altrimenti tutto il castello di carta può cadere.
0: Bene, bene. Bene, direi che allora il compito che ci eravamo prefissati è stato giustamente svolto. Abbiamo fatto una panoramica importante su una branca così difficile e complessa qual è la chirurgia maxillofacciale. Abbiamo accennato alla chirurgia tumorale, abbiamo accennato ai problemi connessi all'implantologia. Abbiamo fatto un importante discorso sulla traumatologia del distretto craniocefalico, per intenderci della faccia e del cranio. E abbiamo dato anche non abbiamo, soprattutto il dottor Messi ha dato consigli utili ai nostri ragazzi. L'appuntamento è per il prossimo venerdì, ci rivedremo con il dottor Messi e parleremo in maniera molto approfondita e dettagliata di alcuni problemi scottanti che riguardano la salute e riproponendoci anche di proiettare diapositive e possibilmente brevi filmati relativamente a quello che abbiamo detto e che diremo. Un carissimo saluto a tutti i nostri telespettatori
1: Buonasera a
0: da
1: tutti.
0: parte del dottor Messi, che
1: Buonasera a tutti.
0: ringraziamo sentitamente per aver preso parte alla trasmissione, e mio
1: Ringrazio voi per
0: personale.
1: la cordiale ospitalità.
0: Grazie a te. Buona serata a tutti.
1: Buonasera.

0: lodato Gesù Cristo Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Mi chiamo Alessia, vengo da Bari, dall'Italia.
0: Alessia, sei prima volta qua a Međugorje o sei già stata?
1: No, in realtà sono già stata qui un paio d'anni fa, però è la prima volta per il festival.
0: La prima volta per il festival, riesci a immaginare un po' cosa succede qua per il festival? Come...
1: A dire il vero no, sono venuta senza avere un reale programma, nel senso il programma c'è, però non l'ho guardato proprio perché voglio vivermi tutto sul momento.
0: Ecco, non so quanto conosci la spiritualità di Međugorje, la spiritualità di Međugorje noi in una maniera simbolica la chiamiamo cinque sassi. E quindi sono cinque pilastri, diciamo, cinque cose importanti, come arrivare alla santità, perché la Madonna ci chiama a tutti a vivere la santità. Oggi siamo un po' più concentrati su uno di questi sassi, su Eucaristia. Oggi è apertura di festival, sarà questa messa bellissima con la gente di tutto il mondo, e Santa Messa. Per lei cos'è la Santa Messa? Come la vive? Va alle domeniche o anche altri giorni?
1: Allora, è camminando, no, nel cammino della fede, che comunque man mano che ti avvicini capisci l'importanza di partecipare comunque alle messe. La messa non è un dovere che noi abbiamo come, nei confronti comunque della spiritualità o comunque di Dio, è un regalo che Lui ci fa, di conseguenza semplicemente gli permettiamo anche in questo senso di avvicinarsi maggiormente a noi. Sempre perché penso che ci dia quel tipo di libertà della serie, io sono qui quando vuoi avere insomma un rapporto un po' più stretto con me, sono qui e ti abbraccio. Quindi il modo di andare a messa è un modo proprio per sentirlo ancora più vicino, ma anche fisicamente, perché lui fisicamente si presenta in quella circostanza tramite l'Eucaristia. È una sensazione molto forte. Una volta un sacerdote mi fece notare una cosa: l'Eucaristia viene presa ed è come una trasfusione d'amore. Quindi in una circostanza dove noi siamo abituati a vivere lottando comunque nella nostra quotidianità con tutte le nostre situazioni, abbiamo bisogno di quel tipo di trasfusione d'amore, perché altrimenti noi stessi non siamo capaci di donarlo. Noi nasciamo per donare amore agli altri, però principalmente abbiamo necessità di andare un attimo a fare la ricarica. Di conseguenza l'Eucaristia è sicuramente uno dei modi per ricaricarci maggiormente.
0: Certo. Allora, io vedo qua con lei un gruppo di ragazzi giovani, bellissimi, in forza, allegri. Voi avete scelto di venire qua, diciamo, sembra una cosa un pochino scomoda con questo caldo, stare qua in questo posto. Ci sono alcuni altri ragazzi che hanno preferito fare la festa in diverso modo, magari le feste che ti più svuotano, e questo tipo di festa ti lascia qualcosa che ti riempie di più.
1: Sì, effettivamente mi è capitato proprio questo. Nel senso, ho raccontato a un amico la mia decisione quest'anno per le mie ferie di passare e di venire proprio qui a Međugorje durante il festival. E lui mi ha fatto questa domanda, mi ha detto: ma perché hai scelto di andare a Međugorje? E io gli ho detto: c'è un festival, voglio partecipare a questa festa. E lui mi ha detto: sì, ma quando vai in questo genere di festa com'è? Non è tipo il concerto, dice, non c'è, ha usato una parola in particolare, non ti diverti, non c'è perdizione. E io ho detto: esatto, è anche per quello che io non vado. Io non cerco la perdizione, io cerco Dio, perché mi dà la serenità e mi dà la gioia. Sto andando a Međugorje quest'anno e sto andando al festival in maniera diversa rispetto alla prima volta, perché non sto cercando un dono, non sto cercando un qualcosa in questo momento, ma voglio festeggiare tutti i doni che io ho già avuto. Quindi certo, penso che sia arrivato anche il momento, che sia anche giusto essere noi a festeggiare nei confronti comunque di Maria, nei confronti del Signore, per quello che ci regala ogni giorno.
0: Tema di questo festival, tu sai che ogni festival ha il suo tema, ok? Tema di questo festival è Ad Fontem, o in italiano alla sorgente. Andiamo alla sorgente. Cosa dice questa parola a lei, a te?
1: È esattamente quello, si collega comunque al discorso dell'Eucaristia. Nel momento in cui noi abbiamo bisogno di un qualcosa, la migliore qualità la troviamo alla fonte. Se vogliamo bere un po' d'acqua pulita, la migliore acqua non è quella che noi troviamo al supermercato, che viene rivenduta e viene diciamo, pubblicizzata in un certo senso, ma è quella che vai a prendere con le tue mani direttamente alla fonte. Nello stesso modo, se vogliamo sperimentare davvero che cosa significa quella gioia genuina, quello stare insieme in maniera serena, senza sentirsi giudicati in alcun modo, né per l'aspetto né per un pensiero, tante persone qui riscoprono se stesse prima di ogni altra cosa. Quindi vieni qui, vieni alla fonte, vieni a scoprire chi sei e vieni a scoprire chi ti ha creato.
0: Ecco, mentre noi parliamo, lì sentiamo una musica dietro, quindi alleluia, si canta veramente toccante. Vedo in vostro gruppo ci sono dei ragazzi con le chitarre, quindi qua proprio tutti sono pronti per cantare, ballare e per fare questa allegria. Cosa dice per questa cosa, quanto è importante pregare in questo modo? Non pregare in modo cantando.
1: La musica ti scatena tanto, la musica ti scatena ogni tipo di emozione. Quando siamo tristi abbiamo la necessità di sentire magari una canzone che è in quel momento nelle nostre corde, proprio perché parla di noi e parla del nostro, di come noi ci sentiamo. Allo stesso modo, oggi più che mai che ci sentiamo comunque gioiosi, ci vuole, no? Un po' di chitarra, un po' di musica, proprio per cantare al meglio tutti quanti insieme e divertirci ancora di più, magari anche ballando, non so, dipende.
0: Bello, bello. E la Madonna ci chiama qua. Da più di 40 anni ci chiama alla santità, ma secondo te è possibile in questo mondo oggi vivere santità?
1: Da soli no, noi per quanto possiamo provarci, per quanto noi abbiamo tante buone intenzioni, umanamente parlando non ne siamo capaci. L'unico modo per raggiungere la santità è l'aiuto che ci viene dato, la mano, è come se facessimo una scalata, no? Possiamo arrivare fino a un certo punto, ma nel momento in cui dobbiamo saltare sulla vetta c'è la mano di Cristo sostanzialmente che ci tira su, o a volte magari di Maria, c'è una doppia catena in questo senso. Quindi la santità magari è possibile, sì, ma solo tramite comunque il passaggio che è Cristo, ovviamente.
0: Ecco, in questa settimana, adesso sta per iniziare questa settimana di preghiera, di festa, tu hai qualche intenzione speciale per quale pregherai questi giorni?
1: Sì, allora in particolare ho un forte desiderio per mio zio, praticamente mio zio mi è venuto a mancare da pochi giorni, quindi in realtà sono qui per pregare maggiormente, ancora di più per la sua anima, perché era un uomo fantastico, un uomo buono, quindi già so che sicuramente il Signore avrà tenuto conto di tutto ciò. Insomma, però è sempre comunque un modo ancora di più per anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto comunque durante la sua vita terrena.
0: Noi che siamo credenti crediamo che lui, anche lui sta adesso in festa in cielo.
1: Certo.
0: E festeggiamo anche insieme con lui. Io la ringrazio, se vuole dire una parola per i giovani ragazzi che non sono mai stati a Međugorje, cosa perdono? Digli tu.
1: Ragazzi, le cose vanno vissute, nel senso a volte anche la fede è un dono, non è un qualcosa che ci si può imporre in alcun modo, però bisogna anche un attimo aprirsi, nel senso basta fare un passo, guardare, cercare, capire. E qui è uno di quei posti in cui quella percezione è molto palpabile, quindi nel momento in cui si vuole capire di che cosa parliamo, perché alla fine Međugorje e questo festival muove così tante anime, muove così tante persone, non siamo tutti pazzi. Vuol dire che è una percezione comune. Basta scoprirlo.
0: Buon festival. Alleluia.
1: Alleluia.
0: Ecco.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito

0: abbiamo dato Gesù Cristo e Maria.
1: Così sia adorato.
0: Ecco, noi siamo qua all'inizio di questa salita alla montagna. Abbiamo trovato questa signora. Benvenuta.
1: Grazie.
0: Come si chiama? Da dove viene?
1: Nancy. Allora, io sono cubana, ma è 33 anni che abito in Italia.
0: E a Medjugorje è la prima volta già stata?
1: No, questa è la decima volta, è 10 volte che vengo, quando la mia figlia aveva 9 anni.
0: Ah, quindi è diventato Medjugorje proprio un punto di riferimento?
1: La casa, diciamo che io arrivo a Medjugorje, mi metto a piangere perché sento proprio, sono tornata a casa. È un sentimento strano, indescrivibile, perché qua è come se fosse nata qua. E mi sento molto bene, felice.
0: Ecco, per il Festival dei Giovani, visto che è venuta anche con la figlia,
1: certo.
0: E qua a Medjugorje siete per Festival, prima volta o siete già stati Festival?
1: Allora, la prima volta siamo venuti, la prima volta che stava finendo il Festival, perciò ho preso qualche cosina.
0: Un pochino, diciamo.
1: Sì.
0: Però adesso siete dall'inizio, diciamo.
1: Esatto, siamo arrivati ieri dopo una lunga, diciamo, coda, 18 ore di bus, code 2 ore, però siamo arrivati.
0: Grazie a Dio. Quando la Madonna chiama non c'è nessuna cosa che può.
1: Esatto.
0: Può. E, ecco, allora, ogni festival ha sua frase. Quest'anno è la frase tornare alla sorgente, ad fontem. Cosa dice per lei questa parola?
1: Allora, per me tornare alla sorgente è tornare a casa, è cominciare dall'inizio, diciamo, della nascita di Gesù, della fede, di portare, di convertirsi, portare questa fede al mondo intero, la pace, l'amore e il rispetto per gli altri.
0: Si può dire, ci siamo un po' forse persi. Allora, la Madonna ci indica la strada, dov'è la casa quella?
1: Esatto.
0: E come tornare a questa casa,
1: esatto.
0: Come tornare a Dio?
1: Tornare a casa e sentirsi in pace. E non sentirsi giudicati, possiamo parlare, dire quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo combinato, ma lei sempre ci abbraccia, non ci giudica, no? E allora tornare da una mamma, la mamma non abbandona mai i suoi figli, e per noi, per me è molto importante, perché sono me stessa con mia mamma.
0: Ecco, la spiritualità di Medjugorje noi la chiamiamo la spiritualità Cinque Sassi. Cinque pietroline, pietre,
1: okay.
0: Qua siamo una montagna piena di pietre, molta simbolica in questo, e sono di cinque cose che la Madonna ci invita a fare. Ieri abbiamo parlato di Eucaristia, oggi in particolare parliamo di confessione.
1: Esatto.
0: Perché è giorno particolare, oggi è proprio il perdono di Assisi, e Medjugorje è la chiesa francescana, quindi anche a Medjugorje si può ottenere indulgenza plenaria.
1: Perciò andremo a confessarsi al più presto possibile.
0: Importante.
1: Certo.
0: Sfruttare. E lei, quanto è importante questo, bisogna spiegare alla gente, vero?
1: Esatto, allora io da sempre, diciamo che provenendo da Cuba, Cuba era un paese dove non potevi andare in chiesa, perciò io sono stata battezzata di nascosto. E gli dico che il 20 di aprile di questo anno, per la prima volta, ho preso la mia Santa Comunione e la Cresima insieme.
0: Ah.
1: Perciò per me è molto importante questo anno. E, diciamo che profetizzo, grazie, profetizzo vita anche alle mie amiche che porto qua a Medjugorje in continuazione, parlando di quanto è importante la fede, la Madonna, Dio. Sono cresciuta in una famiglia molto religiosa, che anche se era proibito andare in chiesa, avere la Madonna e Gesù in casa, noi lo abbiamo fatto sempre. Perciò per me è molto importante.
0: Lei forse conosce la storia, anche a Medjugorje nell'epoca era comunismo.
1: Sì.
0: E i ragazzi, quando erano prime apparizioni, hanno avuto molte difficoltà. Non era facile dire chi vede la Madonna.
1: Esatto, lo so. Per me è stata la stessa cosa.
0: Però non si può fermare se è un progetto divino.
1: Esatto. Perciò io in particolare. E ho cominciato, sono arrivata a Medjugorje perché una mia amica, una mia cliente mi aveva parlato proprio della Vergine Maria. Mia figlia non è stato bene, ha avuto un inizio di neurisma, al terzo giorno si alza come se niente fosse, perciò guarita, e siamo venuti a Medjugorje.

0: a ringraziare. Dopo di questo ho cominciato a parlare della Madonna, a portare le mie amiche, a portare tutti quelli che vogliono essere, diciamo, riabbracciati della Madonna, guariti con la fede, senza però aspettarsi grandi cose, perché la fede è quella che ci salva. Se aspettiamo tanti miracoli, a volte non succede.
1: Ecco, tutto bisogna affidare al Signore. Per
0: quello al Signore, esatto.
1: Ecco, per concludere, un messaggio per i giovani, per quelli che non hanno questa, che non sono qua con noi.
0: Allora, un messaggio importante per i giovani è che per star bene, per non sentirsi soli e smarriti, dovete cercare Gesù e Maria. Sono gli unici che vi porterà alla salvazione, ma soprattutto a non sentirvi soli.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, osiamo invocarti con il nome del Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì Elia, si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Grazie.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte migliaia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò:

prostrarono davanti a lui dicendo: davvero tu sei figlio di Dio. Parola del Signore.

Il Vangelo che abbiamo appena ascoltato si apre nel cuore della notte. C'è questo vento contrario, la barca è agitata e i discepoli fanno fatica ad andare avanti. Forse questa, se ci riflettiamo, è un'esperienza che appartiene un po' a tutti noi. Ci sono dei momenti nei quali la vita sembra diventare un vento contrario, quindi facciamo quello che possiamo, cerchiamo comunque di andare avanti, eppure dentro di noi qualcosa si agita, qualcosa rimane in costante movimento. Può essere una preoccupazione, una sofferenza, una situazione che non riusciamo a risolvere, oppure il semplice futuro che comunque ci spaventa. Ed è proprio dentro questa notte che ognuno di noi vive che Gesù va incontro ai suoi. Questo è il primo annuncio bellissimo del Vangelo di oggi. Quando noi siamo nella tempesta, Dio non rimane lontano, Dio viene verso di noi. E lo fa con parole che oggi dovremmo lasciare entrare fino in fondo nel cuore. Queste parole di Gesù sono potentissime. Gesù dice: coraggio, sono io, non abbiate paura. Sono io. Queste sono parole che nella Bibbia hanno un significato molto molto profondo, perché richiamano il modo in cui Dio si è fatto conoscere al suo popolo. Gesù sta rivelando ai discepoli chi è. È il Figlio di Dio, il Signore che cammina su quelle acque che l'uomo non riesce a dominare. Ma è importante anche il modo in cui manifesta la sua potenza. Si avvicina a degli uomini impauriti e dice: coraggio. Anche la prima lettura ci aiuta a riconoscere questo volto di Dio. Elia cerca il Signore. Passa un vento impetuoso, poi c'è il terremoto, poi il fuoco, ma Dio si lascia incontrare nel sussurro di una brezza leggera. Vedete, forse abbiamo bisogno di riscoprire proprio questo volto di Dio. A volte pensiamo che Dio sia presente soprattutto quando magari risolve i nostri problemi, quando ci sembra che Lui cambi qualche situazione oppure toglie dalla nostra vita ciò che ci fa soffrire. La parola di oggi invece ci conduce più in profondità. Dio viene a cercarci dentro ciò che stiamo vivendo e ci ricorda che anche lì la nostra vita rimane nelle sue mani. Pietro allora trova il coraggio di scendere dalla barca, va verso Gesù, ma a un certo punto sente la forza del vento. Pietro ha paura e comincia ad affondare. È difficile anche qui non riconoscere noi stessi nella figura di Pietro. Pensateci, quante volte abbiamo iniziato un cammino fidandoci di Dio e poi ci siamo ritrovati nuovamente pieni di paura. Oppure quante volte ci capita di credere e dubitare nello stesso momento. Pietro riesce soltanto a gridare una cosa. Pietro dice: Signore, salvami. E qui c'è forse l'immagine più bella di tutto il Vangelo. Troviamo Gesù che subito dopo tese la mano e lo afferrò. Subito. Gesù non aspetta che Pietro abbia una fede perfetta o che abbia risolto tutti i suoi dubbi.

Pietro sta affondando e Gesù lo afferra. Forse è questa la stessa fede che oggi il Signore chiede a noi. A volte pensiamo che avere fede significhi essere forti, avere sempre le risposte pronte, oppure riuscire a rimanere in piedi davanti a tutto. Ma Pietro ci mostra qualcosa di molto più vero. Avere fede significa sapere verso chi gridare quando ci accorgiamo che da soli non ce la facciamo. E allora anche le parole che Gesù dice subito dopo, uomo di poca fede perché hai dubitato, cambiano tono, cambiano sapore. Sono pronunciate queste parole quando Pietro è già nella mano di Gesù, è già stato afferrato. Prima Gesù lo afferra, poi gli parla. Questo è il Dio che Gesù è venuto a rivelarci, un Padre che non ci ama perché siamo forti, ma che ci tiene stretti anche quando la nostra fede è fragile. Forse ciascuno di noi oggi porta dentro un vento contrario. Il Signore non ci chiede di fingere che questo vento non ci sia, che questo movimento non esista, ma ci chiede di lasciarlo entrare proprio lì e di fidarci di quella mano. E se qualche volta sentiremo di affondare, ci basteranno le parole di Pietro. Signore, salvami. Perché il Vangelo di oggi ci consegna questa certezza. Dall'altra parte del nostro grido c'è una mano già tesa verso di noi. E forse proprio quando avremo sperimentato quella mano che ci afferra, riusciremo a comprendere fino in fondo le parole con cui i discepoli concludono questo Vangelo e potremmo farle diventare la nostra professione di fede. Davvero tu sei figlio di Dio.

e ora rinnoviamo insieme la nostra professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo in un solo battesimo

0: perdono dei peccati aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, la parola di Dio ci invita a riconoscere Gesù che si manifesta a noi in modi imprevedibili e non secondo le nostre aspettative. A Lui eleviamo fiduciosi la nostra preghiera.
1: Preghiamo insieme, diciamo, salvaci Signore.
0: Salvaci Signore.
1: Per la Chiesa tra le tempeste della storia, non ceda allo scoraggiamento ma con la guida sicura del Santo Padre mantenga salda la fede nel Signore Gesù. Preghiamo.
0: Salvaci Signore.
1: Per la pace nel mondo, il Signore calmi i venti di guerra e illumini i governatori affinché cerchino soluzioni di giustizia e di libertà per tutti i popoli. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per tutti coloro che si sentono affondare sotto il peso della malattia, della povertà o della solitudine, sentano la mano del Signore Gesù che li sostiene. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Per la nostra comunità sulle orme di Pietro e dei profeti, impari a riconoscere la presenza del Signore nella quotidianità e a superare ogni paura con la forza della preghiera. Preghiamo.
0: Salvaci, o Signore. Vogliamo affidare al Signore anche tutti coloro che chiedono le nostre preghiere, affinché il Signore riesca a consolare le loro fatiche fisiche e i loro cuori. In particolar modo oggi vogliamo pregare per Francesca, per Lavinia, per Matteo, per le famiglie Roy e Johannes, per Davide, per Emanuele, per Noemi e Mattia. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
0: Vogliamo anche affidare al Signore oggi, grati, con il cuore grato, per il giorno del suo compleanno, la nostra volontaria Priscilla, che ci segue dal Brasile. Preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
0: Dio grande e misericordioso, che non abbandoni il tuo popolo nelle difficoltà, accogli le preghiere della tua Chiesa e concedici di camminare senza paura verso di te. Per Cristo nostro Signore.
2: Canto numero 69.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di loro.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che, dall'Oriente all'Occidente, offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazia, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Carlo Acutis e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il Tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Canto numero 141.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Ecco alcuni avvisi. Entriamo in una settimana molto intensa di appuntamenti. Come sapete, l'11 di agosto è la festa di Santa Chiara, il 12 del santo patrono di Assisi, che è San Rufino, e trovate fuori diversi appuntamenti. Invece circa questa comunità parrocchiale abbiamo questa sera alle ore 21 l'adorazione eucaristica animata da alcuni musicisti di Assisi, la Nova Laude, che appunto hanno questa spiritualità di fare musica per aiutare, per portare alla preghiera. Quindi questa sera alle ore 21 chi vuole può venire. Domani alle ore 17 invece nella chiesa di Santo Stefano riprende la preghiera per l'unità dei cristiani, e poi il 15 di agosto sarà il Vescovo Felice, verrà alle ore 18 a pregare il Rosario qui alla festa della parrocchia di Santa Maria Maggiore, ma la faremo in un modo molto semplice, proprio con la preghiera del Rosario animata proprio dal Vescovo direttamente. E poi ecco, c'è anche un piccolo saluto per Alessandro. Dove sta Alessandro? Dall'organo? Sta suonando, che parte per Viterbo, sono tempi di trasferimento, quindi lo ringraziamo. Dove stai? Ecco. Dietro Maria, stai bene? Ecco, lo ringraziamo degli anni qui di servizio, anche se poi continuerai, spero, a venire ogni tanto, e il Signore possa accompagnarti nel cammino e benedire ogni giorno tuo.

0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Numero 367.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove
1: viene? Mi chiamo Miriam, vengo da Napoli e sono venuta a Medjugorje per la prima volta. E diciamo che sono 10 anni che desidero venire e questa volta mi sono sentita proprio chiamata dalla Madonna.
0: E l'ha capitato proprio per il Festival dei Giovani? Aveva programmato proprio di venire in questo periodo?
1: No, è stato tutto un caso, tutto all'improvviso. Poi guardando le date della settimana mi sono resa conto che c'era il festival.
0: Ecco, questo Festival dei Giovani ha un tema. Ogni festival ce l'ha un diverso tema. Quest'anno ha il tema alla sorgente o ad fontem, come sarebbe in latino. Cosa significa per lei questa parola? Cosa la viene in mente quando sente questo?
1: Per me la sorgente è Dio. È Dio, e attingere da Dio vuol dire attingere l'amore di Dio. L'amore di Dio che si manifesta ogni giorno nella mia vita.
0: Ecco, il Signore è sempre il punto importante per tutti. A proposito di questo, incontro con il Signore e in Eucaristia. Per lei come vive l'Eucaristia?
1: Io vivo costantemente l'Eucaristia come il sacramento della confessione. L'Eucaristia per me significa rifugio, significa nutrimento dell'anima, significa guarigione interiore e soprattutto significa un invito ad amare, in modo da poter amare e perdonare.
0: Lei crede che la Madonna si presenta qua più di 40 anni?
1: Certo, come si presenta a tutti noi in diversi modi, non solo perché vediamo con i nostri occhi, ma come dice Gesù, bisogna anche credere pur non vedendo.
0: E secondo lei, se quello è così, quale motivo principale sarebbe per cui Dio e la Madonna ci parlano così a lungo in questo momento storico?
1: Perché diciamo che viviamo in un mondo pieno di perversione, di poca fede, e quindi loro ci esortano soprattutto ad essere fedeli all'amore di Dio, a pregare la Madonna costantemente col rosario, in modo da essere tutt'uno nei loro cuori.
0: Ha seguito i messaggi della Madonna?
1: Sì.
0: E questi messaggi, cosa sente quando sente un messaggio dalla Madonna?
1: Mi sento indirettamente chiamata, come penso tante persone, cioè li sento miei i messaggi, li faccio miei nella vita quotidiana, le esortazioni a pregare, a dire il rosario, a pregare per le famiglie, l'unità della famiglia.
0: Se ha un messaggio particolare per i giovani, per i ragazzi che magari quest'anno non sono con noi qua, magari prossimo ci saranno qui, ha qualche parola da dire?
1: Per tutti coloro che non sono qui presenti sarete nelle nostre preghiere, e per tutti i giovani che ancora non credono vi auguro di trovare la luce di Dio nelle vostre vite.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: La sorella da dove viene e come si chiama?
1: Io sono Suor Nirmala, vengo dall'India, appartengo alla congregazione di figlie di San Camillo. E qua in Italia da 12 anni, 18 anni.
0: Lei è la prima volta a Medjugorje o già stata?
1: Sì, questa è la prima volta che vengo a Medjugorje. Veramente sono molto felice, molto emozionata per vedere, per sperimentare le sorprese di Dio.
0: Ecco, cominciamo da questa domanda. Quanto è per lei importante questa... Le suore pregano tanto, ok? Però pregare in questo modo, come si fa per il periodo di festival, prega qua a Medjugorje, cantando, ballando, suonando, quanto è importante questo?
1: Come dice, ascoltando accresce la fede, no? Questo vivendo insieme come una comunità cristiana, insieme con senza diversità, giovani, vecchi, anziani, meno giovani, tutti quanti, lodando Dio, questo ancora mi fortifica nella mia fede, anche vedendo me altri fortificano nella loro fede. Veramente questo è un grande dono, essere insieme. Siamo una chiesa, no? Tutti insieme, non solo i laici, non sono i religiosi, non sono i sacerdoti, no, tutti siamo uniti fa una chiesa. Allora questo veramente mi fa tanto bene, essere uniti con la chiesa tutti insieme.
0: Io non so quanto lei conosce, ad esempio, la storia di Medjugorje, dei primi tempi, cosa succedeva qua, e la spiritualità di Medjugorje, quali sono le cose un po' particolari. Esempio, la Madonna già dall'inizio ha detto ai ragazzi veggenti, quando la vedevano, se voi dovete scegliere tra avere l'apparizione e vedere me, o partecipare a Santa Messa dove si presenta Gesù Cristo, mio figlio, vivo tra di voi, sempre nel primo posto deve essere Santa Messa, poi ci sono io.
1: Questo è molto evidente perché la Madonna è una... Lei ha portato Gesù nel mondo, però lei ci indica Gesù. L'importanza è l'Eucaristia, non è la Madonna, perché non è che lei vuole attirare verso di lei, però verso Gesù, portare tutte le anime che il sangue preziosissimo di Gesù è che ha versato per tutti noi, siamo purificati e siamo uniti a Lui, non per attirare lei, per verso Gesù. E quella tema pure ad fontem, alla fonte, sì. La fonte è Gesù, non è la fonte la Madonna. Noi veneriamo la Madonna, però adoriamo Dio, Gesù.
0: Si può dire che lei ci proprio indica la strada come arrivare a questa fonte? Si può dire questo?
1: Sì, la Madonna ci indica con le sue richiami, no? Diverse apparizioni, anche qua richiamando alla pace, tutto questo sempre indica Gesù, no? Verso manifesta Gesù.
0: La Madonna ci chiama qua anche alla santità. Quando parliamo della santità, alcuni magari pensano in una maniera superficiale, oh, questa è una cosa per Medioevo, questa è una cosa che non c'entra con i nostri tempi. Ma come possiamo spiegare alla gente che non è proprio così?
1: Sì, questo è veramente bello. Ho letto quella Gaudete et Exultate, un'enciclica del Papa, che parla, chiama per alla santità. Questa santità non è che tu 24 ore tu stai nella chiesa, preghi davanti, sì, quello pure è importante, però ogni persona c'è la sua vita, un laico come può indicare, come può santificare? Facendo le sue cose con amore, costruendo la sua famiglia nell'amore. Se la signora va per la spesa, quella spesa offrendo a Gesù, ogni piccola che facciamo, questo ogni giorno ci santifica. Io come suora, tutte quelle che io vivo, le mie preghiere, le mie attività che io faccio, io ogni giorno santifico me stessa, anche un laico, una mamma di famiglia, un anziano, nella sua sofferenza, offrendo a Gesù le sue sofferenze, santifica. Questa è ogni persona viene chiamata alla santità nel modo semplice che possiamo vivere, questo che Papa Francesco ci diceva nella Gaudete et Exultate.
0: Ecco, sta per iniziare il 37esimo Festival dei Giovani Malati Fest qua a Medjugorje, sarà una settimana di festa, di preghiera, di allegria, lei parteciperà a tutto questo, c'è una intenzione particolare per cosa vuole pregare in questi giorni?
1: Sì, veramente offro tutto il mondo che regna la pace, venga il regno di Dio, anche il mondo molto, molto sofferta, no? Molto sofferta tra le guerre, tra calamità naturali, tutto quanto, no? Anche chiamare per la pace, questo richiamo che la Madonna fa sempre, questa pace, no? Anche sono molto felice di essere qua per la festival, che mi lascia la provvidenza di Dio che mi guida, veramente tutti noi possiamo fare un'esperienza di Dio veramente profondamente per amarlo e vivere, portare il suo amore per gli altri.
0: Io la ringrazio e vi auguro buon festival.
1: Grazie, grazie.
0: Se lei vuole anche nella vostra lingua di India, può dire qualche parola, però non so se è la stessa lingua, perché noi abbiamo Maria Vision a Calcutta.
1: Quello lingua non è nazionale, Hindi quello. Se vuole in English,
0: in English, forse. In inglese può dire qualche parola di questo festival, anche breve. Mm-hmm. Questo ad fontem la tema che e poi cosa significa per lei. Uno, due, tre.
1: I am here in Medjugorje for the festival of youth festival. It's very joyful moment. Here is many from many countries youth all the ages people are here. Really it is very wonderful place. I am so excited to be here. The theme of this year is Ad Fontem. This to the font, Jesus is the font of everything. That is the, not the Mother Mary is the font, but Mother Mary leads to the font who is Jesus. That is very important. Not only we don't adore the Mother Mary, we venerate her. Through her we go to Jesus. This is very, for Catholics, for us, very important.
0: Eucharistia?
1: Eucharistia is a font of everything. God is present in the Eucharist. He's the font of every grace and every blessing. We go to Jesus for all the blessings, not to Mother Mary. She is the channel where she leads to Jesus. Jesus is the font of everything.
0: Thank you very much.
1: Thank you.

0: Ma il mondo contadino mi ha insegnato una cosa, che ci sono dei tesori nascosti in tutte le creature. Mia madre si è accorta che aveva un tesoro incredibile. Dai pensi che quando arrivavano i poveracci che giravano a chiedere un po' dell'elemosina, eccetera, mia mamma mandava noi ragazzi, noi maschi, a dormire nella stalla, e per dare il letto con le lenzuola a loro.
1: Venite a mangiare!
2: Poco finisce l'allenamento, tutti venimo!
0: Questa gente naturalmente diventava dei testimoni formidabili, ma non solo, ma nella comunità, quelli che se ne sono accorti hanno capito che c'era un altro modo di vedere le cose. Ecco, bisogna rendersi conto che deve emergere ancora il valore della figura del testimone. Perché faccio questi cenni? Perché, devo prima pur dirlo, e leggere la vita di questa donna offre lo spunto, insomma. Perché una donna contadina che non aveva fatto l'università si presenta, qualcuno ha il coraggio di presentarla come maestra di questo nuovo tempo.

0: Allora, signora Gregorini, tra qualche giorno tornerà a casa e presto potrà riprendere il suo lavoro. Ora sarà più prudente per la ricerca delle notizie. Si ritenga fortunata, dovrà ringraziare qualcuno lassù che le ha voluto bene.
1: Vuol dire che per un po' di tempo parlerò di pace, non di guerra.
0: Ah, voglio sperarlo. Voi giornalisti siete un po' spericolati, soprattutto voi corrispondenti di guerra. E da oggi in poi si ricordi sempre che se quel proiettile fosse andato qualche millimetro più a destra, le avrebbe perforato il cuore, quello che lei oggi continuerà ad avere sano. Ne faccia buon uso. Se ha bisogno di me, mi faccia chiamare.
1: Grazie.
2: Dottoressa Gregorini, è arrivato questo plico per lei. Che faccio, glielo apro?
1: Sì, grazie. Pronto?
3: Ciao, guerrigliera, come stai? Allora, quando tornerai in trincea? E qui ti aspetta l'artiglieria.
1: Ciao, Marco. Non lo so, forse tra qualche giorno mi fanno uscire.
3: Così al mio ritorno daremo fuoco alle batterie. Senti, Fabrizia, ti ho spedito un manoscritto.
1: Non l'ho appena ricevuto. Ma dove sei?
3: Sto partendo per Parigi. So che non ti farà piacere, ma lo ha spedito tuo padre in redazione. Mi sembrava giusto fartelo avere. Gli ho dato un'occhiatina. È una storia bellissima. Avvisami quando esci dall'ospedale, mi raccomando.
1: Lo farò.
3: Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.

tante. Sono le ragioni per cui uno viaggia. Quante le destinazioni. Nella mia vita di viaggi ne ho fatti molti e con i mezzi più disparati. Questo non lo definirei affatto viaggio, ma un ripercorrere i passi di una giovane fanciulla vissuta nell'Ottocento, la cornice di questa candida storia popolare. I suoi passi giungevano da un piccolo paese dell'Irpinia, Montefusco. Francamente non avrei mai osato ripercorrere le orme di quella fanciulla. È toccato a me, vecchio e ateo, raccogliere, oltre a un secolo dopo, i frammenti orali di quella bella giovane contadina, la berrettaglia di Dio. Così amano definirla i suoi compaesani, il cui ricordo è ancora vivo nei loro cuori.

Non ero mai stato in quell'angolo d'Italia. Fui inebriato dal suo paesaggio e dal fulgore dei suoi colori. E proprio come la descrive Soldati, questa terra tirpinia, antica, forte, amara, testarda. Sentivo di dover andare presto fra quelle strade. Avvertivo qualcosa o qualcuno che mi chiamava, ma aspettava. Era lì ad accogliermi la voce di quell'antica casa. Lì aveva dimorato padre Lodovico Cernese, a Pietra dei Fusi. È vero che l'essenza dei luoghi conserva le vibrazioni di chi le frequenta, al di là di ogni tempo. Io ascoltavo, ne sentivo, quelle stradine lastricate d'antico si muovevano intorno a me. Percepivo il suono di quel silenzio che sapeva di vissuto.

Tornai in albergo inquieto. Imprimevo quei posti, quegli angoli, nella memoria. Li rievocavo immaginandoli. Ricordai per un attimo Fogazzaro e il suo piccolo mondo antico e trascrivevo sul notes l'emozione di quella giornata. Cominciavo pian piano a scorgere il volto di Teresa. La sentivo come una figlia, madre, sorella. Teresa era ella stessa sempre. Fu un giglio, bianca come latte. Sembrava non aver corpo, la sua innocenza, la sua semplicità e purezza. Era un angelo in carne. Senza saper di lettere, dava lezioni di paradiso. Così la descriveva padre Lodovico Cernese.

0: Buongiorno, padre.
1: Buongiorno. Tu devi essere Teresa, la figlia di Romualdo e Rosario.
0: Ma come fate a sapere il mio nome?
1: Se c'è una bella ragazza che viene tutti i giorni a mettere i fiori a suo Gesù e a mettere in ordine l'altare, questa non può essere che Teresa Manganiello. Così mi dice sempre padre Gian Crisostomo. Io sono padre Ludovico.
0: Oh, padre Ludovico, è una gioia conoscervi. I frati già mi avevano annunciato il vostro arrivo qui a Sant'Egidio.
1: Sono una vera rarità questi fiori, vero?
0: Sono delle meraviglie della creazione. E nascono solo di questi tempi nei boschi. Pensate che durano appena una settimana, alcuni un solo giorno. Ma sono talmente belli e profumati che il loro ricordo resta con te per sempre.
1: Le bellezze del Signore non stanno soltanto nei fiori, stanno anche nelle coscienze. È lì che c'è il vero stupore di Dio. E la nostra missione è quella di aiutare a cercarlo, conoscerlo e conservarlo. Solo in questo c'è il vero senso della vita.
0: Dite bene, padre. E soprattutto in questo momento ce n'è tanto bisogno. Quante cose oggi offendono Dio.
1: E noi non staremo a guardare. Sono proprio belli. Che bel profumo.
0: Li metto sull'altare.
1: Vai, vai, figliola, vai.

0: Erano lontani gli echi e le urla delle rivolte. Quando si ascoltavano i suoni della natura, era come coprirsi di pace e del sereno di quel cielo. Quel giorno...
1: Padre, io avrei un desiderio. Vorrei diventare una conversa.
2: Un fagiano. Quello era un fagiano. Mannaggia.
1: Padre, avete sentito cosa ho detto?
2: No.
1: Io vorrei ritirarmi come conversa nel monastero di San Giorgio la Montagna, qui vicino.
2: Teresa, ma a casa chi ci resta? Ma guarda questa campagna nostra, è così bella. Qui ci sono tutti i colori del mondo. Questa terra bella è così dura quanti sacrifici. Tu sai quanto amore provo per essa. Ma per te ancora molto, molto, molto, molto di più, e non ci sono parole per dirlo. Cioè, io mi ricordo quel giorno, quando sei venuta al mondo. Fu come la ricompensa per tutti i sacrifici patiti. Arrivasti come un buon raccolto con l'aiuto del cielo. Dopo tanto orare, zappare, seminare. Vedi, un figlio è così, come una spiga di grano. Per diventare piena, matura, occorrono 9 mesi. E io ti ho coltivata e curata come una pianta, la più bella del mio campo. Adesso perché vuoi lasciare questa casa? Io sono stanco, non mi resti che tu. Adesso anche tua sorella Carmela ci lascia perché deve entrare nel monastero a Napoli fra le...
1: Elisabettine?
2: Le suore Elisabettine.
1: Padre, io vi capisco. E sono molto contenta per Carmela. Adesso Gesù ha una sposa novella. Resterò a casa con voi. Ma sarò sua sposa lo stesso. E sarò allegra allo stesso modo.
2: Vabbè, adesso andiamo di corsa, altrimenti il barone rischia di morire di fame. Anzi, facciamo una cosa. Vai avanti, te di corsa, e gli dici al barone, mio padre sta arrivando.
0: Qui era il ciclo della vita a governare l'uomo. Qui era il merlito di Dio, sebbene quel ricamo andava sfaldandosi. Era tempo di lacrime.
1: Ma perché quella la stai mettendo da parte? Domani andremo a Prata a vedere l'apparizione del Santissimo Redentore. E allora ho chiesto a mia madre se posso portarne qualcuna per i pellegrini.
3: Ma io non capisco proprio che ci tieni dentro a sta capa. Ma ogni scusa è buona per pigliare la roba nostra e per portarla agli altri. Ma quando ai monaci e quando agli straccioni, ma pure ai pellegrini. Ma ti pare giusto a te? Ti pare giusto? Ma io non lo so, non capisco, proprio non lo so. Ma sai che vuoi fare? Sai che vuoi fare? Pigliale tutte quante e ce le porti tutti. Così diventiamo straccioni pure noi e non se ne parla più. Ma maledetto il giorno che io sono entrata in questa famiglia.
1: Maria, qui tutti facciamo dei sacrifici. Ma tutti dobbiamo pensare agli altri. La carità è il più grande dono che Dio ci abbia fatto. Lo capisci? E mi chiedi se è giusto, ma certo che è giusto. Ed essere giusti significa proprio agire nella carità, che si compie col dono e col perdono. Sbattere la porta in faccia ai poveri vuol dire essere poveri e soli, Maria.

0: Le forti braccia di quel giovane mi spingevano tra gli inerpici vicoli di Montefusco. Ero farcito tra quelle storiche dimore e i miei occhi levavano lo sguardo verso l'alto degli intrighi di quel tempo, avvertendo pian piano la figura di quel frate, imponente come una quercia, che allargava le sue profonde radici dentro di me. Mi rendevo conto sempre più di quanto fosse difficile in quell'epoca del tormento rendere il solo sogno un difficile miracolo.
1: Cara eccellenza, qua non si capisce più niente. Ma il mondo pure buon coppa al giornale, qua non ci sta più religione. Già ho visto un coppa al ciuccio e ho sapito sotto che ci stava scritto che voi cavalcavate un ciuccio di 30 anni e che dietro venivano tutti quelli che devono andare a votare a presa voi. E lo sapete che facevano quelle anime nere, se la ridevano, dice lei.
2: Ride bene chi ride ultimo, Benedetto.
1: E qui si stava meglio quando si stava peggio, che ne abbiamo avute da questi piemontesi. Sono tasse, fucilazioni, gente in galera e pezzentarie, ce l'è. E voi vi siete tanto impegnati per l'unità di quest'Italia e che cosa ne avete ricavate? Un'altra poco ci rimettevate pure la pelle. E invece qua la gente si muore di fame e sta piena di pidocchi e di malattie. E meno male che sta chi se ne cura. Quella bella Teresa, la figlia di Romualdo Manganiello, quella della razza dei Coronari, laggiù. E fra Lodovico sta sempre in mezzo a loro, poveracci. E ce l'è, diciamocelo francamente, qua sopra stanno bene solo i marchesi e i baroni.
2: Fra Lodovico? E che sapete, Benedetto?
1: Che saccio. So che è un bravo monaco, è un monaco bravo, onesto, e tiene una parlantina. Quando parli ti incanta, come parla bene. Magari te ne via la parlata di quel frate. Pare che con Teresa.
2: Scusate.
1: Dicevo, pare che con Teresa abbia fondato un movimento di giovani contadine e che gli devono aiutare a curarsi dalle malattie. E li devono pur istruire, ce l'è, ci pensato. Sono tutti ciuccendigli.
3: E c'è lei. C'è il signor Barone. Gli ho detto di aspettare per la barba.
2: Non vi preoccupate, Rosinello, fatelo entrare. Abbiamo finito.

0: Ecco qua, questa te la porti a casa e te la metti 2 volte al giorno per una settimana, va bene?
1: Grazie.
0: Allora, Lucilia, vogliamo dare un po' di pane a quest'animo di Dio?
2: E chi sono io per decidere, Teresa? Voi mi avete accolto per strada, nudo, quando nessuno mi voleva e mi avete dato dignità. Io sono un pezzente. Non posso certo io dare ordini a voi.
0: Per me è una gloria sentirmi chiamare pezzente.
2: Se lo dite voi.
0: Allora, occupati di lui.
2: Sì.
0: Portalo in magazzino. Dagli del pane e del formaggio. Eccomi, nannina. Nannina. Oddio, ma che cosa vi è capitato? Pasqualina, prendimi dell'acqua pulita.
3: Mi volevano ammazzare. Si sono divertiti. E non mi hanno dato neppure un soldo. E alla fine guardate come mi hanno ridotta.
0: Calmatevi adesso. Ci sono io qui con voi. Ma anche voi, nannina, la dovete smettere di fare questa vita.
3: E come potrei? Questa è la vita che mi è capitata.
0: E la chiamate vita questa? Voi siete una donna così bella, così giovane. Non vi manca niente. Perché non pensate a farvi una famiglia? Siete sempre in tempo a cambiare strada.
3: E come potrei farlo? Chi accetterà il mio passato? Neppure Dio. Mi sono perduta, lo capite?
0: Dio ama ciò che si è perduto. Lui non si vergogna delle pastezze dell'uomo. E quando a noi sembra che non ci sia più speranza, lui salva tutto. Quando noi diciamo no, lui dice sì. Dove c'è uno sguardo di disprezzo, lui posa il suo sguardo e ci fa vedere il miracolo della grazia e della vicinanza.
3: Voi parlate così perché siete santa.
0: I santi stanno in cielo, non ve lo dimenticate. Adesso curiamo questi lividi. E domenica vi voglio vedere a messa a Sant'Egidio. Col sorriso però.
4: Eccellenza carissima, buongiorno. Vedi, lascia sta stupapile che siamo un luogo quasi sano. Barone, e qual è l'argomento della giornata?
5: Stavamo parlando di Fra Ludovico. Che sapete voi di questo suo movimento?
6: Si vocifera, fonti mie attendibili, che questo frate si stia dando molto da fare. Io sono convinto che prima o dopo qualcosa di diabolico la fa.
5: Che volete, caro barone? Anche nella chiesa ci sono ogni tanto delle incomprensioni, come si dice. Errare humanum est. Sapeste le dicerie su questo cappuccino?
7: Gesù Giuseppe Sant'Anne Marie.
5: Perde, vai, va? Andate, andate.
7: Sì, Eminenza. Ah. Mi saluto, Eminenza.
5: Sì, vai, vai, vai. Caro barone, non c'è miglior propaganda dei barbieri. È tra una barba e un'altra che si crea il consenso, e a volte il rasoio è necessario.
6: Eccellenza, abbiamo calcolato che se questo frate continua con i suoi discorsi e i suoi movimenti, ci sta togliendo parecchi consensi. E se lo lasciamo fare, questi gafoni arriveranno a pretendere qualsiasi cosa. Ora voi dovete mantenere la vostra promessa. Io ho parlato con i miei fratelli. Eccellenza cara, voi sapete dove e quando bussare.
5: Le strade del Signore sono infinite. Egregio barone. Abbiate fede. Abbiate fede.

0: Buonasera, padre Lodovico.
1: Dio sia con voi, dite.
0: Padre, noi siamo qui perché, come già saprete, il regno dell'Italia Unita ha stabilito con un decreto che tutti gli istituti religiosi vengano soppressi. Quindi anche voi dovete lasciare il convento.
1: Come? Come lasciare il convento? Ma vi rendete conto cosa significa tutto ciò? In un momento così tragico, lasciare la comunità.
0: Padre, comprendiamo e ci dispiace. Sappiamo quanto bene avete fatto a questa comunità. Ma noi siamo solo eseguitori d'ordine.
1: Ma chi sono loro per darmi questi ordini? Ma vi rendete conto che cosa significa questo? Le conseguenze, gli ulteriori danni che si abbatteranno su questa comunità di sofferenti, di poveri. Ah, non lo capite.
0: Padre, noi ci auguriamo che voi comprendete il nostro compito. Non ci farebbe veramente piacere essere sgarbati nei vostri confronti. Ma questo è quanto.
1: Ma sappiate che io non abbanderò mai questa terra. E la difenderò con tutte le mie forze. E state sicuri che accanto a me ci saranno i fedeli. Tutti quanti. E anche gran parte dell'autorità del paese. Ora vi prego, in nome di Dio, andate via. Lasciatemi su.
0: Certamente. Ma state certe che lassù a Montefuscolo qualcuno non sarà molto contento. Lei vede.

0: Maestro, siamo venuti qui a trovarla per sapere se le andrebbe di rilasciarci un'intervista su questo suo nuovo libro. Si tratta di poche domande.
1: Se non sono troppe, rispondo volentieri.
2: Punto di forza dei suoi libri sono le storie al femminile, talvolta intrise, a mio parere, di una celata misoginia. Perché stavolta ha scelto come soggetto una beata?
1: Innanzitutto vorrei precisare che, essendo state le donne fino ad oggi le lettrici più attente coinvolte dai miei libri, è normale che io rivolga a loro il mio interesse per mettere in evidenza l'importanza della loro funzione sociale. Ed è per questo che tra queste ho scoperto la figura, così per caso, della Beata Teresa Manganiello, una donna di rara bellezza spirituale e intellettuale.
0: Cosa l'ha colpita in particolar modo?
1: Mi ha colpito il suo modo di essere santa e allo stesso tempo ribelle alle ingiustizie. Una contadina analfabeta dotata di una straordinaria potenza divina, che anticipa concettualità filosofiche e teologiche di alto profilo, da Kierkegaard a Bonhoeffer, all'attuale Benedetto XVI.
2: Diverse sono le storie dei suoi soggetti, questa come la definirebbe?
1: Ma più che una storia la definirei una fiaba, semplice, breve ma intensa, ricca di umanità, di valori. E proprio per questo, ripeto, di rara bellezza ai tempi d'oggi, no? Ecco, dove il progresso sembra averci fatto dimenticare la nostra natura di esseri umani, Teresa ci conduce per mano e ci fa riscoprire l'essenza, il significato di essere nati.
0: Ha già scelto il titolo per questo suo libro?
1: Ma il titolo dovrebbe contenere un po' l'interpretazione della riscoperta di una parte di me, di qualcuno che mi appartiene. Beh, se adesso può bastare, io avrei da fare di vedere ancora alcune cose oggi. Comunque, potrete leggerle sul mio libro.
2: E noi non mancheremo di leggerlo. Grazie tante. Buona giornata.

0: Vado, amico, vedi dove metti i piedi. Questa è la terza volta che pulisco da stamattina, eh?
1: Ma io sono venuto proprio per farmi perdonare. Guarda che ti ho portato. Queste sono una privatezza. Questi li ha fatti Teresa, con le sue mani.
0: È un privilegio assaggiare queste prelibatezze al tempo d'oggi, eh? Ogni volta, ogni giorno, ogni volta che devo aprire la porta a uno dei tanti mendicanti che bussano per un tozzo di pane, mi si spezza il cuore.
1: La gente non ha solo fame di pane, ma ha fame e sete di Dio. E non solo. Ha fame di pace. Bisogna portare la pace nella nostra comunità. Bisogna evitare questi scontri, queste divisioni sociali che lacerano i paesi. Hanno soppresso i conventi, ma non possono sopprimere la fede. Dobbiamo unire, incamerare il vero bene. È questo che la gente aspetta da noi.
0: Lo so bene, Lodovì, lo so bene, ma è un'impresa ardua in questi tempi.
1: E peggio sarebbe non fare niente. Sarebbe come tradire la speranza, i desideri dei nostri confratelli. Ce l'è presente un mosaico. Un mosaico è fatto di tante tessere. E noi dobbiamo comporre questo mosaico. E questo mosaico sarà la nuova sorgente istituzione. E la guiderà Teresa, la nostra provvidenza. Questo mosaico sarà il terzo genere francescano in questo territorio.
0: Un terzo ordine qui a Montefuscolo.
1: Sì.

0: maledetto, ma non vedete in che condizioni sta? Perde sangue. Gli do da bere.
1: Dagliela tu. Ma che cosa state facendo? Sono delinquenti, briganti senza scrupoli.
0: Sono figli del Signore anche loro. Non li conoscete le leggi di Dio?
1: Sì, ma conosco anche quelle dello Stato. Questi sono assassini. Comunque, se volete, aiutatelo pure. Ma fate presto. Voglio che arrivi vivo a Montefuscolo.
0: Dio, avete la febbre. Volete bere ancora?
2: Abbiamo combattuto l'ingiustizia, la prepotenza. Loro, i piemontesi, il nuovo re, il denaro se lo sono portati via. Tutti si sono approfittati di noi. Che Dio possa vendicarsi.
0: No, la vendetta, il denaro. Questo è il male del mondo. Questo è il diavolo.
2: Ci hanno massacrato. Hanno saccheggiato le nostre famiglie. Ed ora noi siamo i delinquenti, i briganti. Questa terra è bagnata dal nostro sangue.
3: Ma cosa da lamentarsi, bastardo, eh? Ha fatto fuori uno dei nostri.
1: Ora basta, ragazza, togliete!
0: Ah! Ma perché? Perché i miei occhi devono vedere tutto questo sangue? Signore mio, misericordia!

0: Che cos'è questo vuoto intorno a noi, padre? Perché l'uomo preferisce la morte alla vita? C'è così tanto dolore, tanta sofferenza che mi lacera l'anima. Spiegatemelo voi, padre, perché io non comprendo. Perché l'uomo desidera così tanto la violenza e non l'amore? Perché?
1: Teresa, l'amore che tu cerchi con tanta passione, sei una goccia d'acqua. Lì sta l'universo, una goccia d'acqua che cade sulla terra e dà origine alla vita. Questo è. Dio ha già forse dato i sogni, la parola per meravigliare, le mani per costruire. Ma noi tutto questo ce lo dimentichiamo. E allora lui ci manda sulla terra gli angeli, i martiri, i santi, per ricordarci che il mondo è nelle sue mani, è un ricamo, e noi non siamo altro che dei tommarielli. E questa è la missione del terzo ordine francescano, tutti insieme, e sarai tu la guida, Teresa.

quel paesino, quelle mura, sapevano del profumo dei vecchi libri. Fu come leggerli. Mi sperdevo fra quelle pagine. Sono stati davanti a quel vecchio decaduto portone del barone. Era aperto. Sbirciai. Chissà quante volte Romualdo lo varcò. E io li sentii davvero quei passi, salire affannati le scale della sottomissione.

0: Ma che schifezze caffè. Manco quello sanno fare questi quattro gafoni. Fordina, la campanella la sentite o no?
1: Signor Barone, è il colono Romualdo Manganiello.
0: E falli entrare. Venite, venite, Romualdo.
2: Buongiorno, signoria, come state?
0: Potrei stare meglio, molto meglio. Romualdo, vi ho fatto chiamare perché dobbiamo rivedere il nostro patto di fitto.
2: Come il patto? Che significa, vossignoria?
0: Voi siete un uomo onesto, però sapete pure che io i patti pregressi li ho sempre rispettati, così come ha fatto la mia famiglia per il passato. Romuald, le cose non vanno più tanto bene. Questo nuovo Stato chiede sempre più tasse. I piemontesi sono troppo esigenti. Ma sapete quante tasse ho pagato quest'anno? Mi hanno dissanguato. E così è arrivato il momento di rivedere i nostri accordi.
2: Ma cosa intendete dire con rivedere i patti qua? I fittaioli sono già tutti rovinati, compreso me.
0: Dobbiamo aumentare i docati, la partita di grano e pure i barili di vino.
2: Vossignoria, voi sapete che io non posso sopportare più del peso già pattuito e mio figlio Nicola ogni tanto ha delle ricadute, senza parlare delle braccia che sono mancate. Vossignoria, questo vuol dire che io e tutti i miei figli, tre famiglie, vossignoria, non dobbiamo più mangiare.
0: Io vi capisco, ma voi dovete capire me e la mia famiglia.
2: Signoria, a Natale vi ho portato tre coppie di buoni grossi capponi, 120 uova, a Pasqua il grano pattuito, ben cernuto, con trasporto a mie spese nel vostro magazzino, come pure il granone e i barili di vino bianco, nonostante la malattia delle viti. Signoria, voi sapete anche che il tempo non ci ha favorito, pioggia, grandine, neve, nebbia, per non parlare dei papoli.
0: Vabbè, ho capito, e così sia. Però il grano non me lo potete negare.
2: Va bene, signori.
0: Romuà, un'ultima cosa. Vediamo di controllare la bella Teresa. Corre troppi rischi, troppi pericoli, poi sta frequentando questi movimenti che non piacciono al potere. Ci sta mettendo in imbarazzo. Poi voi ci avete pure un figlio ciriaco che sta nella guardia municipale. Queste cose non vanno bene. Le donne devono stare a casa. Le donne vanno controllate e noi controlliamo.
2: Va bene, signori.

0: Avete sentito? Ma pure le femmine sanno sparare. A Montefalcione, mamma mia, quanti morti, povera gente. Mentre a Montefuscolo, l'abate Ciampi si consola coi piemontesi. Mamma, e quante perquisizioni. Hanno arrestato un sacco di gente, Teresa?
1: Hai sentito, Teresa? Mi raccomando, figlia mia, tu ti metti troppo a rischio. Pensa alla posizione di Ciriaco. E poi ti devi ricordare che noi stiamo sotto padrone. Dopo dove andremo a mangiare?
2: Madre, per grazia di Dio, il necessario in questa casa non è mai mancato. Io cerco solo di aiutare qualche povero affamato quando posso. Sempre col vostro permesso.
3: Teresa, lo sai cosa mi ha detto il barone? Che tu ti esponi troppo e certi movimenti non sono ben visti da chi comanda. Ah, e volete sapere l'altra novità? Quest'anno gli dobbiamo dare più grano per le tasse che sono aumentate.
4: Ma come più grano? Il raccolto è meno dell'anno passato.

0: tanti sacrifici, tanta fatica. E a noi che ci rimane?
1: Nicola, quello che rimane ce lo faremo bastare. Vorrà dire che mangeremo più pane di farina di granone?
2: Faremo come dice vostra madre. Non ho potuto negarglielo al barone, sono stato costretto. Voi lo sapete che quest'anno scadono i patti, sì.
3: Veramente, in questa casa il pane basterebbe pure se qualcuno non andasse in giro a regalarlo.
2: Nicola, che vuole dire tua moglie?
3: Voglio dire che per colpa di questa qua, tra poco qua non ci rimane più niente. Piglia e porta i monaci, piglia e porta le pezzanti come essa. E fra pochi poveri diventiamo noi. Ma io ci voglio proprio andare io dal barone a raccontare pure quante foglie di gelso mancano e chi se le è pigliate, qualche pazza.
0: Marie, chiudi sta bocca brutta e stai zitta.
2: Andata retta, Teresa, una famiglia Manganiello. La provvidenza non è mai mancata.
4: Io metto a letto i bambini.
1: Sì, brava Teresa, brava.
2: Se Teresa vuole dare un tozzo di pane a qualche povero disgraziato, ha tutto il diritto di farlo e non deve chiedere certamente il permesso a te, ma a sua madre. O a me.
0: Padre, cercate di perdonarla. Quella non voleva dire così.
2: In questa casa, con mio padre e i miei nonni, le porte sono sempre state aperte a tutti. Nella famiglia Manganiello, la carità, l'amore sono sempre stati un valore. E fino a quando ci sarò io dovrò continuare a essere così. Parole come quelle di questa sera non devono uscire mai più dalla tua bocca. Sono stato chiaro, Maria?
5: Mangiare.

0: Ancora un respiro profondo. State tranquillo, eccellenza. Voi avete una salute di ferro.
1: Perché c'ho questo continuo pizzicorio alla gola?
0: Niente di grave. È una leggera infiammazione del cavo faringeo. Avete parlato troppo. Un decotto vi farà bene.
2: Parlato troppo di te. Sono costretto a darvi ragione, caro dottore. L'altra sera ho esagerato un po'. Ho partecipato ad una riunione politica dai toni, come dire, molto accesi. Troppe anime da placare. Troppe pretese, caro dottore. Troppe pretese.
0: Chi l'avrebbe mai detto? Saremmo arrivati a questo punto. Ma non bisogna demordere. Io ho sempre creduto e credo nell'unità. Io ho rischiato la vita. Ho combattuto con la camicia rossa per i nostri ideali.
2: Calma, figliolo. Una cosa alla volta. Adesso è il momento di amministrare la politica.
0: Il nostro Francesco De Santis sostiene che qui non c'è politica. Politica è una parola vuota, senza sostanza, pretesto per altre ambizioni, per altri interessi. Noi dobbiamo sanare le beghe locali, conciliare le fazioni contrastanti, a cominciare dai nostri piccoli paesi. Noi dobbiamo insegnare al fare, alla speranza, creare futuro per tutti. Dobbiamo essere esempio, perché l'esempio ha un potere di attrazione molto, molto più forte di tante belle parole. Noi dobbiamo fare posto all'azione, piuttosto che alla rassegnazione e al lamento. Dobbiamo costruire un'alta coscienza politica che faccia nascere il cittadino al posto del suddito.
2: Già. Nobilissimi ideali i suoi, caro dottore, ma le ricordo che è ancora presto. Ci vuole tempo e pazienza.
0: Ogni uomo nasce libero e indipendente. Ogni uomo ha diritto alla propria felicità. Questo sostengono Cesare Beccaria e Filippo Mazzei, gli ispiratori della nuova democrazia americana. E noi dobbiamo ispirarci a loro. Dobbiamo guardare ai nuovi Stati Uniti d'America e creare un paese democratico. Dobbiamo abbattere re, principi, baroni, marchesi e creare un'Italia che capisca e conosca il valore dell'unità.

0: e c'è lei, il caffè. La lettera l'ha lasciato il barone e mi ha raccomandato di ricordarvi di intercedere presso l'onorevole da Pozzi per quel giovane.
1: Rosinella, qui si porta solamente il caffè. È chiaro?
2: Ludovico, Ludovico, guarda qua. Guarda, non ci crederai, ma è vero. Guarda quante lettere sono arrivate dai paesi vicini. Guarda, Monte Miletto, Monte Aperto, Santa Paolina, San Giorgio, Mirabella, Bonito, Lapio. Tutti, tutti vogliono dare vita al terzo ordine francescano.
3: E questi sono i miracoli che fa Teresa. Tutti la seguono.
4: No. Non proprio tutti. C'è chi contrasta. Hai visto quante calunnie, quante insinuazioni. C'è la città di Dio, ma c'è anche la città del diavolo.
5: Crisostomo, dinanzi alla calunnia freddo, gelo, ma anche fuoco ed entusiasmo. Quando una nascente istituzione è calunniata vuol dire che ha avuto l'approvazione di Dio. Come diceva Francesca De Sales, la calunnia è un privilegio per pochi. Crisostomo, noi dobbiamo combattere il vuoto, dobbiamo combattere il materialismo, lo scetticismo, il relativismo, la massoneria, l'agnosticismo. E tutto questo dobbiamo farlo perché dobbiamo combattere anche la cosa più importante. Crisostomo, l'indifferenza. L'indifferenza che genera il pensiero malato, le utopie, le ideologie. Guai, guai, lasciarsi accarezzare da loro.
6: Crisostomo, vedrai, e lo vedranno anche le generazioni future. Ma noi abbiamo Teresa. Teresa è l'esempio. Teresa è il rimedio. Teresa parla con Dio.
7: Fu quella l'estate in cui il sole ardiva le ombre e le cicale non cantavano la loro morte.
8: Peppi, è inutile che fai l'oro tu. È gira.

0: mi sono visto perché. Anzi, vuoi sapere che ti dico? Ne ha trovato uno meglio di te. Un signore, un gran signore, un don d'ingoppa Montefuscolo.
1: Pepino ne bevo niente. Ci ho parlato io adesso col fratello e mi ha detto che non è fidanzata con nessuno. E poi la verità, un pensiero ce l'avevo fatto anche io. È la più bella figliola di tutto lo paese. Sta arrivando, eh. Meglio che vado a dare una sistemata alla chiesa, va? Buongiorno Teresa. Aspetta.
2: Ciao Peppino.
1: Aspetta che ti aiuto.
2: No, non ti preoccupare, io sono quasi arrivata.
1: Teresa, scusami, ma volevo chiederti una cosa già da un bel po' di tempo.
2: Dimmi.
1: Niente, volevo chiederti, non so come dirtelo, se tu hai già un fidanzato, ecco.
2: Ma certo che ce l'ho e ne sono innamoratissima. Io ho già uno sposo e lì dentro.
1: Chi? Bastiano.
2: Ma no, il mio sposo è Gesù. Vedi Peppino, tu sei un bel ragazzo e anche un bravo ragazzo e troverai di sicuro una persona che starà con te tutta la vita. Ma non posso essere io. Io ho deciso di regalare la mia vita a Gesù e questa è l'unica cosa che mi renda felice, lo capisci? E poi voi uomini, promettete molto e mantenete poco.
3: L'anima di Teresa somigliava a quella della tortorella che gemeva per piacere al suo compagno. Aveva quelle belle guance che attiravano al suo sposo i peccatori.

0: conosce i passi dell'amore. Ripercorrevo i luoghi, ascoltavo testimonianze e la mia mente nel contempo restaurava l'immagine del mio io.
1: Grazie.
0: Senta, professore, secondo lei la testimonianza della beata Teresa Manganiello a tutt'oggi è ancora valida per noi e per le generazioni future? Voglio dire, qual è il messaggio che ci ha lasciato?
2: Lei ha compreso il tradimento del modello del consumo.
3: Buongiorno,
2: della
3: dottore.
2: Società.
0: Prego.
3: Perdonate il disturbo, ho letto il suo ultimo libro e volevo sapere se era possibile avere un autografo.
0: Addirittura ho letto. Sì, prego.
3: Grazie.
0: Risale a qualche anno fa ormai il mio libro, come si chiama?
3: Raffaella.
0: Ecco qua.
3: Grazie mille.
0: Prego. La bella cornice, mi raccomando.
3: Sicuramente.
2: Stavamo dicendo che lei ha compreso il tradimento del modello del consumo e ha compreso i reali bisogni che non possono essere trasformati in sogni fragili e inconsistenti. Lei ha scritto con l'inchiostro dell'amore e della carità.
0: Era come il diradarsi delle nebbie, le stesse che diradava quel fra Ludovico tra lo smarrimento e la povertà di quei tempi. Io lo stavo facendo con me stesso senza accorgermene. Mi sentivo come un soffione e disperdevo al vento le mie angosce. Scoprivo stentatamente il loro Dio tra dubbi e lacerazioni, cercando di comprendere sempre più quale fosse il segreto di quella fanciulla.
4: Noi, ultimo tra di voi, non siamo addentro agli interessi secolareschi, ma ci siamo tirati indietro grazie a Dio per tempo. La nostra vita non si nasconde e noi ci siamo raccolti con la benedizione dei superiori sopra questo monte che chiamano Fusco, ma che Fusco per noi non è stato, perché di là si era data la grande luce che ha illuminato il nostro cammino. E là sopra, con la benedizione dei superiori, ci siamo riuniti in un convento e abbiamo pregato, spiegato la nostra missione di religione civile e morale. E a piedi di quel monte abbiamo eretto il nostro tempio e il nostro convento in nome e in gloria di Dio e di San Francesco. Tutto questo sempre alla luce del sole. È lontano dalle ombre delle trame massoniche.
5: Bambina mia, aiutatemi!
6: Bene, bene!
5: Teresa, Teresa!
6: Giovanni!

0: Vedi. Vedi. Ecco. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Che cosa ti sei fatta, figlia?
1: Niente, madre, niente. Io sto bene.
0: Ma com'è bene questo sangue? Fammi vedere. Massacrarti così? Come ti sei potuta fare questo male? Perché? Perché?
1: Tutto questo è necessario per riparare al male del mondo, alle offese a Dio.
0: Ma non ti bastavano tutti i tuoi digiuni? Le mortificazioni che ti sei fatta, ma pensavi che io non me ne fossi accorta? Perché me lo nascondevi? Io ti ho vista rotolarti sui cardi di castagno, pungerti con le spine, fare cose che è meglio non dire. Io non ho mai detto niente a tuo padre, ma adesso, domani arriverà anche il medico, tuo padre è andato a chiamarlo.
1: Madre. Lui ha portato la croce sulle sue spalle e si è sacrificato per tutti noi. Cosa vuoi che siano le mie ferite di fronte ai chiodi nella sua carne?
0: Quando sei nata, io e tuo padre abbiamo dato una grande festa. Eri così bella, bianchissima. Che gioia immensa mi hai dato, figlia mia adorata. Sei così delicata, così buona. Non lasciar marcire le tue carni. Non rovinare la tua bellezza, perché è un dono di Dio. In questa casa abbiamo già pianto abbastanza per i tuoi fratelli. Francesco, Giovanni, Vincenzo, Sabatino, e per i tuoi nipotini. Io sento ancora tutti i giorni le loro voci e questo mi strazia il cuore. Non farmi versare altre lacrime, figlia mia. Io non potrei sopportarlo. Morirei prima io per te.
1: State tranquilla, madre. Io sono la sua sposa e lui proteggerà voi e tutta la nostra famiglia. Io prego ogni giorno per tutti voi.
0: Adesso cerca di riposare un pochino, eh? Ti prendo una camicia pulita.
1: Grazie.
0: Cambiati e cerca di dormire.

Mamma santa, bella, immacolata, ristorami, saziami della tua presenza, dono a te e alle sacre spine del tuo figlio crocifisso la mia carne martoriata. Non ho altro da offrirti che tutto il mio dolore, ma ti prego, fa che gli occhi di chi mi vuole bene non siano mai offesi dalle mie piaghe.

0: Gesù mio benedetto.
1: Lasci guardare. Ma qui non c'è nessuna piaga.
0: Ma dottore, credetemi, le ho pulite io ieri sera. Di là ci sono ancora le bende sporche di sangue. Le vado a prendere.
1: Lasciamo perdere. Continuiamo la visita. Respira. Respira profondamente. Sentiamo un po' il cuore.

0: Allora, dottore. Dottore.
1: Mangani, la ragazza ha contratto la tisi. È una malattia molto seria e non va sottovalutata. Fatela stare a riposo. Come se non bastasse, anche un principio di artrite, anche quello va curato.
0: Ma cosa possiamo fare?
1: Purtroppo c'è poco da fare. Non fatela sforzare troppo.
0: Ma quanto durerà?
1: Questo lo sa solo Dio. Fatela stare a riposo. Fatela mangiare, soprattutto. È molto debilitata. Non possiamo fare molto. Possiamo solo mantenerla.
0: Quanto vi devo,
1: niente,
0: dottore?
1: Niente. Non mi dovete neanche un soldo. E mai me ne dovrete.
0: Ma almeno le uova?
1: No, grazie. Magari io non ho mai visto una malata così serena.
0: Dottore, vi accompagno. Grazie.

0: Dottoressa Grigorini, vi ho portato le medicine.
1: Grazie.
0: Grazie. Come sta oggi la mia paziente?
1: Bene.
0: Vedo che si sta dedicando parecchio alla lettura. Immagino che dovrà essere una storia molto interessante quella che sta leggendo.
1: Sì.
0: Dottoressa, posso farle una domanda?
1: Certo.
0: Vorrei sapere com'è veramente la situazione in Afghanistan. Insomma, al telegiornale ci fanno vedere un sacco di cose brutte. Solo guerre ed odio nel mondo. Però lei è stata lì e ha visto con i suoi occhi. Vorrei capire perché la gente si odia così tanto.
1: Non lo so. Anche quando ti ritrovi lì, tante cose non le capisci. La verità è che c'è tanto egoismo e troppi interessi che vanno al di là dell'amore.
0: Capisco. Se non ha bisogno d'altro, passo dopo per le medicine.
1: Anzi, scusi, non mi ricordo. Non lo può passare.
0: Ah, questo. Prego. Non si stanchi troppo, però.
1: No.
0: A dopo, allora.
1: A dopo, grazie.
2: Teresa guardava sempre negli occhi chi le parlava, guardava lontano, traeva la meraviglia di essere umani. Il suo credere, il suo pensare, era il pensare, il credere francescano. Era sempre un miracolo l'opera sua.
3: Teresa, tutti, ma proprio tutti hanno avvertito la tua mancanza. Teresa, le terziarie hanno bisogno della tua guida. Perfino le tovaglie dell'altare sono ingiallite di nostalgia per la tua assenza. Gesù non può fare a meno del tuo candore. E neanche il Papa può fare a meno di te.
4: Padre, ma che state dicendo?
3: Andrai a Roma ad incontrare il nostro pontefice Pio IX e chiederai a lui la benedizione per la nostra congregazione.
4: Andrò a Roma ad incontrare il Papa?
3: Partirà in treno e ti accompagnerà una nobile famiglia di Benevento, la famiglia Pacca.
4: Ma è meraviglioso! Questa notizia farà contenti tutti noi!
3: E gioisci, hai ragione. Domani verrò a dirlo anche a tuo padre.
4: Grazie, padre. Grazie mille.
2: Guardai ancora le pagine ingiallite di quel volumetto. Erano le memorie di padre Lodovico Cernese. Lo immaginavo proprio come in una fiaba, vecchio, austero, con la sua folta barba bianca, che nascondeva la dolcezza del suo volto stanco e l'amore per quella creatura amena. Teresa trovava il suo centro nelle contraddizioni degli uomini e del mondo, senza punto scomporsi. Era disposta con il più deciso volere di incontrare persecuzione per la giustizia. Incedeva ammirabilmente nella via della santità, perché operava impensabili conversioni. Trionfava in mezzo ai più duri pericoli e segnava nelle pagine della sua storia tratti di non volgare eroismo. Gli eruditi, i magistrati restavano stupefatti dalla saggezza e superiorità delle sue inaspettate risposte e pubblicamente confessarono di sentire stima e riverenza per un'anima così bella.
5: Padre, ma veramente Teresa andrà a Roma a vedere il Papa?
3: Ma certo, e sarà una vera gioia per lei e per tutti noi.
5: Ma prima, padre, vorrei parlarvi di una cosa.
3: Che cosa? Ma come, non sei contento di dare questa gioia a Teresa dopo tutto quello che ha sofferto?
5: E come potrei non esserlo, padre, ma sarei ancora più felice se se cessasse con le sue penitenze e per la sua salute, padre. Avrei voluto darle la mia carne, sopportare io quei dolori atroci se avessi potuto, ma ormai i miei occhi sono diventati aridi e il mio cuore è cerchiato come le mie mani. Sono invecchiato con le stagioni che mi hanno insegnato a comprendere la vita e ad accettarla. Ho mangiato fede al posto del pane. Amo Teresa più di ogni cosa al mondo, padre, il nostro vanto. La sua bellezza mi fa peccare d'orgoglio, ma mi gratifica. Padre, vi chiedo di far cessare tutto questo. Io non potrei perché so che la mortificherei ancora di più, ma voi sì che potete, padre, se volete il bene di Teresa quanto me.
3: Romualdo, tu sei un uomo saggio e poi sei un padre e un cristiano esemplare. Ma ci sono delle cose che non puoi capire. Sono misteri di Dio. Teresa è la sposa di Dio e con lui si unisce e patisce.
5: Ma padre, non ha già patito troppo? Se continua così, noi perderemo per sempre la sua allegria.
3: Beh, vedrò di persuaderla. Farò di tutto con l'aiuto di Dio.
5: Grazie.
6: Primo, perché? Perché Teresa la si prende, appare come una creatura, direi, apparentemente improvvida. Apparentemente, direi, fuori tempo, fuori tempo. In realtà, più vai innanzi, più ti accorgi che aveva previsto, aveva preparato, aveva offerto anche te una testimonianza del coraggio con cui una donna semplice, che non era stata universitaria, che però ha il coraggio di potersi presentare ai più grandi, compreso il Papa, presentarsi per dire: signori, forse state sbagliando, forse la strada vera da percorrere è un'altra.
2: La strada vera da percorrere è un'altra. Più le parole rintronavano le mie orecchie e una sequenza di immagini bloccate dal tempo tracciavano l'excursus del mio passato. Ero come una vecchia carrozza dissestata dalle impervie utopie che non aveva mai saputo condurre gli effetti. Avvertivo dentro di me che tutta la mia vita era stata a pezzi. Non riuscivo a comprendere perché quel che era vecchio è morto e quel che è nuovo non nasceva.

0: Io, Pio IX, benedico te, Teresa, il vostro santo proposito, il direttore spirituale e le sue opere, e la nascente congregazione.
1: Figlioli, mi raccomando, voi ogni giorno dovete interrogare i vostri cuori, essere convinte della scelta che avete fatto, perché Gesù non ammette tradimento.
2: Pace bene a tutte, pace bene, padre Lodovico.
1: Teresa, ti stavamo aspettando.
2: Scusate il ritardo, ma...
1: Ma così da oggi potrai indossare l'abito di terziaria francescana. Il tuo nome sarà Sorella Maria Luisa.
2: Sono contentissimo, padre. E poi l'incontro col Papa è stata un'emozione troppo forte per me.
1: Ma da oggi bisogna cominciare la nostra missione di fede, il nostro percorso. Teresa, figliole, oggi è un momento molto importante per noi, perché dobbiamo continuare il progetto che Dio ha iniziato in noi. Noi siamo soltanto all'inizio dell'opera, eh?
2: Certamente, padre.
1: Ed ora ti lascio gioire con le tue consorelle, eh? Pace bene, pace bene.
2: Pace bene.
3: Teresa, dai, raccontaci del Santo Padre.
2: Sì, sì, mettetevi a sedere, che vi racconto tutto. Vi racconto tutto. Amiche mie, incontrare il Papa è stato meraviglioso. Ma la cosa più importante è che è andato tutto per il meglio. Abbiamo avuto la sua benedizione. Da adesso la nostra istituzione può finalmente prendere vita. Ma padre Lodovico ha ragione. Adesso dobbiamo impegnarci ancora di più per farla diventare sempre più grande e forte. E perché ci siano tante altre giornate di letizia come questa. Da oggi potremo indossare quest'abito a tutte le ore del giorno. Vedete, sorelle, mettere Dio al primo posto non vuol dire porre l'uomo all'ultimo. In questo momento di grande difficoltà, tendere una mano alla sofferenza è come tenderla alla sofferenza di Gesù. Noi dobbiamo rendere ogni uomo degno del suo creatore. Ci aspetteranno grandi momenti, ma anche grandi difficoltà e grandi sofferenze. Ma in ogni nostro piccolo gesto ci sarà la grandezza di Gesù e della sua verità. Lui disse: la verità ci renderà liberi. Ecco, ricordiamoci sempre questo. E non ci lasciamo mai intimidire dalle ingiurie, ma rimaniamo sempre fiere della nostra missione.
4: Passai la notte prima sbarrendo lo sguardo tra il soffitto di quella stanza d'albergo. Ero imprigionato dalle opinioni. Quel letto era scomodo come la vita. Volsi lo sguardo all'orizzonte di quelle alture e per la prima volta il mio pensiero disperdeva Sartre e cominciai gradualmente a percepire che forse nell'altro, in quegli occhi, si rifletteva il mio mondo, lo stesso infinito, lo stesso mistero. Fu solo allora che si dischiusero in me Papini e Newman. In quell'attimo compresi la coscienza, un angolo nella quale fede e amore si fondono e si confondono. Forse non basta credere a qualcosa, ma voler bene a qualcuno, credere, è troppo.

0: aspettavo.
1: Eccomi qua. Ti porto il saluto delle terziarie.

0: sort of... Is it it? But so near me.
1: Teresa, tu lo sai. Nella morte non c'è sofferenza. È un viaggio dell'anima verso l'eterno. L'uomo vive in un sogno. E quando si addormenta per sempre, che entra nella vita vera, oltre i confini dello spazio e del tempo. E lì un giorno ci rincontreremo tutti. Tutti.
2: Ego, te absolvo. Peccatis tuis. In nomine Patris, Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

guardatevi intorno, bambini. Questo è l'amore. È tutto ciò che possiamo toccare, vedere, odorare. Questo è il sorriso di Dio. È come se l'amore fosse il lavoro al tombolo. Per fare un bel pizzo ci vuole pazienza e dedizione. Ecco, Dio in qualche modo lavora al tombolo. E noi siamo i suoi berlini.

0: Oh, buon Gesù, padre! Padre, mi avevano detto di non alzarmi. Voi fate sempre di testa vostra. Suor Letizia! Suor Letizia, aiutatemi ad alzarmi. Ci siamo noi, padre. Fatica.
1: Così, padre Lodovico Cernese descrisse la sua diletta figlia spirituale. Fu con lei che trovò la forza della sua agognata ed avversata istituzione, l'ordine delle suore francescane immacolatine. Di essa oggi resta la sua missione, divenuta esempio d'amore nel mondo.

figlia mia, con l'orgoglio rimesso, volgo a te il mio perdono. Aver appreso l'accaduto ha ucciso il senso della mia vita. Saperti ferita e sofferente conduce me nell'oblio del rimorso. Il tuo dolore diviene il mio tormento. L'essermi a te nascosto ha inteso coprire il mio vile io, al tuo meraviglioso volto ribelle, specchio della mia vecchiaia logorata, da occasioni perdute con te. Ho privilegiato l'onore all'amore e sostituito il rigore alla saggezza. Ti ho condotto sul sentiero della morte, figlia mia. Perdonami. Abbiamo permesso alla solitudine di

0: imprigionare i nostri affetti per lunghissimo tempo e consentito al destino di impossessarsi dei nostri cuori nell'attesa. Ora, languido, osservo le mie grosse mani ed evoco le vibrazioni del tuo corpicino tra esse quando ti avvolsero per la prima volta. Mi sperdo tra quelle emozioni e continuo ad accrescere speranze. Non trovo adeguate parole se non manifestarmi a te in questo mio manoscritto. In esso troverai i tratti di un padre che avrei preferito essere, ben cosciente dell'esiguità della mia vita. Ad essa chiederei attimi, istanti a te, figlia, modi per riscoprirci assieme sui passi dell'amore. Papà.
1: Dottoressa Gregorini, si sente bene? Che cosa le succede?
2: Niente.
1: Il taxi è giù che l'attende. Allora, buona convalescenza. E non si dimentichi di noi.
2: Grazie per avermi fatto sentire a casa.
1: L'aiuto io, l'accompagno al taxi.
2: Grazie.
1: Dottoressa, penso che dimentichi qualcosa. Questa. Allora torna direttamente a casa.
2: No. Penso che andrò a trovare qualcuno che non vedo da molto tempo.
1: Mi raccomando, si riguardi però. Andiamo.
3: Pace bene.

0: Spero che il soggiorno sia stato di suo gradimento e le siamo stati d'aiuto, dottore.
1: Moltissimo, madre. Il vostro contributo è stato davvero prezioso. Questo viaggio mi ha fatto ritrovare me stesso e spero che mi faccia ritrovare anche qualcosa che da tempo, da troppo tempo avevo smarrito.
2: Teresa fa ritrovare sempre tutto, dottore. Le auguriamo buon viaggio, buona fortuna, tante cose belle.
1: Grazie.
0: Pace bene.
1: Grazie, madre.
0: Pace bene.
1: Grazie, madre.
0: Pace bene.
1: E fu davvero così. Ritrovai ciò che non avevo mai avuto.

Oggi io credo che i giovani soprattutto possano aver bisogno di un esempio come questa donna, cioè un esempio che in qualche modo possa far vedere con i fatti, come fu allora, come fece Teresa Manganiello rispetto a quello che erano le circostanze, le persone che la conoscevano, e quindi giustamente lo stupore dei tempi rispetto ad una ragazza che veniva in qualche modo comandata dall'amore nel suo agire, e questo era talmente chiaro che non poneva dubbi anche a chi la ostacolava nel suo agire. È questo che oggi forse di questo avrebbero bisogno i nostri tempi, no? Di qualcuno talmente chiaro, talmente sereno, talmente poco interessato, talmente poco traviato da quelle che sono sempre delle ragioni a volte economiche o semplicemente di potere o di affermazione, ma che possano guardare con più semplicità l'amore delle cose.

0: serve a immaginare una doppia vita. Una vita solitaria in cui c'è l'esaltazione di questo rapporto amoroso, che è un rapporto perfino fisico e tormentato e non frustrante però, perché Dio non può deludere, Dio non può avere limiti, Dio non può portare con sé i difetti degli uomini. Quindi è un'esaltazione tanto più forte perché non lo si può possedere, perché esiste, è dentro di te, ma tu non potrai averlo, e quindi un tormento notturno. E poi la necessità di compiere azioni e di esprimere nella propria vita una santità anche nel rapporto con gli altri, che diventa espressione d'amore non personale, ma l'amore per i bambini, l'amore per i vecchi, l'amore per le persone deboli, l'amore che è un modo per dimostrare a Cristo la propria bontà e quindi il merito che si può avere nel rapporto con lui.
1: In questo caso uno slogan per la Teresa Manganiello, la santa ribelle, perché mi sembra la sensazione di quando vedi talmente con chiarezza il giusto, quello che andrebbe fatto, che non ci sono regole che ti possono fermare, e di fronte alla bellezza di ciò che senti non puoi che essere santa e a modo tuo ribelle.
0: Non so se Teresa Manganiello si sarebbe rispecchiata in queste mie, come dire, variazioni, però questo è quello che io penso.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre sia lodato, Maria Elena.
0: Maria Elena, da dove viene?
1: Io vengo da Foggia e questa è la mia 8ª volta a Medjugorje, la 7ª volta al festival.
0: Quindi 7ª volta al festival?
1: Sì, sì.
0: 7 volte è stata qua?
1: Sì.
0: Allora che sensazione prova di stare qua in questo momento quando è questa grande festa?
1: Io quando ho scoperto per la prima volta il festival c'è stato un vero e proprio innamoramento e infatti ci torno ogni volta che posso perché mi dà proprio quel senso di connessione profonda con tutto il resto del mondo credente ma con l'uno, col creatore, con quello che ci ha donato tutto questo e quindi provo un senso di pace interiore, di gioia profonda che mi dà sempre questo posto. Qualsiasi problema io arrivi qua, quando vado via da Medjugorje, quando vivo in Medjugorje, vengo pervasa dalla pace ed è un dono meraviglioso.
0: Posso dire così, poco fa ho parlato con alcuni ragazzi, sì. Comunque dicono ci sono molte feste, molti modi di festeggiare tra i ragazzi giovani, la maggior parte di queste feste ti fanno sentire molto svuotato dopo, quindi ci vuole tempo per riprenderti, per... Invece questa festa ti riempie, quindi sì. Vieni

0: più pieno quando
1: questa festa ti riempie. Anche il ballare per il Signore, il cantare per il Signore è diverso, perché è qualcosa che, come dicevo prima, ti mette in connessione profonda e ti fa diventare una persona migliore, e quindi è quel divertimento che è crescita interiore importante e fondamentale per te e per le persone con le quali sei in relazione. Ed è bellissimo, perché poi questo dono te lo riporti a casa e ti nutre per tanto tanto altro tempo ancora, finché non torni poi perché devi fare il rifornimento.
0: Questo caldo caldissimo qua a Medjugorje, vedo i ragazzi dietro che stanno riempiendo le bottiglie di acqua.
1: Sì.
0: Mi viene in mente proprio questa domanda: cosa dice per lei? Tema di questo festival è proprio ad fonte,
1: sì,
0: alla sorgente.
1: Tornare alla sorgente è come tornare all'origine, quindi a trovare il senso della tua fede, il senso di quello che è la tua vita, di dove stai andando, che direzione vuoi prendere. Quindi andare alla fonte significa proprio questo, andare al succo, al significato profondo, al senso che ti guida nel tuo cammino, nel tuo percorso di vita.
0: I messaggi della Madonna sono molto semplici, non c'è niente di nuovo che noi già non sappiamo, però purtroppo essere umano ha un po' lasciato a parte queste cose importanti. Come noi chiamiamo cinque sassi questa spiritualità di Medjugorje, uno di questi cinque pilastri di spiritualità medjugorjana è Eucaristia, forse anche più importante. Cosa è per lei Eucaristia?
1: L'Eucaristia è proprio il massimo della connessione, perché stare con Dio è diventare un tutt'uno con Dio, un far parte, un sentirlo dentro, e sentire quando qualcosa ce l'hai dentro, fa parte di te e non può essere scissa da te. E l'Eucaristia ti rinnova sempre questo patto, questo accordo, questo impegno col Signore, e ti dà anche questo senso di protezione profonda, che tanto qualsiasi cosa succede, qualsiasi male si potrà battere contro, non è nulla da temere, perché c'è Lui.
0: Lei crede che la Madonna più di 40 anni si presenta in questo posto?
1: Sì, io credo che la Madonna, essendo il nostro mediatore, la persona che ci avvicina in assoluto di più a Dio, trova mille modi per manifestarsi, e Medjugorje è uno di questi modi. Qui c'è un varco, c'è una connessione con quest'altra dimensione che è un dono per l'umanità, e quindi dobbiamo custodirlo gelosamente questo posto e tutto quello che gira intorno a questo luogo.
0: Allora, se noi guardiamo questi fenomeni che ci sono stati, la Madonna sempre ci segue dalla tutta la storia della Chiesa, e la Madonna ci sta vicino. Però la differenza di altri luoghi dove si è presentata in questo modo è il numero di volte, quante volte è venuta. Ma se Dio permette questa cosa in questi tempi particolari, secondo lei quale motivo potrebbe essere?
1: Il motivo è che Dio non vuole che l'umanità si allontani da Lui, perché è un periodo in cui ci sono tante campane, ci sono mille possibilità e anche un'infinità di modi per perdersi. Quindi la Madonna, il messaggio cristiano, qualsiasi strada trova per arrivare, diventa efficace, perché Dio ama l'umanità e non vuole che l'umanità si allontani da Lui. E la Madonna ci porta a Lui, ci porta a Dio, e quindi si manifesta in tutti i modi che possono essere utili affinché l'umanità resti vicina a Dio.
0: Vivere la santità in questi tempi è possibile o una cosa per gli altri tempi?
1: È possibile per tutti, è possibile nella semplicità, è possibile nella quotidianità. Il concetto di santità è un concetto che va oltre il tempo, va oltre lo spazio. È una questione di scelte continue, quotidiane, e tutti possiamo diventare santi. Non ci vuole una dote particolare, ci vuole una grandissima disciplina, impegno e un enorme amore che ti fa scegliere Dio anziché tutti i richiami del mondo.
0: Ecco un messaggio per i ragazzi che questa volta non hanno potuto venire forse a Medjugorje o non conoscono questo luogo.
1: Il messaggio è un invito di trovare almeno una volta nella vita il tempo per venire qua, per respirare questa atmosfera, perché è difficile da spiegare. Sono quelle cose che bisogna viverle, bisogna sentirsele addosso, sul proprio corpo. E così l'anima risuona in un modo così particolare che è inspiegabile, non trovo le parole. Quindi venite a Medjugorje, venite al festival, perché è un'esperienza meravigliosa e di crescita per tutti.

0: Prima di presentarvi però il dottor Messi, vi do alcune informazioni su quello che sarà il prossimo palinsesto della trasmissione che, come sapete, è In Salute ed è una trasmissione che si occupa, come dice il titolo stesso, delle problematiche inerenti alla salute in senso lato, sia problemi strettamente medici, sia problemi invece medici ed etici connaturati alla professione difficilissima di medico. Per poi espanderci anche nell'universo di quelle cose che sono di dominio pubblico e che spesso sono proprio quelle che interessano più i pazienti, cioè i problemi connessi alla professione e alle malattie sulle quali i pazienti o gli ascoltatori possono porre dei quesiti e delle domande in diretta ai partecipanti alla trasmissione. In particolare al dottor Messi riserveremo 3 puntate nei venerdì seguenti, e a partire dalla prossima, nell'ultima parte della trasmissione, sarà possibile fare delle domande specifiche inerenti ai temi trattati dalla professione stessa. E penso che gli argomenti siano di grandissimo interesse perché sono oltretutto una realtà sociale importante, perché il dottor Messi spazierà dall'odontostomatologia all'ortodonzia, ai problemi occluso-posturali di cui tanto si parla, all'implantologia che ormai è diventata una pratica corrente, fino ad una branca molto più difficile da praticarsi, anche molto più complessa, che poi oltretutto è una delle specializzazioni del dottor Messi ed è quella nella quale lui si esprime, penso, non meglio, ma in maniera più completa, perché la esercita a 360 gradi, che è la chirurgia maxillofacciale. Con tutti poi i problemi che questo comporta, con la interdisciplinarità dei colleghi che devono prendere parte al trattamento dei pazienti complessi, e di questo mano a mano ne parleremo. Adesso però qualche cosa la dobbiamo dire a proposito del dottor Messi, perché così entriamo subito nel vivo della trasmissione. Il dottor Messi è laureato in medicina e chirurgia, è specializzato in odontostomatologia, è specializzato in chirurgia maxillofacciale, ha un riconoscimento molto importante che è il seguente, cioè il Fellow of European Board of Oromaxillofacial Surgery, che direi che è un po' come la medaglia d'oro in questa specialità così difficile, e presta servizio presso la divisione di chirurgia maxillofacciale dell'ospedale regionale di Ancona, il vecchio Umberto I, dico
1: Sì,
0: bene Marco?
1: certamente.
0: E il ruolo è di dirigente medico. E come vi dicevo, il dottor Messi, oltre che essere un professionista di grande spessore, è anche un carissimo amico e mi onoro di poterlo annoverare fra i miei amici e spero che lui
1: Beh,
0: ricambi
1: l'onore è tutto mio.
0: l'amicizia,
1: L'onore è tutto mio.
0: grazie. E con Marco abbiamo pensato di affrontare questi problemi nella maniera seguente. Questa sera sarà dedicata ad una presentazione in generale di quello che può essere trattato più in dettaglio nelle trasmissioni seguenti e quindi cominceremo con formulare al dottor Messi alcune domande che io penso sia bene formulare innanzitutto nella branca che ti è più congeniale,
1: Certo,
0: Marco, cioè la chirurgia.

0: maxillofaciale, anche perché questa branca così difficile e complessa, spesso i nostri pazienti, e penso anche qualche ascoltatore, non si renda neanche bene conto di che cosa possa essere la chirurgia maxillofaciale. Quindi se ci spieghi dall'alto della tua esperienza che cos'è la chirurgia maxillofaciale, di cosa si occupa il chirurgo maxillofaciale, cosa può fare e dove può arrivare. Grazie.
1: Beh, io ringrazio l'amico Oliviero della presentazione, sicuramente molto entusiasmante, lo ringrazio di cuore. E mi onoro della sua conoscenza anch'io. La chirurgia maxillofacciale è una branca chirurgica relativamente giovane, perché possiamo risalire alla nascita della chirurgia maxillofacciale come tale con la prima guerra mondiale, e poi si è sviluppata ancora meglio la seconda guerra mondiale. Perché in occasione di questi eventi catastrofici? Perché questa branca, occupandosi principalmente di tutte le patologie del distretto cervico-facciale, in questi funesti periodi di guerra, con ferite, soldati con ferite deturpanti del viso, con fratture, ha determinato la nascita di questo tipo, di questa nuova branca della chirurgia maxillofaciale, che fondamentalmente è stata permessa dalla commistione di altre branche chirurgiche, l'otorinolaringoiatria, la chirurgia plastica. Però la connotazione che ha avuto la chirurgia maxillofacciale era prettamente focalizzata su quello che inizialmente, perlomeno, ecco, sto parlando degli albori, su quelle che potevano essere gravi fratture da arma da fuoco e da esplosione. Per cui è cresciuta questa branca che si occupava sia della parte ortopedica vera e propria, cioè delle ossa della faccia, ma anche di tutto quello che ne veniva e che ne conseguiva, quindi anche tutte quante le ferite difficili, le grosse ricostruzioni del volto. Logicamente poi negli anni questo tipo di chirurgia si è evoluta e si è anche raffinata, per certo senso, quindi ha acquisito maggiormente quello che erano gli aspetti, diciamo anche così, estetici, quindi lo sviluppo della cura delle malformazioni facciali, dal bambino, anzi direi anche dal neonato a volte, perché operiamo anche le gravi malformazioni facciali in età pediatrica, fino alle malformazioni facciali dell'adulto, quindi un eccesso o diminuzione dello sviluppo dello scheletro facciale vengono operate dalla chirurgia maxillofacciale. Questo è il campo delle malformazioni, estremamente vasto, logicamente, che poi potremo sicuramente sviscerare, approfondire, esatto,
0: nelle successive trasmissioni,
1: esatto, in maniera più specifica. Rimanendo, ecco, nelle altre branche, nelle altre, diciamo, le patologie che si occupa la chirurgia maxillofacciale, c'è logicamente la traumatologia, perché la traumatologia è la branca che noi trattiamo, che sicuramente ha un impatto sociale estremamente importante. Basti pensare agli incidenti del sabato sera, dei giovani, dei ragazzi, che purtroppo inevitabilmente vanno incontro a dei traumi facciali e quindi necessitano del nostro trattamento.
0: Questo è un campo estremamente importante, perché purtroppo ormai gli incidenti del sabato sera sono una realtà terrificante.
1: Sì, esatto.
0: E proprio a questi io penso dedicheremo immediatamente dopo a questa risposta un piccolo spazio della trasmissione, perché vale assolutamente la pena approfondirlo, e possibilmente, se ci potrei dare anche qualche consiglio, qualche indirizzo su come questi ragazzi possano eventualmente limitare i danni una volta che l'incidente sia avvenuto, e riferirsi a quali strutture e in che modo. Perché purtroppo le realtà che ci si presentano sono veramente, gravi.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329.

9 55 33 241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Riprendiamo la nostra chiacchierata che si è rivelata sinceramente molto più di una chiacchierata fra amici perché i problemi, i concetti e anche le possibili soluzioni che sono emerse direi che sono stati veramente tanti e tutti di alto livello. Bene, allora uno dei problemi centrali della nuova chirurgia, o meglio una delle opportunità oggi più appetibile e importante della nuova chirurgia è la possibilità di confrontarsi fra le varie branche specialistiche, tutte di altissima specializzazione. Il distretto craniocefalico è per sua definizione la parte più nobile di tutto l'organismo e quindi il chirurgo maxillofacciale che lavora proprio su questi tessuti duri e molli
1: Un po'
0: e gioco
1: immenso.
0: forza è che si interfacci. Allora, se ci puoi dire, sempre dall'alto della tua esperienza, i rapporti che possono esistere fra le varie specializzazioni che si occupano di questo importante distretto.
1: Ma io direi che il gol vincente è dato dalla interdisciplinarietà. Non si può nel 2013 non parlare di equipe. Il concetto di equip è alla base di qualsiasi evoluzione in qualsiasi campo e anche quindi nel campo della chirurgia. Un'equip che si avvale quindi di esperienze diverse che vengono unite per raggiungere lo scopo principale che è logicamente il benessere e la cura del paziente. Questo cosa vuol dire in pratica? In pratica vuol dire che in un distretto craniofacciale, come diceva appunto poc'anzi l'amico Oliviero, è una zona di confine fra il chirurgo maxillofacciale, il neurochirurgo, il chirurgo plastico, l'otorinolingoiatria. Nel mondo anglosassone forse hanno semplificato un pochettino di più, perché nel mondo anglosassone parlano di chirurgia cervicofacciale e mi sembra un concetto molto più giusto forse qua che abbiamo spezzettato forse un po' troppo queste specialità. Però per fortuna abbiamo anche uno spirito di aggregazione e quindi questo ci permette di poter lavorare correttamente in un grosso spirito di collaborazione fra queste varie branche chirurgiche. E ritengo che sia fondamentale, ritengo sia fondamentale per poter affinare anche le varie tecniche chirurgiche che di per sé sono sempre più complesse perché ogni giorno che noi lavoriamo si affina la tecnica, ma si affina la tecnica anche in rapporto all'evoluzione della tecnologia. Non più tardi di 10 anni fa non sapevamo neanche che cos'era una chirurgia robotica. Ora invece oggi tramite un robot riusciamo ad andare ad intervenire chirurgicamente in zone estremamente complesse, ad esempio la rinofaringe. Per cui diciamo che c'è stato uno sconvolgimento nell'ultimo decennio, nell'ultimo ventennio rispetto a quello che è la tecnica chirurgica di base. Fino a 10 anni fa non si facevano lembi rivascolarizzati per ricostruire la faccia. Che cosa intendo per dire questo? Che quando c'è un grosso tumore e deve essere asportato una grossa parte del nostro viso, questa può essere ricostruita con osso, muscolo, cute prelevato dalla coscia o dalla gamba e rianastomizzati i vasi e i nervi. Quindi permette di poter usufruire con tecniche estremamente complesse, sì, ma ormai di uso comune,
0: Collaudate.
1: collaudate, quello di poter avere una ricostruzione che possa, questo è il concetto molto importante che più volte ho cercato di focalizzare, li possa dare la funzione e l'estetica al paziente per una propria dignità di essere umano.

0: Benissimo Marco, penso che oltre a essere molto competente sei anche capace di rendere semplici cose difficili e questo penso che sia quello che vogliono i
1: Ok,
0: nostri
1: grazie.
0: ascoltatori. E ci stiamo avvicinando all'ultimo step della trasmissione e naturalmente, cari amici, quando ci siamo incontrati Marco ed io fuori abbiamo parlato di come condurre la cosa. E mi pare che stia scivolando tutto in maniera molto dolce e lineare, questo perché quando le cose si sanno poi è anche facile parlarne. Allora, sempre ripensando a quello che ci siamo detti, hai parlato di due cose molto importanti in questo ultimo capitolo della trasmissione. Uno, le nuove frontiere della medicina e della chirurgia, cioè in che cosa ci si può aiutare, ad esempio, la robotica. E l'altra invece è una branca relativamente nuova, ma della quale ci eravamo riproposti di parlare, cioè della possibilità di impiantare nel distretto cranio-facciale strutture, in particolare elementi dentari, dove ad esempio osso non ce n'è. E ti faccio una domanda provocatoria che penso che possa interessare ai telespettatori. Fra le altre cose ho anche sentito parlare di osso di banca. Se ci puoi dire che cos'è, ho sentito parlare di prelievi di osso presi dal bacino o dalla parte posteriore del capo, questo per poter ripristinare i volumi ossei che sono andati persi o per incidenti o per
1: Esatto.
0: atrofie, ad esempio per estrazioni fatte più o meno bene, ma comunque che nel tempo portano all'atrofia delle creste ossee. Ecco, se ci puoi parlare di queste cose, per
1: Certamente.
0: cortesia.
1: Ho accennato su quello che è il tempo attuale, ma proiettato nel futuro, come nel campo della robotica o della microchirurgia. Ma anche nel campo dell'odontoiatria, delle chirurgie orali, sono fatti dei passi in avanti mostruosi. Ma stiamo parlando degli ultimi 10 anni, degli ultimi 20 anni. Ma si sono fatti passi avanti in questo campo anche per le mutate esigenze del paziente.
0: Certo.
1: Perché adesso, giustamente, pazienti, sia giovani che non più giovani, hanno il bisogno, la necessità di rapportarsi e quindi avere un bel sorriso, avere la possibilità di poter masticare correttamente, anche laddove non esistono le condizioni fisiologiche e strutturali che possono permettere una cosa del genere. Che cosa intendo per questo? Che molto spesso sia per traumi che per riassorbimenti, diciamo così, da vecchiaia, l'osso fisiologicamente si riassorbe, perde la sua struttura, quindi noi dovremmo andare a costruire qualcosa dove non avremo il substrato per delle fondamenta. Quindi il nostro compito principalmente qual è? Creare prima di tutto le fondamenta per poi costruire le nostre case, i nostri palazzi. Le fondamenta che cosa sono? Sono date dall'osso. Molto spesso laddove l'osso non c'è, noi dobbiamo ricostituirlo. E per ricostituire l'osso sui mascellari, sia sulla mandibola che sulla mascella superiore, dobbiamo affidarci a delle sostanze. Queste sostanze entriamo in un campo molto complesso, ma per farlo in maniera molto semplice, ci sono sostanze che derivano dal nostro corpo, quindi un osso autologo, che può essere prelevato da diverse parti del nostro organismo, oppure osso, come diceva appunto l'amico Oliviero, di banca, che è da donatore e che tutto sommato funziona, per mia esperienza, molto bene, oppure altre sostanze che prevengono la formazione e favoriscono la formazione dell'osso. Sulla base di questo osso poi si possono mettere degli impianti, poi poter ricostruire per avere poi una riabilitazione protesica adeguata per ciò che riguarda una funzione e un'estetica corretta. Io penso che sia questo.
0: Penso che tu stia dando tante speranze ai nostri ascoltatori e una domanda prima di chiudere la trasmissione. Ricordo ai telespettatori che Maria Vision ormai trasmette su gran parte del territorio nazionale, in particolare per le Marche, il canale 630. Dicevo Marco, una ultima domanda a rifinitura di questa interessantissima discussione, ma questi denti che vengono, fra virgolette, impiantati poi, sono sicuri? i nostri pazienti.

0: che aspettative possono avere?
1: Questo adesso l'amico Oliviero mi sta facendo questa domanda, ma lui la conosce perfettamente perché è un validissimo cultore della materia. Per ciò che riguarda la mia esperienza, sicuramente posso dire che ormai l'implantologia è una metodica assolutamente testata sotto tutti i punti di vista. La riuscita di una implantologia correttamente eseguita, diciamo che le percentuali sono intorno al 90-95%, a volte anche di più. E penso che tu possa essere d'accordo, insomma, questi sono studi fatti in tutto il mondo. Logicamente a questo però deve essere abbinata, logicamente, una corretta protesizzazione, perché tutto il sistema purtroppo stomatognatico è fatto da ossa, muscoli, articolazioni che debbono necessariamente lavorare in un sinergismo corretto e quindi tutte le componenti debbono essere correttamente eseguite, altrimenti tutto il castello di carta può cadere.
0: Bene, bene. Bene, direi che allora il compito che ci eravamo prefissati è stato giustamente svolto. Abbiamo fatto una panoramica importante su una branca così difficile e complessa quale la chirurgia maxillofacciale. Abbiamo accennato alla chirurgia tumorale, abbiamo accennato ai problemi connessi all'implantologia. Abbiamo fatto un importante discorso sulla traumatologia del distretto craniocefalico, per intenderci della faccia e del cranio. E abbiamo dato anche non abbiamo, soprattutto il dottor Messi ha dato consigli utili ai nostri ragazzi. L'appuntamento è per il prossimo venerdì, ci rivedremo con il dottor Messi e parleremo in maniera molto approfondita e dettagliata di alcuni problemi scottanti che riguardano la salute e riproponendoci anche di proiettare diapositive e possibilmente brevi filmati relativamente a quello che abbiamo detto e che diremo. Un carissimo saluto a tutti i nostri telespettatori
1: Buonasera a
0: da
1: tutti.
0: parte del dottor Messi, che
1: Buonasera a tutti.
0: ringraziamo sentitamente per aver preso parte alla trasmissione, e mio
1: Ringrazio voi per
0: personale.
1: la cordiale ospitalità. Buonasera.
0: Grazie a te. Buona serata a tutti.
2: Ernesto Olivero, sposato, 3 figli, 7 nipoti. 8 nipoti, una testimonianza bellissima di quel laicato cattolico che opera seguendo gli insegnamenti del Vangelo. Lei, Ernesto, ha 24 anni, a soli 24 anni, fonda il SERMIGA Torino, Servizio Missionario Giovani. Un arsenale militare diviene arsenale di pace. Allora già un esempio di come dal male possiamo trarre il bene, come è possibile ancora oggi essere costruttori di pace.
3: Guardi, in un modo molto semplice, se nel buio qualcuno accende un fiammifero, cosa capita? Che quel fiammifero fa un po' di luce. E quindi questo piccolo esempio che farà sorridere, che fa sorridere anche me, è la chiave di tutto. Il bene annulla il male. Invece di lamentarci e indicare il male, ecco, se proviamo a diventare noi un po' di bene e magari coinvolgiamo un amico, un'altra amica, eccetera. Io non avrei mai immaginato che da quando abbiamo cominciato, quando avevamo forse meno di 20 anni ancora, perché quando ho fondato il SERMIG non immaginavo mai più, non è che abbiamo fatto un atto notarile. Dopo un po' di anni ci siamo chiesti, ma quando è che siamo nati? Allora ci siamo dati una data presso poco, 14 maggio del 64, ma credo fosse qualche anno prima. Nessuno di noi avrebbe immaginato che avremmo coinvolto tanta gente. Un passo dopo passo, se il passo incrocia la fedeltà, poi può anche fare dei lunghi passi.
2: Predicate il Vangelo e se necessario usate le parole. San Francesco d'Assisi, quanto questo è vero nella sua esperienza di vita e nella sua missione.
3: Ma la parola può a volte essere anche il silenzio, perché nel silenzio tu puoi avere un atteggiamento, nel silenzio puoi dimostrare che dissenti. Poi, se tu sei testimone, ogni parola è una pietra.
2: che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi. È questo l'interrogativo al cuore della Laudato Si, l'enciclica che il Santo Padre dedica alla cura della casa comune, ma è anche il cuore di una lettera bellissima che lei ha scritto ai giovani qualche tempo fa. E allora ci troviamo al Centro Giovanni Paolo II, che è la capitale spirituale dei giovani d'Europa. Quale messaggio per i giovani?
3: L'odio non ci deve fermare. La chiave dell'amore può essere l'inizio di un mondo nuovo, ma l'amore che non è un sorriso, l'amore che è la sintesi del messaggio di Gesù, che il vivente dice che l'amore è attraverso dei viventi che si può vivere, il vivente carcerato, il vivente ammalato, il vivente straniero. Allora, se noi in quei volti vediamo Gesù e ci impastiamo, allora veramente un nuovo mondo è possibile.
2: E c'è un libro molto bello che io ho qua, scritto dal cardinale Angelo Comastri, che è stato tanti anni vescovo anche nella nostra città mariana. Mi sono innamorato di Dio. È una storia, la sua storia. Il cardinal Comastri le dedica questo libro. Come è possibile, Ernesto, innamorarsi di Dio con un no deciso a quei mercanti di morte e di false certezze che abbiamo, incontriamo nella nostra vita?
3: Perché soltanto Gesù ha parole di vita eterna, soltanto Gesù ha parole di concordia, ha parole di pazienza, di non giudicare. E quindi io, quando ho capito questa sintesi, veramente mi sono ritrovato a essere innamorato di Dio.
2: Allora, il 7 ottobre a Palazzo Lascaris a Torino la Regione Piemonte le ha conferito il sigillo al SERMIG, servizio appunto che opera non soltanto nella Torino, in questo monastero metropolitano, ma in tutto il mondo, in Giordania, in Brasile. Qual è il futuro di questo sogno secondo, ecco, il fondatore Ernesto?
3: E nelle mani di Dio. Se i miei amici continueranno a essere innamorati di Dio, continueranno a desiderare di essere semplici cristiani da 24 ore su 24, il futuro è in ogni momento.
2: Lei ha avuto la gioia di essere amico personale di Madre Teresa di Calcutta, di cui anche il nostro cardinal Comastri si ritiene figlio spirituale. Un ricordo di questa piccola matita nelle mani di Dio.
3: Mi ha incoraggiato a continuare a essere buono. Mi ha incoraggiato a essere amico di Gesù e mi ha anche scritto una lettera dove lei mi dice che Gesù è contento di tutti gli sforzi che stiamo facendo.

Cari amici che ci state vedendo e ascoltando, un cordiale benvenuto a questo incontro che è il primo di una piccola serie di incontri che portano come titolo La fede nella letteratura. Per essere più precisi, la fede nella letteratura francese, perché noi cercheremo di indagare come autori di lingua francese hanno configurato, hanno indagato anche loro e sviluppato il tema della fede nelle loro opere. Non seguiremo un criterio cronologico, tanto è vero che il primo autore che conosceremo oggi è sulla scala dei secoli della storia della letteratura francese, abbastanza recente perché ha scritto la maggior parte delle sue opere nei primi anni del secolo scorso, è Charles Péguy. Charles Péguy, ricordo qualche mese fa c'è stato su di lui, sulla sua opera, un convegno a Lecco dove ha partecipato un filosofo francese che è un acuto conoscitore di questo nostro autore, poeta, pubblicista, giornalista, filosofo Alain Franquelcot, pronuncio il nome alla francese anche se il nome è di origine diversa, il quale ha esordito dicendo che Péguy ancora non è del tutto ben conosciuto in Francia, e se non lo è in Francia, figuriamoci in Italia. Io posso portare a questo punto, a questo riguardo, una testimonianza personale. Quando studiavo alla facoltà di lingue all'università, nel testo di letteratura che ci era stato consigliato, lo spazio riservato a Péguy era di 16 o 18, mi pare 16 righe, nelle quali si diceva che Péguy sì, era stato un poeta capace di creare delle immagini molto belle, si era molto occupato del tema della speranza cristiana, ovviamente, però era di una ripetitività a volte ossessiva, veniva liquidato così. A un certo punto, molti anni dopo, quando stavo parlando con i ragazzi, i miei studenti del liceo di Osimo, degli autori francesi dei primi decenni del XX secolo, stavamo trattando di Anatole France, di Martin Dugard, cioè autori che erano caratterizzati rispetto alla fede, da una incredulità, da un agnosticismo, qualcuno anche capaci di critica violenta a tutto quello che riguardava il cattolicesimo e la sua manifestazione nel mondo. E mi sono chiesto, ma insomma, i cattolici come hanno reagito a questo attacco concentrico forte dei primi anni che si era verificato negli anni cosiddetti della Belle Époque, che precedono immediatamente la prima guerra mondiale. Mi veniva in mente Paul Claudel, a ridosso di Paul Claudel Georges Bernanos, però entrambi erano portatori di un cristianesimo tormentato che, diciamo, parlava molto di sacrificio, di rinuncia, finché la memoria ha avuto un guizzo e mi è tornato in mente appunto quello della speranza, cioè quello della speranza, Charles Péguy. Sono andato a vederlo, è stata una scoperta per me e da quel momento ha fatto sempre parte grossa nello svolgimento del programma di quinto anno. Charles Péguy, vogliamo collocarlo nel suo tempo molto rapidamente, lui è vissuto 41 anni, dal 1873 al 1914, è morto nei primi mesi della Grande Guerra sul fronte della Marna. Famiglia molto povera, perde il padre quando aveva appena 3 anni, viene allevato dalla madre e dalla nonna, entrambe impagliatrici di sedie, in un cristianesimo molto severo, molto rigido. Grazie alle sue doti intellettuali, grazie alle borse di studio che di conseguenza gli vengono assegnate, può fare gli studi liceali a Orléans e poi gli studi universitari a Parigi. Qui a Parigi entra nel gruppo degli intellettuali che sostenevano e propugnavano il movimento socialista all'epoca in Francia. Non è che si allontani dal cristianesimo Péguy, non se n'è mai
allontanato. Diciamo che l'aveva messo, per usare un linguaggio che non è propriamente cristiano, diciamo, l'aveva messo un po' in sonno, preso com'era dall'entusiasmo per gli ideali di libertà, di giustizia, di fratellanza che venivano predicati dal socialismo, che per lui era una mistica. Ecco quello che ci fa dire che Peguy visse il socialismo alla sua maniera, a modo suo. Quando si accorse che questa sua mistica diventava politica, che i suoi compagni di strada avevano, come dire, seguivano le logiche di un partito politico, e la logica di un partito politico è quella di conquistare il potere, ma vediamo il bicchiere mezzo pieno, conquistare il potere magari proprio per realizzare i propri programmi che si ritengono più giusti di quelli degli altri. Ma quando si accorse di questo e vide che fatalmente, come succede in politica, bisognava scendere comunque a dei compromessi, abbandonò il socialismo. Si rituffò nel suo entusiasmo cristiano, grazie anche alla riscoperta del personaggio di Giovanna d'Arco, ma anche il cristianesimo lo visse a modo suo. Peguy non frequentava i sacramenti, Peguy non battezzò i suoi figli, Peguy non credeva all'inferno, non era il primo e non sarà l'ultimo. Contemporaneo a Peguy c'era un poeta provenzale di nome Francis Jammes, il quale scrisse una curiosa ma bellissima preghiera per andare in paradiso con gli asini, con tutti gli asini. Si raffigurava in una strada polverosa con tutti gli asini dietro a lui, che alzavano un gran polverone, tutti incamminati verso il paradiso, l'asino come simbolo di umiltà e di mansuetudine. Perché non c'è inferno? Car il n'y a pas d'enfer, ha scritto, au pays du bon Dieu, nel paese del buon Dio. Ma al di là di tutto questo, io credo che ci siano state nel XX secolo poche voci così sinceramente cristiane, profondamente cristiane, entusiasticamente cristiane, come quella di Charles Peguy. Ora noi leggeremo fra poco alcuni brani di Peguy tratti da sue opere, e quasi tutte pubblicate nei Cahiers de la Quinzaine, i quaderni quindicinali, che erano quaderni dei quali Peguy era direttore, redattore capo, firma principale e anche editore, morti con lui appunto nel 1914. Il primo brano che leggeremo sarà tratto da L'addio alla Mosa di Giovanna d'Arco, che abbandona la casa per andare a seguire la missione che le voci che sentiva le hanno dettato. Poi leggeremo due brani e commenteremo due brani dal Portico del Mistero della Seconda Virtù. Parliamo delle virtù teologali, fede, speranza e carità. La seconda è la speranza, appunto quella che fu compagna di tutta la poesia, di tutta l'opera di Charles Peguy.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Sono Matteo Trotta, vengo da Mattinata, provincia di Foggia, Italia.
0: Matteo, qua a Medjugorje è già stato prima?
1: No, questa è la prima volta che
0: prima volta a Medjugorje. Allora, facciamo così. Quali sono le sue aspettative? Cosa aspetta di questa esperienza? Quando finisce questo festival, cosa pensa di ricevere qua?
1: Che il Signore illumini il mio cammino, mi dà la giusta direzione per la vita.
0: Ecco, tema di questo festival è andiamo alla sorgente. Cosa la viene in mente quando si parla della sorgente?
1: La sorgente è come l'acqua, uno che va cercando l'acqua per bere, per dissetarsi. Allora uno viene qui per avvicinarsi sempre di più al Signore, per trovare la fede in sé.
0: Ecco, lei qui ha visto tante persone, tanti ragazzi giovani con il rosario in mano che pregano. Questo è difficile vedere nelle varie città europee, è vero?
1: Sì.
0: Ma secondo te, secondo lei, è possibile applicare questo nella vita quotidiana quando si torna, in qualche maniera? Non così come qua, però...
1: Sì, se uno ci crede e vuole, è possibile.
0: Eucaristia, Santa Messa. Lei ci va a Santa Messa?
1: Sì, non sempre, però quando c'ho tempo vado.
0: Ha sentito mai che la Madonna Medjugorje ha detto che proprio questa è una delle cose più importanti, se non proprio più importante, andare a Santa Messa?
1: Sì.
0: Quando torna a casa proverà forse anche di vivere più questa cosa?
1: Eh sì, di avvicinarmi sempre di più al Signore.
0: Ecco, se ha qualche messaggio per i ragazzi che non sono mai stati qua, cosa li può dire?
1: È una bella esperienza e stando proprio sul posto vi accorgete la vicinanza al Signore.
0: Io la ringrazio, buon festival.
1: Grazie.

0: Ecco, la prima lettura, come ho già preannunciato, è tratta dal poema Jeanne d'Arc, pubblicato da Peguy negli ultimi anni del XIX secolo, mi pare nel 1897, e racconta la chiamata di Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco era una ragazzina, possiamo dire, di 16 anni, quando cominciò a sentire delle voci, ed erano le voci di due sante, Santa Caterina e Santa Margherita, che parlavano a nome di Dio e chiamavano Giovanna a una grande impresa: vai dal re e chiedigli un esercito per liberare la città di Orléans assediata dagli inglesi. In quel periodo siamo in una fase molto acuta della guerra dei 100 anni. Gli inglesi hanno invaso da decenni e decenni la Francia, stanno quasi, sembra che stiano ormai per mettere la parola fine a questa lunga contesa. Quindi Giovanna d'Arco sente questa voce e le dice di andare dal re. Il miracolo forse sta proprio qui, cioè nel fatto che il re, trovatosi di fronte a Giovanna d'Arco, per quanto accompagnata da alcuni signori del territorio dove lei viveva, Giovanna d'Arco, Don Rémy, nella regione della Lorena, ai quali aveva parlato per primi, l'accompagnarono dal re. Il re si lasciò convincere a dare un esercito a Giovanna d'Arco per la liberazione di Orléans. Ora noi cogliamo Giovanna d'Arco con questa lettura nel momento proprio della partenza, quando ha deciso di ascoltare le voci, di partire, quindi il momento della paura dell'ignoto che l'aspetta e anche il rimpianto per quello che per quello che lascia. La lettura verrà fatta da Ida Angelici. Ida Angelici compone versi, dipinge, recita, suona, ma al di là di tutto questo, la cosa più importante è che è stata una mia ex alunna, lo dico per me, sottolineando come qualche volta anche agli insegnanti capiti di dare un contributo per la riuscita di un buon prodotto, ecco, diciamo così. Quindi ascoltiamola con attenzione, perché anche il suo modo di leggere merita appunto attenzione.
1: Addio, mosa placida e dolce della mia infanzia, che continua a scorrere lenta su questi prati. Mosa, addio. È già cominciata la mia partenza verso paesi nuovi dove tu non ci sarai. Ecco, andrò attraverso nuove terre, farò battaglie e passerò di là ad altri fiumi. Vado là dove nuovi compiti m'attendono. Là dove a nuovi doveri una voce mi chiama. E per tutto quel tempo, mosa dolce e ignara, scorrerai come sempre passerai in questa valle di gioia d'erba rigogliosa. O mosa eterna, quanto ti ho amata! Quando tornerò qui a filar di nuovo la lana, quando rivedrò le tue acque accanto alla nostra casa, quando ci rivedremo e poi ci rivedremo. Mosa che amo ancora, mia mosa che amo, casa di mio padre dove ho filato la lana, dove nelle lunghe sere d'inverno, accanto al fuoco, ascoltavo le canzoni della vecchia Lorena. Ecco, è il tempo che io vi dica addio. Tutte le sere, ospite in altre case, udrò canzoni che mi saranno ignote. Tutte le sere, dopo un'altra battaglia, entrerò in case che mi saranno ignote. Casa di roccia, ove quelli che da sempre amo, scoperta la mia partenza e anche la mia menzogna, disperati e lacrime per la mia colpa, pregheranno in ginocchio attorno al focolare e il fuoco sarà spento e le ceneri fredde. Quando potrò la sera filare ancora la lana, seduta accanto al fuoco, cullata dai vecchi canti? Quando potrò dormire dopo aver pregato nella casa sicura e serena perché in pace con Dio? Quando ci rivedremo? Ma dite, ci rivedremo. O casa di mio padre, o casa del mio cuore.
0: Bene, avete ascoltato questo addio alla Mosa di Peggy. Ora io riprendo questo testo letto da Ida per sottolineare alcuni punti. Il testo possiamo dividerlo in due parti. La prima parte comprende le prime tre strofe e le altre strofe la seconda parte. Nella prima parte è prevalente questa paura dell'ignoto cui accennavo anche prima. Vedete che l'autore Peggy usa termini che richiamano al movimento, all'allontanarsi, all'andare. Parla della Mosa e dice che la Mosa scorre e che assisterà alla sua partenza attraverso terre nuove, passerò, vado là, e usa continuamente questo aggettivo nuove, paesi nuovi, nuove terre, nuovi compiti, nuovi doveri. E per tutto questo tempo, Mosa dolce e ignara. Ecco, guardate, è un passaggio molto importante. La Mosa è ignara, la Mosa è un fiume, come il vento, come il fuoco, come il terremoto, è una forza della natura, è una forza che l'uomo può schiacciarlo in un attimo, però non ha coscienza di quello che fa. Mi richiama la lettura ogni volta che passo da queste parti, diciamo, mi viene alla mente Blaise Pascal, grande pensatore del XVII secolo, il quale affermava proprio questo, che l'universo può schiacciare l'uomo in qualunque istante, ma di questo fatto l'universo non ne saprà mai nulla, per cui invece la grandezza dell'uomo sta nell'avere coscienza di quello che è, della propria miseria, ma anche della propria grandezza. E mi ricorda anche il nostro Leopardi, quando fa dire agli animali, in questo caso, per esempio al passero solitario, tu certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto ogni vostra vaghezza. Oppure il pastore errante nell'Asia, che parlando alla luna e rivolgendosi alla sua greggia dice: te beata che la natura tua certo non sai. Nella seconda parte, vi dicevo, abbiamo sentito questa insistenza notevole sul rimpianto per quello che si lascia, per cui abbondano verbi come tornerò, rivedrò, tutti ci ritroveremo, e poi ci ritroveremo tutti quanti alla forma interrogativa, perché c'è un grande punto interrogativo davanti alla vita di Giovanna, e giganteggia la figura della casa, a testimonianza di quello che soprattutto questa bambina, questa ragazzina vissuta sempre in questo angolo remoto della Francia, a cui va incontro. Casa di mio padre, casa di roccia, ecco, vedete, l'immagine era qualcosa di solido che aveva Giovanna d'Arco ogni volta che sentiva, ogni volta che tornava a casa dopo aver pascolato le pecore o fatto i lavori nei campi. Casa di roccia, il focolare, casa sicura, casa serena. Però le voci sono forti, il richiamo, il comando. A questo comando non si può sfuggire. Luca, Vangelo di Luca 12:52, d'ora in poi 5 in questa casa saranno 3 contro 2 e 2 contro 3. E dirà Peggy ancora, lui stesso, facendo un suo commento a questa sua opera, scriverà in un saggio pubblicato in quei quaderni quindicinali di cui accennavo all'inizio, che chi è designato deve andare e chi è chiamato deve rispondere, deve, non può farne a meno, non può dimenticarsene. L'ultimo pensiero comunque di Giovanna è per la casa. L'ultimo verso di questo addio alla Mosa è: o casa di mio padre, o casa del mio cuore. Resta da dire che il personaggio di Giovanna d'Arco è stato ovviamente messo ha fatto la parte di

molto tardo. Giovanna d'Arco sarà beatificata nei primi anni del Novecento, mi pare 1908, non vorrei sbagliare, e sicuramente fu canonizzata nel 1920 e proclamata anche patrona di Francia. E uno che se ne è occupato, ed è un nome non trascurabile certamente nella storia della letteratura, è William Shakespeare. Nel suo Enrico VI, primi del Seicento, però a Shakespeare all'epoca fecero osservare che non era molto di buon gusto in Inghilterra l'esaltazione di un generale francese che sconfiggeva gli inglesi e per di più un generale donna, per cui la figura di Giovanna d'Arco nell'Enrico VI venne fuori un po' diversa, molto meno gloriosa di come l'aveva concepita Shakespeare. Ne parlò anche Voltaire, sappiamo qual era lo spirito di Voltaire, l'atteggiamento di Voltaire nei confronti della religione. Giovanna d'Arco nella omonima opera di Voltaire appare come una fanciulla occupata solo dal pensiero, dalla paura di evitare che la soldataglia francese le mettesse le mani addosso. Ne parlò anche, ne fece anche di Giovanna la protagonista di un suo dramma, Friedrich Schiller, nel 1801, però ne fece un'eroina romantica, quello era il tempo del resto, che si innamora addirittura di un inglese e quindi da qui nasce tutto un dramma d'amore che niente ha a che fare con Giovanna d'Arco. Credo che solo dopo l'opera di Peggy il personaggio di Giovanna d'Arco sia stato inteso nella sua pienezza e in tutta la sua verità, comunque si sia cominciato a intenderlo in questo senso, anche da parte di chi era non credente. Mi riferisco per esempio a George Bernard Shaw, il quale nel 29, quindi 929, quindi 5 anni dopo la canonizzazione di Giovanna d'Arco, scrisse uno dei suoi capolavori, il Saint John, appunto, la Santa Giovanna, che è stata interpretata molte volte in Italia da Anna Proclemer, per esempio, ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia, nel quale certamente Giovanna d'Arco non è agli occhi di Shaw un messaggero di Dio, una che risponde a una chiamata che viene dall'aldilà, dal cielo, però comunque non nasconde mai Shaw la sua simpatia per questo personaggio, la sua ammirazione per la capacità che Giovanna aveva avuto di trascinare con sé, di convincere i francesi a una impresa impossibile e dar così luogo alla rinascita della Francia, perché dalla morte di Giovanna d'Arco ai 20 anni successivi la Francia riuscì a liberarsi della presenza inglese, quasi del tutto, della presenza inglese nel suo territorio. Quindi veramente, insomma, Shaw, a differenza di tanti altri, ha interpretato se non altro l'aspetto umano, la figura umana di Giovanna d'Arco come doveva essere interpretata.

0: Ora, questo brano che sentirete fra poco dalla voce di Ida è tratto dal portico del mistero della seconda virtù. Viene pubblicato quest'opera che è tra le più note di Peggy nel 1911, ritrascritto nei soli di suoi quaderni quindicinali. E ci presenta, mentre prima era Giovanna d'Arco che parlava, qui chi parla è molto più su di Giovanna d'Arco. Peggy mette in campo Dio stesso, è Dio che parla. Dio che parla dall'alto, osservando laggiù, sulla terra, il figlio crocifisso. È la notte che segue la morte di Gesù in croce. E quello che ci viene presentato da Peggy è un Dio stupito da quello che è accaduto. Uno stupore doloroso che Dio sa che sarà presente sempre ai suoi occhi per l'eternità, perché tutto gli è presente appunto per l'eternità. Ecco, adesso sentiremo questo brano, poi andremo a fare qualche commento su questo monologo di Dio sul figlio in croce e metteremo a raffronto questa notte straordinaria con un'altra notte straordinaria, quella che segue subito dopo e che è la notte che precede la resurrezione, e vedremo come era stata trattata qualche secolo prima, come era stata presentata qualche secolo prima di Peggy.
1: Tutto è consumato. Quest'incredibile avventura nella quale io, Dio, ho le braccia legate per l'eternità. Avventura nella quale mio figlio mi ha legato le braccia. Ha legato le braccia alla mia giustizia per l'eternità. E per l'eternità ha sciolto le braccia della mia misericordia. E contro la mia giustizia ne ha creato un'altra. Una giustizia d'amore, una giustizia di speranza. Tutto è consumato. Ciò che era dovuto

0: come era dovuto, come l'avevano annunciato i miei profeti. Ogni uomo ha il diritto di seppellire il suo figlio, ogni uomo sulla terra, se male sì grande lo colpisce, di non morire prima di lui. Ed io solo, io, Dio, ho le braccia legate da questa avventura. Io solo, in quest'attimo, padre tra tanti padri, io solo non ho potuto seppellire mio figlio. È allora, notte, che tu sei giunta, cara tra tutte le figlie, e lo vedo ancora e lo vedrò per l'eternità. Notte, tu sei venuta in un immenso sudario, hai sepolto il centurione e i suoi soldati. La Vergine, le pie donne, e la montagna, e la valle sulle quali cala il buio. E il mio popolo di Israele, e i suoi peccatori, e con loro colui che stava morendo, che era morto per loro. Gli uomini di Giuseppe di Arimatea, che già si avvicinavano portando il bianco sudario.
1: Ecco, voi avete sentito più volte ripetere l'espressione io, Dio. Questa è detta proprio con stupore, con meraviglia. Tutto è consumato, questa incredibile avventura, nella quale io, Dio, ho le braccia legate per l'eternità. E viene ancora ripetuto, ho legato le braccia della mia giustizia, le braccia della mia misericordia, perché l'avventura di mio figlio in terra, questa straordinaria avventura tra gli uomini, ha portato una giustizia nuova, che è la giustizia dell'amore, la giustizia della speranza. Ecco qui la speranza, che è il tema fondamentale dell'opera di Peggy, comincia ad occupare il primo posto nella scena della sua poesia. E comunque queste espressioni di stupore si ripetono. Dice, io in questo momento mi sento un uomo come, in questo attimo, un uomo come tanti altri, ma io solo, io, Dio, non ho potuto far nulla. Quello che i miei profeti hanno annunciato, quello che la storia della salvezza, nella storia della salvezza era stato dalla mia mente pianificato, è avvenuto, ciò nonostante prova il dolore per la morte del figlio. E c'è una bellissima immagine che avete potuto cogliere alla fine proprio di questo brano, ed è questa notte profonda che cala su tutto l'universo. Immaginiamo una notte senza fine, un silenzio senza fine, e l'unica cosa che spicca in questa notte, vista da lassù, dall'infinito, da infinite distanze dalla Terra, l'unica cosa che spicca è questo bianco lenzuolo, spicca come una stella nell'universo nero, una stella che indica, che chiama, che invita appunto alla speranza. Peggy, ripeto, non è stato l'unico che ha parlato di questa notte. Ce n'è stata, c'è un altro esempio che possiamo portare per sottolineare alcune differenze dovute anche al tempo molto diverso nel quale i due brani sono stati scritti. Io mi sto riferendo al monologo di Dio sulla passione di Gesù, scritta da Arnoul Grébin, è un autore che ha scritto a cavallo della metà del XV secolo. Pare che la prima rappresentazione di questa passione di Arnoul Grébin sia stata fatta a Parigi nel 1455, ed è una notte che rientra nell'arco di tempo della passione di Gesù, ma è una notte diversa, mentre quella che avete ascoltato dalla voce di Ida è una notte in cui Dio manifesta, ecco, questo suo doloroso stupore, abbiamo detto, è la notte del dramma, è la notte della tragedia. Quella di Arnoul Grébin invece è la notte che precede la resurrezione. Se dovessimo muoverci secondo il calendario liturgico, diciamo, è la notte tra il sabato e santo. E

la domenica di Pasqua, la domenica di resurrezione, e noi vedremo che c'è una manifestazione di gioia e una manifestazione della propria onnipotenza che ci viene dalle parole di Dio. La gioia per il figlio ritrovato, per il figlio risorto, per la profezia che si è compiuta e la manifestazione della potenza che riafferma, ecco, che riafferma appunto la potenza di Dio. Ora ve la leggo io, non sarà come la lettura di Ida, naturalmente sarà una lettura un po' più dimessa, ma diamo un attimo di riposo a lei. Allora è Dio che parla e dice: ecco dunque la notte così tanto agognata, la grande notte, colma di felicità e onore e grazia, in cui mio figlio Gesù benedetto tornerà dalla morte alla vita, risusciterà nella sua infinita potenza, con la chiave, la gioia e la potenza. Dopo aver accettato di passare la prova terribile della morte per la liberazione e la salvezza dell'umanità. Luminosa notte, dolce a contemplare, notte che David cantò, e la notte brilla come il giorno, proclamando prima dei tempi la gioia di questa notte, fulgida come un giorno radioso. Voglio, notate i verbi, voglio che essa risplenda e che gli angeli esultino per la resurrezione del mio figlio e che la gioia sia perfetta, come annunciato nell'ardente desiderio del profeta. Celebrate nella magnificenza, angeli, il vostro vero re e signore. La vostra tristezza per la sua morte si tramuti in gioia quando lo vedrete sorgere dal sepolcro. La gioia fin qui. E poi, perché si manifesti alla terra in questa notte la nostra onnipotenza, è tutta la maestà di Dio che si dispiega sull'universo. Accorrete subito alla tomba dove è posto il corpo di mio figlio, infondete terrore nei suoi nemici che si illudono di trattenerlo lì e dite alle pie donne appena arriveranno come dovranno raccontare quel che è accaduto. Né io voglio trascurare di dar vita all'annuncio di David. Dal cielo facesti udire la tua sentenza. La terra si spaventò e tacque. I misteri erano opere teatrali tipiche del Medioevo, e nel mistero si rappresentava in genere appunto la passione, morte e resurrezione di Gesù. Solo che con il tempo, fino ad arrivare alla metà del 400, appunto all'epoca in cui fu rappresentato il mistero di Arnoul Grébin, si dilatò la scena occupata dai misteri, per cui diventarono opere gigantesche. Pensate che il Mystère de la Passion, questo da quale abbiamo letto il brano del monologo di Dio, il Mystère de la Passion di Arnoul Grébin contava 35.000 versi. Immaginate la Divina Commedia che ne conta 13.000, due volte e mezzo la Divina Commedia. Occorrevano giorni per recitare i misteri, in particolare questo Mystère de la Passion. Veniva montato il palco, venivano reclutate le comparse tra la gente del luogo e si cominciava con la cacciata di Adamo ed Eva dal paradiso terrestre e via via, attraverso tutti i fatti principali narrati dalla Bibbia, fino al fatto centrale, determinante, la svolta nella storia della salvezza, che è stata appunto la venuta di Gesù in terra, la sua predicazione, la morte e resurrezione. Accanto a questi miracoli, approfitto, rubo un paio di minuti per dire che c'era anche un altro tipo di rappresentazione religiosa nel teatro medievale, ed erano i miracoli, i miracle, nei quali si rappresentavano soprattutto i miracoli, gli interventi dei santi, in particolare però della Vergine Maria nella vita degli uomini. Non mi dilungo oltre su questo, ma è stata solo un'occasione che ho colto per annunciare, ecco, per anticipare il concetto di questi miracle, dei quali parleremo
in una prossima occasione. Comunque, ecco, i Mister erano una grandissima occasione di festa anche per la gente, perché la compagnia arrivava nelle città e quindi già il suo arrivo era qualcosa di straordinario in un mondo che non aveva altri motivi e altre possibilità di distrazione che non fosse questa. Non c'erano giornali, non c'era niente, lo sappiamo bene, quindi svolgevano anche una funzione sociale di grande rilevanza. E poi uscivano dei capolavori, ecco, come questo di Arnoul Grébin, che poi è stato ripreso e ulteriormente ampliato da altri autori fino a raggiungere dimensioni smisurate di 65.000 versi con rappresentazioni che duravano settimane intere. Ma a me più che questo interessava, ecco, mettere in evidenza la particolarità della notte di Dio vissuta secondo l'interpretazione, diciamo così, di Charles Péguy, questo Dio torno a dire, dolorosamente stupito per la morte di suo figlio, e che dice anche in un'altra parte di questo stesso brano: mio figlio che è morto, mio figlio che è stato un predicatore sulla terra, che ha dato la sua vita per gli uomini, per quello che gli uomini poi ne hanno fatto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ciò che mi stupisce, dice Dio, è la speranza. E non ne vengo a capo. Questa piccola speranza che ha l'aria di non valere niente. Questa ragazzina speranza, immortale. Perché le mie tre virtù, dice Dio, le mie tre virtù sono figlie mie. Sono mie figlie, mie piccole care. Sono della razza degli uomini, come le altre mie creature. Della razza degli uomini. La fede è una sposa fedele. La carità è una madre ardente dal cuore grande. Sì, una sorella maggiore che è come una madre. La speranza è una bambinetta, una robetta, che è venuta al mondo alla notte di Natale dell'anno scorso e gioca ancora con quel buon diavolo di gennaio. È lei, però, che solcherà i mondi. Questa bambinetta così insignificante, lei da sola solcherà i mondi. E i cristiani non si accorgono che delle due sorelle maggiori, la prima e l'ultima. Ciechi, non vedono che c'è da fare il contrario, che è quella di mezzo che trascina le altre due, che senza di lei non sarebbero nulla. O solo due donne anziane, già di una certa età, toccate dalla vita. È lei, la piccola, che muove tutto. Perché la fede vede quello che è. E lei vede quello che sarà. La carità ama quel che è. E lei ama quel che sarà.
1: Ecco, la speranza, come avete sentito, è diventata la protagonista assoluta nella poesia di Peggy, in una maniera, come dire, mi si perdoni e mi si passi il termine, in maniera sfacciata proprio, cioè pone la speranza davanti a tutto, davanti anche alle sue sorelle che chiama pure maggiori e che sono la fede e la carità. Di questo brano che avete appena sentito dalla voce di Ida, su questo brano alcune piccole considerazioni. Io vorrei rileggervi i primi cinque versi. Avrete notato, suppongo, che Ida ha letto l'ultimo di questi primi cinque versi, formato da solo un aggettivo, immortale, gli ha dato un particolare risalto, si è fermata un attimo e poi ha cambiato tono. Questo perché risponde a una precisa intenzione di Peggy. Risentiamolo un attimo, ecco, da questa mia povera lettura. Ciò che mi stupisce, dice Dio, è la speranza. Vi faccio notare, tra l'altro, che mentre prima poteva essere l'interpretazione di qualcuno lo stupore di Dio, ma manco tanto poi interpretazione, perché sì, è uno stupore che si vedeva chiaramente nella precedente monologo di Dio sulla notte che segue la morte di Gesù. Qui è Dio stesso che lo dice, è Dio stesso che lo dice. Ciò che mi stupisce, dice Dio, è la speranza, e non ne vengo a capo. Questa piccola speranza che ha l'aria di non valere niente, questa ragazzina speranza, immortale. Prima la tratta da piccola cosa, da robetta, che non vale niente, sembra non valere niente. È una ragazzina, però è immortale. Guardate che noi stiamo parlando di un grande poeta, con molta umiltà ci stiamo accostando a un'opera straordinaria, e i grandi poeti non scrivono nulla per caso, non mettono nemmeno le virgole per caso. Questo immortale è staccato da tutti ed è messo solo alla fine di un periodo, di una strofa poetica, a bella posta, proprio perché risalti più di qualunque altro. Il concetto che deve passare è l'immortalità, la forza immensa della speranza. E avrete anche notato, approfitto già che siamo entrati un attimo nel discorso dello stile di Peggy, avrete anche notato come Peggy scriva in un modo che ci ricorda la Bibbia, in particolare ci ricorda i libri cosiddetti poetici, l'Ecclesiaste, tutto è vanità, vanitas vanitatum, et omnia vanitas, o i Salmi, o il Cantico dei Cantici. Questa scrittura, dico, no, di Peggy è una scrittura che si basa molto sulla quella che lui chiamava la reprise, cioè viene proposta un'immagine, anche una parola sola a volte, un'immagine, poi questa, in un'immagine, questa parola viene come dire, indagata, viene frugata, viene capovolta, viene riproposta in modi diversi, perché è in questo modo che Peggy riesce a far passare proprio le idee che vuole trasmettere, l'idea, il messaggio poetico e non solo poetico che vuole trasmettere ai suoi lettori. Forse se mi spiego con un esempio tratto proprio dalla Bibbia si capisce un po' di più quello che voglio dire. Voi ricorderete senz'altro i brani iniziali della Genesi, il primo libro della Bibbia, Dio, in principio Dio creò il cielo e la terra, poi la Bibbia, poi leggiamo in successione quello che fece Dio il primo giorno, il secondo, il terzo, il sesto giorno, il settimo giorno. Ebbene, in tutti i giorni c'è il commento che si ripete continuamente: e Dio vide che ciò era buono. E nel sesto giorno, dopo che ha creato l'uomo e la donna, leggiamo: e Dio vide che tutto ciò che aveva fatto era buono. Questo concetto viene ripetuto continuamente, ripreso e ripetuto, perché si vuole far passare appunto l'idea della bontà della creazione, della insuperabile bontà dell'opera di Dio. Posso ricordare anche, me l'ho trascritto, sempre dalla Genesi, i brani 2-3, avendo il Dio compiuto al settimo giorno l'opera che aveva fatto, cessò il settimo giorno da ogni opera da lui fatta, e benedì Dio il settimo giorno e lo santificò, perché in esso aveva cessato da ogni opera da lui fatta, creando. La contemplazione, ecco, del buono che è stato creato, viene su questa contemplazione di Dio, si insiste l'autore costantemente, ripete costantemente il settimo giorno, ripete costantemente ancora il verbo fare, che aveva fatto, da lui fatta, da lui fatta. Bene, riprendo ancora altri due o tre punti di questa ultimo brano che abbiamo sentito. Vedete il contrasto, torno ancora sul contrasto tra le altre due virtù e la speranza, la carità e la fede. La fede e la carità sono presentate in maniera solenne, sono le madri, sono le sorelle maggiori, la speranza è una bambinetta, è una robetta, e tuttavia, e qui Peggy lancia un rimprovero ai cristiani, a noi cristiani, dice: non continuiamo ad essere ciechi e a non vedere la speranza, a vedere solo la fede e la carità, ma cerchiamo di vedere anche la speranza, che è quello, il dono più bello che il Dio possa aver fatto agli uomini, perché la speranza è la forza creatrice, è la giovinezza sempre nuova. Guardate che la speranza nella fede cristiana, credo sia indubitabile che la speranza giustifica l'incarnazione di Gesù. E la speranza, dà un senso alla sofferenza, perché altrimenti non avrebbe senso. Avevo un amico che mi ha ripetuto più di una volta: se io non avessi la speranza della vita dopo la morte, mi sarei già sparato da parecchio tempo. E la speranza è il futuro, e questa speranza che si proietta nel futuro, che è il domani che noi dobbiamo con forza aspettarci, per chi la sottolinea usando i verbi al futuro e mettendoli in contrasto con quelli del presente attribuiti invece alle immagini della fede e della carità. Vi ripeto gli ultimi cinque versi. Scrive Peggy: è lei, piccola, la speranza, questa robetta, questa giovinetta, questa ragazzina, è lei piccola che muove tutto, perché la fede vede quello che è presente e lei vede quello che sarà. La carità ama quel che è e lei ama quel che sarà. Certo, non è solo Peggy che ha trattato della speranza, è un tema anche come dire, che è caro a gente che non ha avuto fede. Il primo che mi può venire in mente adesso è Ugo Foscolo, il cui messaggio nei sepolcri è quello appunto di una speranza che in futuro gli uomini si ricorderanno di chi ha fatto delle buone cose. Ma Manzoni, per esempio, nei suoi Promessi Sposi la chiama Provvidenza. Vi ricorderete un brano famosissimo dei Promessi Sposi, nel capitolo ottavo, la fine del capitolo ottavo, quando Lucia è costretta dalla persecuzione di Don Rodrigo a lasciare di notte in barca sul lago il suo paese, si volge indietro e guarda i monti, e c'è il celebre addio ai monti, e Manzoni conclude questo brano di una intensità poetica straordinaria, conclude scrivendo che Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne loro una più certa e più grande. E concluderei questo, voglio concludere questo discorso, queste letture che abbiamo fatto, questi commenti sull'opera di Peggy, che hanno riassunto in maniera, lo metto tra virgolette anche questo, indecente, certo, un po' indecente, l'opera di Peggy, che è immensa, è vasta, ma è chiaro che qui sono fatti dei tagli spaventosi, altro non si poteva fare, con quanto Peggy stesso scriveva nei suoi quaderni quindicinali sul cristianesimo così come lui lo aveva inteso. Riferendosi alla sua esperienza socialista, Peggy a un certo punto scrive: il nostro socialismo non è di quelli come me che hanno creduto alla mistica del socialismo e che poi, ecco, se ne sono un po' allontanati quando hanno visto che era anche politica. Beh, con questo non è una condanna del socialismo, almeno io non ce la vedo. Il nostro socialismo non è mai stato né un socialismo parlamentare né un socialismo di parrocchia ricca. Il nostro cristianesimo non sarà mai né un cristianesimo parlamentare né un cristianesimo di parrocchia ricca. Fin da allora, fin dai tempi in cui io ero lottavo per gli ideali socialisti, fin da allora abbiamo avuto una tale vocazione alla povertà e addirittura alla miseria, così profonda, così interiore e nello stesso tempo così radicata nella storia e negli avvenimenti, che non abbiamo mai più potuto sottrarcene e comincio a credere che non potremo sottrarcene mai. È una specie di vocazione, è un destino. Sono discorsi che mi ricordano un tantinello certi altri discorsi che ultimamente sentiamo da una famosa finestra che si affaccia in Piazza San Pietro. E ancora un altro richiamo a un personaggio dei nostri tempi che ha molto parlato della speranza in tutti i suoi discorsi, Enrico Medi, che è morto nel 74, che è stato un grande scienziato, che è stato anche un grande credente, uomo di fede e di scienza, vicepresidente dell'Euratom, ha messo la firma su grandi anche progressi del lavoro scientifico. Enrico Medi muore nel 74 e l'anno dopo venne a Porto Recanati, 5 chilometri qui da Loreto, siamo vicinissimi, venne Federico Alessandrini, che era stato vice direttore dell'Osservatore Romano e direttore della Sala Stampa Vaticana per molti anni, venne a commemorarlo ed ebbe la compiacenza di lasciare ad alcuni di noi che eravamo presenti il testo che aveva scritto e nel quale c'era riportata una, che aveva letto insomma come discorso, c'era riportata un passaggio di un discorso di Enrico Medi che invade proprio il terreno della speranza, con il quale, con questa lettura vi lascio, ricordando anche che Enrico Medi, che ha tanto parlato della nostra terra, ha tanto parlato di Leopardi, ha tanto parlato della Madonna di Loreto, ricordando che fin dalla nascita, lui era nato a Porto Recanati nel 1911, aveva potuto, fin dall'infanzia, aveva potuto verificare come fosse venerata da tutti in questo nostro territorio. Quest'uomo non gode di una via né a Recanati né a Loreto, bisognerebbe metterci rimedio. Diceva, scrisse Enrico Medi a un certo punto, parlando della differenza dell'uomo dalla natura e dagli animali, è l'uomo che raccogliendo A, B, C, E, L, I, M, compone quelle parole che pensiero esprimono. Pensiero diventano, e cuore a cuore, anima ad anima, in un canto sublime di verità e di amore uniscono. È la speranza. Lo sentite quanto è bello essere creature? Essere uomo, donna, bambino, vecchio, giovane. Meglio un uomo deforme che una stella splendente nel più alto dei cieli. Perché la vita di un uomo deforme, Leopardi sempre presente nel suo pensiero, perché la vita di un uomo deforme, anche se fosse di un solo secondo, vale un miliardo di storia di una nebulosa. Tanta è la grandezza dell'uomo. Alla prossima.

0: Cari telespettatori, bentornati. Dopo qualche mese di silenzio, torna tra voi Armonie dello Spirito. E questa sera sono particolarmente felice di cominciare alla grande, come si suol dire, con un ospite d'eccezione. È con noi infatti Monsignor Giovanni Tonucci, arcivescovo prelato di Loreto, delegato pontificio per il Santuario della Santa Casa e dall'8 di marzo, con una nomina nuova del Santo Padre, anche delegato pontificio per la Basilica di Sant'Antonio a Padova. Io approfitto, Eccellenza, per farle vive congratulazioni da parte anche dello staff di Maria Vision, che è contento di ospitarla, e soprattutto per incoraggiare i nostri telespettatori ad accompagnarla in questa sua nuova missione con la loro preghiera.
1: Beh, questa è senz'altro la cosa più utile. Non so se ci sia da congratularsi.
0: Sì.
1: Per
0: come no?
1: Questo incarico, è certamente un incarico, una responsabilità, qualche cosa da fare e qualche cosa per il quale il Papa mi ha chiesto di impegnarmi. Cercherò di farlo, e già, ed è tutto questo.
0: Bene, la mia gioia però è di avere qui tra noi Monsignor Tonucci non tanto per i suoi incarichi ecclesiali, quanto per una sua passione artistica. La possiamo definire così, vero?
1: Ma direi provaci, insomma, va bene,
0: ecco,
1: sì, proviamoci, ecco. Quindi.
0: Vedete qui accanto a me un bel volume, un'edizione di pregio, una raccolta di fotografie. L'autore misterioso, Giovanni Tonucci, le foto di Mzee Muenda, visioni di un pellegrino. Già dalla copertina è interessante, una foto che appartiene a zone tanto lontano da noi, il titolo in due lingue, italiano e inglese, un autore che si definisce con due nomi, il suo proprio di nascita e Mzee Muenda. Ecco, lascio la parola così comincia già a spiegarci intanto la copertina di questo suo libro.
1: Ecco, la copertina, parlando di visioni, il titolo Visioni di un pellegrino, vuole fare testimonianza di quelle che sono state cose che io ho visto nel corso degli anni del mio servizio alla Chiesa, quindi nei vari spostamenti in diversi paesi del mondo in cui la Santa Sede mi ha inviato per lavorare nelle nunziature apostoliche. La fotografia della copertina è stata scattata proprio in Bolivia, in un villaggio, una piccola città che è il ricordo di una missione gesuitica, quella del XVII e XVIII secolo, si chiama San Ignacio de Mojos. Ecco, una foto che mi sembrava emblematica, perché l'ho chiamato Visioni di un pellegrino, perché ecco, io ho letto la mia vita come un pellegrinaggio continuo nel servizio della Chiesa e dei fratelli. Il nome, beh, Giovanni Tonucci è il nome che io ho avuto perché la mia famiglia ha questo cognome e perché i miei genitori mi hanno chiamato Giovanni.
0: E fin qui
1: senza,
0: ci siamo.
1: Ecco, fino a qui, senza particolari ragioni. Quello che è interessante è che io ho chiesto ai miei genitori se il nome fosse venuto per qualche ragione, non so, il nonno,
0: no,
1: lo zio,
0: no.
1: Semplicemente mi hanno detto perché ci piaceva.
0: Bello,
1: e
0: un buon
1: è
0: motivo.
1: Piaciuto loro fare sì che il mio santo patrono fosse non il Battista ma l'Evangelista.
0: L'Evangelista,
1: e anche questo mi piace molto. Mzee Muenda, da dove viene fuori questo nome? È un nome africano, specificamente è un nome della tribù Meru, della quale io un giorno durante la missione in Kenya sono stato fatto anziano. Anziano non vuol dire semplicemente vecchio, vuol dire persona in autorità. E allora ecco che gli anziani di questa tribù mi hanno installato come uno di loro, mi hanno posto il mantello di pelle di scimmia.
0: Pelle di scimmia?
1: Pelle di scimmia, sì, colobus monkey. Poi un cappello decorato con cowry shells, che sarebbero delle conchiglie, dei sandali speciali, un bastone speciale. Poi, dopo essersi consultati, hanno scelto per me il nome di Muenda. Mze vuol dire l'anziano ed è una parola nella lingua Kiswahili. Muenda vuol dire, nella loro lingua, una persona che ama. E dato che questo nome mi è piaciuto per il suo significato, dovendo fare qualche commento fotografico in una rivista dei missionari, ma mi sono detto per nascondermi però in maniera molto elegante, ho pensato di adoperare questo nome e da allora ho adottato il nome Mzee Muenda. Quando ho pubblicato il libro mi sembrava giusto poter dire le fotografie di Mzee Mwenda.
0: Le fotografie di Mzee Mwenda, infatti questa è la passione di Monsignor Tonucci, fotografare. Io do una scorsa molto rapida al libro, proprio così, perché voi vediate che si tratta di una raccolta di foto a tutta pagina con sulla destra un testo riportato sempre in due lingue. I testi sono suoi.
1: Sì.
0: Come dobbiamo guardare questo libro? Chi sono i protagonisti? Le foto, i testi? Cos'è nato?
1: No, sono senz'altro le foto che guidano la riflessione. Di fronte alla foto, io ho scelto la foto non per il testo, ma perché la foto mi suggerisse il testo. Quindi ecco che la foto, nella sua completezza, nella collocazione geografica, perché ognuna è indicata con una data e con un luogo preciso, e ecco, serve per far riflettere su qualche cosa che potrà essere un'allusione geografica, può essere un'allusione anche allegorica. Per esempio, c'è tutta una serie di immagini che sono di bambini. Quindi bambini che io ho fotografato in varie parti e ognuno mi ha suggerito un tipo di riflessione a seconda di dove il bambino era e a seconda del modo in cui la fotografia è stata fatta. C'è per esempio un piccolo...
0: Guardi, glielo passo perché forse ecco, lei lo sfoglia con più agilità di me.
1: Sì, il fatto è la bravura sarebbe
0: forse
1: ritrovare...
0: Forse tra le foto che sono in onda
1: ritrovare
0: e che
1: le
0: vedono
1: immagini.
0: I nostri telespettatori.
1: Ecco, c'è per esempio qua una fotografia di Danny che era un bambinetto di... San Borja, una città della regione di Reyes in Bolivia. Ebbene, la foto, un ragazzino simpaticissimo che parlava con me e con gli altri come se fosse un grande. Quindi ecco, ricordo quando molto generoso voleva darmi, stava mangiando l'arancia, no? E se la stava spiaccicando in bocca, e poi me l'ha offerta, mi ha detto: "Ker chupar", cioè vuoi succhiare anche tu? Dico no grazie, dico, era tutto, ecco, ho lasciato perdere. Ma la fotografia che io ho fatto dalla finestra del primo piano mi ha suggerito una riflessione, cioè sul bambino molto carino, molto simpatico, ma un bambino che è visto da noi adulti dall'alto. Come dire, ti vedo sempre più piccolo di quello che sei. Ecco, quindi mi faceva nascere questa riflessione che mi è sembrata interessante, quindi condividerla così. Altre riflessioni sono momenti magici, quindi momenti particolarmente intensi. E anche c'è tutta una sezione nella quale, devo dire, mi sono anche divertito, in cui ho commentato delle foto con dei brani, con delle frasi della Bibbia. Cioè questo personaggio, ecco il ragazzo che qui sto guardando in questo momento con il suo abito da pastore Masai, mi ha fatto venire in mente il piccolo re Davide, pastore, ancora pastorello, come si è presentato a Samuele. Ecco, il più piccolo sta pascolando il gregge. Ecco, altri invece mi hanno parlato di personaggi molto più forti, più duri, le donne che danzano, oppure il sacrificio che viene offerto, Sara che ride, e ecco là, difatti qui c'è questa foto. Io questo ragazzo lo conosco, so che si chiama Tony Wainaina, e comunque
0: ricorda
1: sia,
0: anche il suo nome.
1: Sì, ricordo anche il nome, sì. E lui appunto così vestito, molto poco come sono vestiti i Masai, però ecco, rappresentato in questo modo, e quella immagine mi ha fatto subito pensare al modo in cui si deve essere presentato al profeta Samuele, appunto il giovane re Davide, cioè quello che sarebbe diventato re Davide. Ecco, quindi sono delle serie di riflessioni e di immaginazioni che sono state suggerite da queste immagini, alcune delle quali sono molto belle, non perché io sono bravo, ma semplicemente perché è bella la realtà che ho ripreso.
0: Facciamo un passo indietro, però.
1: Certo,
0: posso?
1: Come no?
0: Allora, tante persone scattano fotografie, soprattutto oggi che con tanta facilità, con un telefono, con qualunque cosa la gente scatta. Mm-hmm. Io vedo i pellegrini che girano qui a Loreto, tutti quanti,
1: carità,
0: non vedono dove mettono i piedi, ma scattano.
1: Esatto.

0: fotografie. Esatto, sì. Siamo come inflazionati dalle immagini. Mm-hmm. Ma tra lo scattare le fotografie e il decidere di collezionarne alcune, di sceglierne alcune, di arricchirle con una riflessione scritta, con una didascalia, di collocarle in una maniera ben precisa anche per i fruitori delle immagini, data, luogo dello scatto, eccetera. Mm-hmm. Perché?
1: Beh, ecco, la volontà, io ho cominciato a fare fotografie con il desiderio molto semplice di far vedere ai miei genitori, ai miei fratelli, ai miei nipoti che cominciavano ad esistere, i luoghi dove ero stato mandato. Io sono
0: perché
1: partito,
0: è iniziato con l'inizio della sua missione.
1: Ho iniziato
0: quindi
1: con l'inizio della mia missione. Proprio quando partivo per il Camerun, quindi partivo per l'Africa.
0: 43 anni fa quasi.
1: Dico, parliamo di tanto tempo fa, per cui ecco, nel 71.
0: 43
1: quindi,
0: quasi,
1: ecco.
0: Sì, sì.
1: Allora, partendo per l'Africa mi era venuto in mente di poter documentare qualche cosa di queste realtà così lontane da noi. Il parroco di Santa Paola a Roma, dove la parrocchia dove andavo a fare servizio la domenica, il sabato, sì, eccetera, ha voluto farmi un regalo e mi ha detto: guarda, ti do dei soldi, però non te li do come in contanti, perché poi sono sicuro che tu li dai a qualcun altro. Allora,
0: la conosceva bene.
1: Esatto, mi ha dato un buono, dice: lì questo lo puoi andare a comprare lì.
0: Ecco.
1: Nella sua intenzione c'era quello di comprare dei dischi, perché ero un appassionato di musica, compositore, eccetera. Io sono andato con questo buono in questo negozio sapendo appunto che avrei potuto soltanto comprare qualcosa, non prendere soldi. Arrivato lì ho visto la macchinetta fotografica, che il prezzo corrispondeva.
0: E che lei non aveva quindi?
1: E io non avevo, era una Canonet e lì ecco, è stato un amore a prima vista. Ho deciso di portarmi la Canonet e nel primo anno ho cominciato a scattare soprattutto diapositive, ma con una parsimonia spaventosa, tant'è vero che tornato a casa con appena due scatolette, sa, scatolette
0: sì,
1: da 36
0: sì,
1: di diapositive,
0: sì,
1: mio fratello mi ha dato un cicchetto, Francesco, perché mi ha detto: ma sta a sentire Giovanni, tu vuoi risparmiare, per, va bene, per un senso di povertà, eccetera, lui lo apprezzava questo, ma ti rendi conto che il viaggio in Camerun costa molto di più, uno scatto che ti viene male sarà 10 lire perdute. Ma dico, per tornare in Camerun a fare altre fotografie quanto ti ci vuole?
0: Ha ragione, non
1: aveva perfettamente
0: saggia.
1: Ragione, tant'è vero che in Camerun ancora di foto ne ho fatte abbastanza poche e direi mi mordo le mani per non averne fatte delle altre, perché ci sono delle immagini belle ed importanti che non ho fatto, ecco,
0: certo,
1: non sono riuscito ad avere. Allora, da lì all'idea di portare un ricordo del luogo dove l'ho fatto, in modo, quindi ho cominciato a segnare sulla cornicetta dove era fatta la foto. Poi è nato questo, diciamo, le cose vengono sempre un po' così una dopo l'altra, senza che ci si pensi. Quando dall'Africa sono passato a Londra, quindi in Gran Bretagna, quella che era semplicemente un condividere le immagini tra me con il mio nunzio, le signorine dell'annunziatura, i miei genitori, eccetera, è diventato qualcosa di diverso, perché io facevo vedere, ho cominciato col far vedere alle suore dell'annunziatura a Londra, sì, le mie foto africane, per parlare delle missioni. E queste foto le ho dovute mostrare dappertutto, perché dappertutto mi chiamavano gruppi giovanili, eccetera, mi chiamavano perché io
0: parlassi.
1: Quindi ho visto la utilità, se vogliamo, pedagogica, missionaria anche di queste fotografie. Da lì ad appassionarsi nella foto, ecco, il passo è breve. Quando ero a Roma, perché dopo di Londra sono stato a Roma, l'attività fotografica è diventata una cosa condivisa con i giovani della parrocchia.
0: Per in che
1: cui,
0: senso?
1: E nel senso che io facevo diapositive, loro facevano diapositive, ce le confrontavamo, le facevamo, facevamo delle serate insieme per questo. Non solo, ma poi io già in Africa avevo imparato a sviluppare e stampare le foto in bianco e nero. L'ho insegnato a tutti quanti. A casa mia avevo una specie di camera oscura a Roma ed era un traffico continuo di ragazze che venivano a imparare e poi venivano a stampare.
0: Allora,
1: per cui,
0: eccellenza, guarderemo alcune delle sue foto in bianco e nero tra pochi minuti, dopo la pausa che stiamo per fare. Ci rivediamo tra poco e così vedremo un po', assaggeremo un po' della sua arte. Grazie.

amici, benvenuti a Međugorje e benvenuti al luogo in cui il cielo si unisce alla terra e la gioia alla preghiera. Quando ci guardiamo intorno, oggi è difficile credere che tutto sia iniziato esattamente 37 anni fa. Allora, indimenticabile padre Slavko, Barbaric, uomo da grande cuore e dalla grande visione, riunì solo un piccolo gruppo di giovani. E la sua idea era semplice: offrire ai giovani uno spazio per il canto e la preghiera e la comunione. E nessuno allora poteva immaginare in quale miracolo si sarebbe trasformato quel piccolo incontro. E guardateci, oggi il Mladifest non è più solo un incontro locale, il più grande festival spirituale dei giovani al mondo. Qui oggi sventolano le bandiere di tutte le parti del globo. Giovani di tutti i continenti hanno percorso migliaia e migliaia di chilometri per arrivare proprio qui. Hanno portato con sé la loro cultura, la loro gioia e le loro cuori aperti. Quest'anno ci guida il tema Ad Fontem, ovvero alla sorgente. Questo bellissimo messaggio ci invita a fermarci e tornare all'essenziale. Ci invita ad attingere dalla sorgente dell'amore e della pace di Dio per ristorare le nostre anime e trovare nuova forza per la nostra vita. Perciò sia che siate qui con noi a Međugorje, sia che ci seguite attraverso gli schermi nelle vostre case in tutto il mondo, rilassatevi, aprite i vostri cuori e lasciatevi trasportare da questo incredibile spirito di comunione. Che il 37° Festival dei Giovani abbia inizio.

Ero uomo, mio creatore, padre e redentore, per essere tu chi sei e perché ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto

del tuo seno, Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito.

Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.
dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.

Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra,

Rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi.
regina di tutti

I santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo
1: sempre
0: e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene, come si chiama?
1: Vengo dalla Sicilia, sono Rossella. Vengo dalla Sicilia, la seconda volta che vengo a Medjugorje. Quest'anno ci tenevo a essere presente in occasione del Festival dei Giovani, Mladi Fest, perché sono anche capo scout a Gesci dei bambini, lupetti, e quindi mi faceva piacere vedere tanti giovani, vedere cosa succede durante Mladi Fest.
0: Ecco, quindi seconda volta a Medjugorje, però prima volta per il festival. Allora, percepisce qualcosa di diverso rispetto alla prima volta quando è stata a Medjugorje?
1: Sì, c'è un clima diverso, c'è un clima più di partecipazione, è più vivace, più c'è tanto movimento. Avverto che c'è tanta leggerezza, perché i giovani poi portano anche questo, portano tanta speranza. Vedo un clima un po' più gioioso.
0: Più giovanile,
1: la
0: più
1: Madonna, più gioioso.
0: Dietro di noi sono bandiere, penso che di ogni parte del mondo che è presente qua.
1: È bellissimo sapere che tutto il mondo è a Medjugorje.
0: E siamo uniti tutti davanti
1: dalla fede, dall'unica fede in Gesù. Mi piace proprio il fatto che quest'anno ci sia questo leitmotiv ad fontem, perché quando vengo a Medjugorje quello che cerco è la pace nei cuori. Come ha detto la Madonna, la mia fonte è la pace nei cuori, pace con gli altri, con il mio prossimo e pace nel mondo. Quindi spero che di essere pellegrina di speranza e di portare poi, dopo che andrò via, quando inizierà veramente il mio pellegrinaggio fuori da qui, fuori nel mondo, spero di portare la pace e la speranza del Signore risorto.
0: Tema di oggi nostro, di giornaliera, diciamo, è Eucaristia. Cosa ci può dire, come lei vive Eucaristia?
1: Prima di venire a Medjugorje amavo molto andare a messa, però ero svogliata. Andavo la domenica e nelle feste comandate, perché la mia famiglia tradizionalmente è molto cristiana. Però da quando sono a Medjugorje ho capito l'importanza della Santa Eucaristia, di quel momento di incontro e di grazia col Signore. Quindi cerco di andare tutti i giorni. Io quando sono nel mio paese, perché sono insegnante, insegno, però il pomeriggio quando posso, almeno un giorno sì, un giorno no, ho bisogno di Eucaristia, perché è il momento in cui posso incontrare il Signore ed è il momento di grazia. Eucaris, momento di grazia.
0: La Madonna ci chiama a vivere santità, e secondo lei è possibile vivere santità? E come si fa?
1: È difficile perché, come mi sembra di avere capito nel mio cammino di fede, dentro di noi c'è il bene e anche quando non vogliamo c'è anche il male. Quindi l'uomo è sempre naturalmente portato al peccato, anche piccolo. Però se tutti i giorni si prega il Santo Rosario, se tutti i giorni si è in comunione con Gesù la mattina, la sera, un atto di coscienza, se tutti i giorni si incontra l'Eucaristia, allora è possibile perseguire una strada di santità. E io spero, ho grande speranza in questo, spero che da un momento all'altro tutto quello che la Madonna, la Gospa, ci ha promesso con il suo trionfo del cuore immacolato, che finalmente arrivi un po' di pace e di speranza per l'uomo.
0: Quanto è importante, lei dice che sta anche con gli scout, sempre quindi in questo ambiente anche giovanile, dei ragazzi, vediamo anche qua questa allegria. Quanto è importante anche pregare in questo mondo, cantando, ballando, suonando?
1: Chi canta prega due volte, diceva un grande santo. Io sono francescana e quindi a noi piace animare la messa, cantare con i bambini, e insegniamo fin da piccoli alla preghiera e al canto, proprio perché siamo convinti che più siamo felici e meno abbiamo la possibilità di peccare, di avere vicino il maligno. Quindi è importantissimo il momento dell'incontro con i giovani, con l'entusiasmo, con l'allegria. Anche l'allegria è santità, anche cantare è santità.
0: Per concludere il nostro discorso, vuole invitare altre persone o dire a altri amici che non sono potuti venire, forse a Medjugorje, cosa si trova qua?
1: Venite a Medjugorje, non ve ne pentirete, volete fare un regalo a voi stessi. Medjugorje è il luogo di grazia, è il luogo di perdono perdono per se stesso, perdono per gli altri ed è il luogo della guarigione. Venite a Medjugorje e vi innamorerete della Madonna. Tornerete.